0: Allora, buonanotte di Giuse dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento con la musica. E questa notte con la musica abbiamo aperto con un grande pezzo di musica brasiliana, una canzone scritta da Caetano Veloso. Il brano che abbiamo riscoperto questa notte è Cinema Olimpia. Cinema Olimpia, un grande brano musicale che mette una carica immensa al sottoscritto. Penso che sia ben strutturato questo brano, e un brano musicale che fa parte della tradizione del popolare musicale brasiliana. In questa notte io sono Giuseppe Bianchini, con me ci sono Irina D'Angelo, Luca Zavoli e Francesca Bellelli, e questa notte la passeremo insieme su le notti di Radio Icoro e Radio Icoro Rubicone, 92 di Radio Icoro, 92 e 90 di Radio Icoro Rubicone. Per quanto riguarda invece ci potete ascoltare anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti internet che ripetono il segnale di Radio Icoro in blu e Radio Icoro Rubicone, e inoltre anche su Icoro Player.
1: Buonanotte a tutti i radioascoltatori e a tutte le radioascoltatrici. Ora ci concediamo una chicca, perché andiamo a riscoprire un autore che ha avuto la grande capacità di innovare, e purtroppo questa innovazione è stata riconosciuta forse troppo tardi. Sto parlando di Ivan Graziani, a tutti noto anche perché ha trascorso gran parte della sua vita qui vicino a Nova Feltra. E adesso andiamo a godercelo con il suo timbro irriconoscibile in pigro.

Buonanotte amici, pigro divan Graziani scivola via e la notte fa il resto. Quando tutto tace, certe parole arrivano più lontano. Sergio Endrigo aveva una voce che non chiedeva attenzione, ma la meritava tutta. Cantava l'amore fragile, quello che la distanza mette alla prova, con una semplicità disarmante, con una canzone che ormai è diventata un modo di dire: lasciamo che sia lui a parlare, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Che cos'è?

ed una grande interprete della musica italiana come è Ornella Vanoni, andiamo ad ascoltarci un grande interprete della musica americana. Lui è B.B. King, molti se lo ricorderanno con il brano Stand By Me del 1961. La canzone che andiamo ad ascoltare di B.B. King questa notte è Dream Lover.

Bene, adesso passiamo ad una canzone a cui penso spesso quando passeggio per il porto canale di Rimini e guardando i pescherecci che sono appena tornati da una notte di lavoro, mi chiedo: ma come fanno i marinai? Proprio come facevano Lucio Dalla e De Gregori durante il loro tour Banana Republic.

e Banana Republic di De Gregori si allontana, lasciando dietro di sé le storie di città e di uomini. E nella calma della notte resta una sensazione sottile, un brivido che attraversa il cuore. È la voce di Nada, giovane, intensa, capace di far sentire la malinconia di un amore improvviso, la dolcezza di un'emozione che ti prende di sorpresa. Adesso ascoltiamo insieme Ma che freddo fa.

E adesso, mentre fuori l'inverno sembra non volerci lasciare, ricordiamoci che anche nelle giornate più grigie c'è sempre una luce che arriva. Nada ci ha fatto sentire il gelo dei cuori con Che freddo fa, ma tenetevi forte, perché il sole sta per tornare. Dai Beatles, dall'album Abbey Road, ecco a voi un raggio di luce, Here Comes the Sun.

E dopo i Beatles, con una canzone bellissima di George Harrison, Here Comes the Sun, andiamo a concludere questa nostra programmazione musicale notturna di questa notte. Torniamo alla musica brasiliana. Abbiamo aperto con un grande brano di musica brasiliana, con la canzone di Caetano Veloso, Cinema Olimpia, cantata estremamente con viva voce dalla purtroppo scomparsa Elis Regina, che ci ha lasciato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Questa situazione musicale la vogliamo concludere con un altro brano di musica brasiliana. Abbiamo, diciamo, sorvolato, perché io dico sempre: sorvolare con la musica si può, cioè viaggiare con la musica si può. Andiamo ad ascoltarci un brano di Vinicius de Moraes, il brano che andiamo ad ascoltarci è Samba da Pensar. Io ringrazio il regista Riccardo Casonato, che si alterna sempre a Manuel Mori in questa programmazione musicale notturna. Ringrazio in principal modo chi ha partecipato con me, che ha preso voce io Giuseppe Bianchini ha preso voce questa notte, vale dire Ilenia D'Angelo, Luca Zavoli, Francesca Bellelli, e ascoltiamoci il brano di Vinicius de Moraes, Samba da Pensar.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ci sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 38 6.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Siamo a Pozzuoli nell'ambulatorio odontoiatrico della Caritas diocesana, un servizio nato nel 2009 per rispondere alle esigenze di tanti indigenti che non possono pagarsi le cure dentistiche. Un servizio che si è sviluppato negli anni grazie ai contributi, ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
1: Ci troviamo a Piedimonte Matese, nella curia vescovile.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Da giovedì 21 maggio alle 20:35 su Icaro TV.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La nostra pasta fatta in casa è un abbraccio alla tradizione. Le nostre pizze con impasto speciale sono create con passione. Il pesce fresco e le fantastiche crudità di mare sono l'essenza del mare servita direttamente al tuo tavolo. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
4: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Machi Musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Machi Musica.
2: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
5: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 17 maggio, con storie di donne che scrivono, 5 scrittrici romagnole ci presentano i personaggi narrati nei libri con i loro...

Giovedì 14 maggio, un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Sono davvero tante oggi le notizie sui giornali e piuttosto diverse tra loro anche le due prime pagine del Corriere e del Resto del Carlino. Cominciamo proprio da qui, con uno sguardo alle prime pagine. Partiamo dal Corriere Romagna, l'apertura qui è sulla cronaca giudiziaria. Il ragazzino accoltellato, condannato un 19enne, il 17enne riminese ferito gravemente da 5 giovanissimi, fatti che risalgono al 2024 e la condanna è per tentato omicidio. La foto a centropagina, il film di Gianfreda, che è anche assessore ai servizi sociali del comune di Rimini. Il film si chiama Piove col sole ed è arrivato il regista a fine riprese proprio in questi giorni. Nel taglio alto, la buona volontà degli agenti non basta, torna a farsi sentire il sindacato di polizia, elogia l'arresto di un killer a Marebello, servono rinforzi e investimenti e rilancia sulla richiesta quindi di nuovo personale. Nel taglio basso si torna a parlare del nuovo stadio, il Romeo Neri, ultimatum del comune, richieste e modifiche al progetto entro 3 settimane. Le notizie di spalla dalla prima pagina del Corriere, Eurovision, quindi notizia che arriva da San Marino che è uscito dall'Eurovision, la cantante Sam Heath rilancia, il progetto resta. Riccione, nuovo direttivo della Croce Rossa, lista unica al voto. Un finto funzionario INPS che ha truffato 2 anziani e è stato condannato ad 1 anno per furto, per un furto da 20.000 euro. Il sommario dello sport dalla prima del Corriere, in primo piano il basket, a 2 Dole all'assalto di Pesaro in gara 3. E poi la rissa di Misano ha fatto molto discutere, si parla di automobilismo e poi anche un sommario che arriva dall'inserto dedicato alla cultura e agli spettacoli. La storica Patrizia Gabrielli parlerà a Rimini domani del primo voto delle donne. Andiamo adesso alla prima pagina del Resto del Carlino, qui l'apertura torna a parlare della tragedia di Pasqua, la morte del bimbo di 11 anni nella spa di un albergo a Pennabilli. Mio figlio è ucciso dall'indifferenza, lo scrive in un post sui social la mamma di Matteo. Quella vasca era una trappola, dice. Proprio in questi giorni gli inquirenti stanno facendo dei sopralluoghi delicati proprio nella struttura alberghiera. La foto al centro pagina ha il titolo L'arma del cuore e vediamo una schiera di carabinieri davanti alla sede alla porta d'ingresso del comune di Rimini, perché è stato presentato il raduno nazionale dei carabinieri, 50.000 persone attese, e vediamo insieme ai carabinieri il sindaco Sadeh Golvad, anche lui presente a questa alla presentazione di questa iniziativa che rappresenta un ritorno dei carabinieri a Rimini. Nel taglio alto, shock ai playoff di terza categoria, un ultra dagli spalti con megafono, cori razzisti e saluti fascisti. Le notizie di spalla, Pantani, la famiglia non si arrende, Marco è stato lasciato solo, ma sui presunti scambi di provette che portarono allo stop per il campione Madonna di Campiglio, in realtà è arrivato, appunto è stata chiusa l'inchiesta, è stata chiesta l'archiviazione nell'inchiesta che parlava appunto di un presunto scambio di provette con un intervento presunto della Camorra. Calcio, nuovo stadio, ora serve un miracolo entro giugno. E poi truffa, vittime 2 anziani con la scusa della pensione, porta via 20.000 euro. Carapiadina, costi fuori controllo, lievitano i prezzi. Parco eolico in mare, sblocchiamo il progetto, l'appello degli ambientalisti. E poi nel taglio basso, ambulanze, auto rubate, è stata scoperta a Cattolica una maxi discarica. E poi ancora a Sant'Arcangelo, salvo il campo Motoid, niente demolizione, il comune blinda gli artisti riconoscendo l'interesse pubblico del luogo, di questo luogo dove si trovano queste installazioni artistiche dal 1990. Apriamo le pagine del Resto del Carlino e partiamo da qui, dalle parole strazianti della mamma di Matteo, ucciso dall'indifferenza, scrive su Facebook. La spa era una trappola, sicurezza solo sulla carta. Un lungo post sui social.
che ha fatto appunto nei giorni scorsi Nicoletta Sprecacè, madre di Matteo Brandimarti, il bimbo di 11 anni morto a seguito dei danni subiti nella vasca idromassaggio della spa dell'hotel Duca del Montefeltro di Pennabilli. È davvero difficile leggere le parole della mamma, che da un lato ricostruisce quello che è accaduto e scrive: la pompa continuava a fare il suo lavoro implacabile perché nessuno aveva pensato di installare un tasto per dirle di fermarsi. Non c'era un interruttore di emergenza, non c'era un salvavita, solo il silenzio colpevole di una sicurezza che esisteva solo sulla carta. E poi ancora: mentre il mondo intorno si fermava, scrive la donna, è iniziato il rumore dei giudizi, le voci di chi non c'era, di chi guarda dall'alto di una presunta perfezione, di chi dice potevate fare, dovevate vedere. Parole vuote che pesano come pietre. Chi scrive queste cose, dice ancora la mamma di Matteo, non sa chi era Matteo, non conoscono la luce che portava negli occhi, nel vuoto che ha lasciato nella nostra casa, che ora sembra troppo grande e troppo silenziosa, perché la donna si riferisce ai tanti commenti della notizia, e la maggior parte, come sempre avviene, fuori luogo, e che sono seguiti a quei fatti, ai fatti appunto avvenuti nei giorni di Pasqua. E intanto ci ricorda il Carlino che gli indagati restano tre: si tratta del legale rappresentante della società che gestisce l'hotel, il direttore della struttura e il responsabile della manutenzione della sicurezza. Nella stessa pagina anche questo articolo che fa il punto sul sopralluogo dei periti nell'hotel che è avvenuto proprio ieri pomeriggio, un delicato sopralluogo tecnico, lo definisce il Carlino. La zona della vasca è ancora sotto sequestro, le operazioni sono svolte sotto il coordinamento della polizia giudiziaria e dei carabinieri della compagnia di Nova Feltria. L'obiettivo principale degli accertamenti era verificare direttamente la compatibilità tra le ferite riportate dal bambino e il bocchettone di aspirazione della vasca idromassaggio. Ricordiamo che secondo la ricostruzione il bimbo è stato proprio risucchiato da questo bocchettone. Siamo sulla cronaca: si finge funzionario INPS, truffa una novantenne, le porta via 20.000 euro. Con un pretesto, il 18enne convinse il marito ad allontanarsi dall'appartamento per un controllo urgente. Gli aveva detto che avevano bisogno di lui i colleghi all'INPS, proprio perché si era finto funzionario INPS. L'anziano è corso all'istituto di previdenza sociale e ha lasciato da sola in casa la moglie, e nel frattempo il ragazzo ha ripulito l'appartamento. I fatti sono avvenuti nell'estate del 2024 e leggiamo dall'articolo: gli investigatori, grazie alle tracce trovate nell'appartamento durante i rilievi, erano riusciti a identificare il giovane ritenuto responsabile del colpo. Finito davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini, è stato riconosciuto colpevole, condannato a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Aveva appena compiuto 18 anni. Restiamo sulla cronaca giudiziaria. Fatti in questo caso avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 marzo del 2024 in via Cairoli. Era stato accoltellato un 17enne, è arrivata la prima condanna per il branco dei giovani aggressori, molti minorenni. Infatti ad essere condannato è stato l'unico componente maggiorenne del gruppo, all'epoca dei fatti 19enne. Il giovane, scrive il Carlino, pur non essendo considerato l'autore materiale delle coltellate, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio in concorso. Il tribunale gli ha inflitto una pena di 2 anni e 4 mesi con il riconoscimento delle attenuanti e la sospensione della pena. Continuiamo a sfogliare le pagine del Carlino e parliamo di un fatto che riguarda una partita di calcio, ma sotto la lente è quello che è successo a margine della partita. Playoff shock in terza categoria, titola il Carlino. Oltre col megafono allo stadio, tra cori razzisti e saluti fascisti. Durante la partita tra Virtus Olimpia, San Martino dei Mulini, Atletico Marecchia, offese discriminatorie contro un calciatore africano. L'arbitro ha fermato il match ed è arrivata una multa decisa dal giudice sportivo. Scrive il Carlino: un ultrà della squadra padrona di casa, armato di megafono, avrebbe pronunciato riferimenti al fascismo e rivolto insulti razzisti ad un giocatore avversario originario del Burkina Faso. Il tutto è finito nero su bianco nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, che ha deciso di sanzionare la Virtus Olimpia con un'ammenda da 500 euro per il comportamento di alcuni sostenitori presenti sugli spalti.
Si torna a parlare dell'eolico in mare, tornano a farsi sentire gli ambientalisti, bisogna sbloccare il progetto, dicono in questo comunicato. Associazioni e comitati ambientalisti chiedono di accelerare l'iter dell'offshore davanti alla costa riminese. In particolare scrivono: compatibile con fauna marina e biodiversità, l'energia del futuro non può restare ferma, perché il progetto effettivamente sembra essersi arenato. Intanto parte la stagione dei salvataggi in spiaggia e ci si trova di fronte ad un problema annoso che sempre affrontiamo in questo periodo. Molti ombrelloni restano chiusi, sabato si inizia, ma in diversi stabilimenti le attrezzature non sono montate. Stabilimenti aperti da sabato, scrive Carlino, con i salvataggi che saliranno in torretta, lo dice l'ordinanza nazionale, anche se il meteo lascia pensare a ben altro e tanti stabilimenti da Rimini alle altre località della costa sono ancora lontani dall'avere tutte le attrezzature montate. In diverse zone i pali degli ombrelloni o riccione le tende sono ancora nei magazzini e effettivamente però il meteo di questi giorni è da agio per aspettare ancora un po'. Rimini riabbraccia i carabinieri, oltre 50.000 divise saranno anche in parata per le strade tra il centro storico e il lungomare. Da domani a domenica torna il raduno dell'Associazione Nazionale dell'Arma tra mostre ed esibizioni. Il gran finale con la sfilata dei militari sul lungomare ed è atteso anche il ministro della difesa Crosetto. Alla presentazione ieri in comune era presente anche il sindaco Jamilsa De Golvad, che descrive come quello con i carabinieri, tra Rimini e i carabinieri, con un legame che sa di gratitudine e terra, ricordando il coraggio silenzioso del carabiniere Osman Caruso, che ha detto Sadi Golvad, tra queste colline seminò vita salvando 30 ebrei durante la tempesta della guerra. L'unica nuvola su questo orizzonte d'orgoglio, scrive il Carlino, è quella del meteo, un'incognita grigia che minaccia di bagnare i pennacchi. E tante le iniziative, anche un appuntamento alla fiera con la banda dei carabinieri in concerto. Il culmine di queste iniziative sarà appunto la grande sfilata di domenica sul lungomare a partire dalle 10. Il battito finale di un cuore che unisce diverse generazioni, scrive il Carlino, sotto lo stesso stemma. Invitato alla parata anche il ministro della difesa Guido Crosetto, ma la sua presenza ancora è da confermare. Ancora dalle pagine del Carlino segnaliamo anche questo appuntamento che riguarda la presentazione di un libro scritto da Pietro Neno Capitani. Lo presenterà oggi alle 17.30 alla biblioteca Gambalunga. Il titolo del libro è Guarda come dondolo, io e il Parkinson, viene presentato nell'ambito del programma del Maggio dei Libri 2026, libri da queste parti. L'autore riminese nel libro affronta la malattia con uno sguardo insieme ironico, diretto e profondamente umano. E siamo alle pagine di Riccione. In primo piano resta la vicenda di Villa Mussolini. Abbiamo presentato due esposti, dice Massano, ex Missino, e parla in rappresentanza della società David II, che contesta la scelta della Fondazione Carim di vendere la struttura al comune. Nei prossimi giorni, a breve insomma, ci sarà il rogito, scrive il Carlino. Sarebbe questo rogito la parola conclusiva sulla vicenda, l'atto con cui il comune intende chiudere in modo definitivo la partita, forte anche del via libera della Corte dei Conti alla procedura di acquisizione della Rimini Futura SRL, la società di Fondazione Carim che aveva nel cassetto la titolarità della villa. Dice Massimo Massano: abbiamo presentato un esposto in sede civile per chiedere un atto interdittivo che possa impedire il rogito. E insomma la battaglia va avanti. Sempre a Riccione sventola la bandiera azzurra, Riccione è tra le 13 città virtuose nella promozione della salute e degli stili di vita attivi. Dunque Riccione si aggiudica questa bandiera azzurra 2026, entra nell'Olimpo delle 13 città virtuose d'Italia nella promozione della salute. Nella stessa pagina troviamo anche una notizia che riguarda Oltremare, un concorso per dare un nome a due piccoli gufi. Come si chiameranno i due piccoli gufi nati a Oltremare? A deciderlo sarà il pubblico con questa iniziativa lanciata dal parco. Andiamo a Cattolica, dove è stata scoperta una discarica abusiva con 8.000 metri cubi di rifiuti.
12 le persone che sono finite sotto indagine. Il comune di Cattolica ha avviato l'iter per sgombero e bonifica. E attacca così il pezzo del Carlino: per chi passava da lì sembrava soltanto un grande piazzale pieno di mezzi parcheggiati, un posto usato per il rimestaggio di auto e furgoni, almeno all'apparenza. In realtà, secondo gli investigatori, quell'area nascondeva una discarica abusiva enorme, con migliaia di metri cubi di rifiuti lasciati accumulare senza controlli e senza alcuna sicurezza ambientale. La scoperta è stata fatta al termine di una lunga indagine portata avanti dalla Guardia Costiera insieme ai Carabinieri Forestali sotto il coordinamento della Procura di Rimini. E tra i veicoli presenti c'erano anche 4 ambulanze appartenenti a una Onlus marchigiana, alcuni scuolabus e altri mezzi risultati rubati, elementi che hanno fatto allargare ulteriormente gli accertamenti degli inquirenti. Andiamo anche a Bellaregia Marina. Nuovi sensi unici e ipotesi ZTL, presentato ai cittadini il piano definitivo della viabilità dopo i lavori sul lungomare di Viale Pinzon, e sono previste limitazioni al traffico nella fascia costiera. Parcheggi estivi, resta soltanto una COP in corsa per la gestione. Siamo appunto sempre a Bellare, l'affidamento triennale vale circa 140.000 euro l'anno, punta anche all'inserimento di persone con disabilità. Andiamo a Sant'Arcangelo. Nella serata di ieri è arrivata questa notizia: le istituzioni salvano il campo dei Mutoid, è di interesse pubblico, non va demolito. Si è conclusa la conferenza con la regione e gli altri enti competenti. Il 19 maggio la sanatoria andrà al voto in consiglio comunale. La giunta di Sant'Arcangelo ha messo nero su bianco il fatto che il campo non va demolito perché prevale l'interesse pubblico. L'atto sarà discusso appunto il 19 maggio. Se sarà approvato in consiglio comunale, i Mutoid non saranno costretti a lasciare il campo dove vivono dal 1990. E scrive il Carlino: ci è voluto un anno e mezzo per trovare finalmente una soluzione che potesse reggere dal punto di vista amministrativo e soprattutto giuridico, dopo che il Consiglio di Stato nel gennaio del 2025 aveva dichiarato abusive le case degli artisti e imposto al Comune di farle demolire. In questi mesi l'amministrazione di Sant'Arcangelo ha lavorato insieme alla Regione e agli altri enti competenti per capire come impedire lo sfratto dei Mutoid nel pieno rispetto della legge. Quell'appiglio legale è stato trovato nel comma 5 dell'articolo 31 del testo unico dell'edilizia, stabilisce che le opere abusive possono non essere demolite se prevale il loro interesse pubblico. Su questa notizia adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.

0: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
2: Tutta salute, l'appuntamento settimanale dedicato alla salute e al nostro benessere vi aspetta ogni giovedì alle 20.40 su Icaro TV. Medici, ricercatori ed esperti ci guideranno alla scoperta di novità terapeutiche, ci racconteranno meglio disturbi e malattie, ci faranno scoprire storie di cura e qualità della vita. Vi aspetto ogni giovedì alle 20.40 su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre da tutta l'Emilia Romagna. E per chi perdesse qualche appuntamento, le puntate si possono rivedere sul sito di icaroplay.it. Vi aspetto!

Le 7.50 riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere, che nel suo primo piano oggi mette l'uscita di San Marino dall'Eurovision. Superstar anche nella delusione. La cantante Sam Heath dice fa male, ma il progetto artistico resta. Dopo la notte dell'amarezza, anzi, rilancia nuovi remix e un concerto con Boy George a Milano. Il segretario di Stato Federico Pedini Amati commenta: resta un ritorno mediatico enorme per la Repubblica. La pagina dedicata alle notizie che riguardano la regione, arriva lo stop della procura all'inchiesta sul presunto intervento della Camorra nello stop a Marco Pantani al Giro d'Italia del 1999. La procura chiede l'archiviazione e la decisione della PM Patrizia Foiera dopo un anno di indagini e 70 persone ascoltate come informate sui fatti. È la procura di Trento ad aver chiesto l'archiviazione per l'indagine con 3 indagati relative alla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso. Dopo oltre un anno di indagini, più di 70 persone informate sui fatti ascoltate, la PM ha messo nero su bianco 150 pagine di verbale. Sotto la lente dell'autorità giudiziaria, l'ombra della Camorra che sarebbe intervenuta per negare la vittoria del campione romagnolo al Giro d'Italia del 1999. La mattina del 5 giugno di 26 anni fa, Madonna di Campiglio, il pirata era saldamente al comando della classifica generale, ormai mancavano poche tappe alla fine, tra l'altro a lui favorevoli, un controllo ematico sul valore dell'ematocrito lo escluse dalla corsa con la vittoria in tasca, ma con il sospetto che le provette fossero state alterate. Una pagina poi, la pagina dell'economia, che parla della piadina romagnola. C'è allarme per la piadina IGP, gli aumenti affossano le imprese, dice il consorzio proprio della piadina IGP. E questo per gli aumenti appunto nei costi dovuti alla maggiorazione per quanto riguarda il gas, che fa segnare un più 41% di spese, gli imballaggi più 40%, energia più 25%. Sotto pressione una filiera da 65 milioni di euro e 1200 addetti. E andiamo adesso alle notizie strettamente riminesi dalle pagine del Corriere. Nasconde 73 dosi di cocaina negli slip e altri 4 in albergo. Il 29enne è stato arrestato, ha patteggiato 2 anni. Era arrivato in Italia solo 3 giorni fa in aereo. Sono controlli, il tutto nasce da controlli dei carabinieri. Il sindacato di polizia rilancia sulle carenze d'organico. Servono rinforzi stabili e investimenti. La buona volontà degli agenti non basta. Il SAP ha elogiato l'operazione della squadra mobile che lunedì aveva portato all'arresto di un killer a Marebello, un uomo che nel suo paese aveva compiuto un omicidio. E dice sempre il SAP, negli uffici della questura della provincia la situazione è insostenibile tra turni pesanti e continui sacrifici. Intanto a Miramare oggi apre un nuovo sportello antiviolenza del comune di Rimini. Sarà attivo ogni giovedì dalle 9 alle 12 negli spazi dell'anagrafe di Piazza dei Cioraggi, con la gestione del centro antiviolenza comunale in collaborazione con l'associazione Rompi il Silenzio. Allo sportello ci sarà un'operatrice con competenze specifiche nel contrasto proprio della violenza di genere. Firmato l'accordo con il comune, a Rimini un'oasi felina nell'area di 1000 metri quadrati recintati, saranno portati i gatti che ora si trovano nell'ex caserma Giulio Cesare. Dunque questa vicenda arriva ad una conclusione. Non è arrivata a conclusione invece quest'altra questione. Parliamo del nuovo stadio Neri, ultimatum del comune, modifiche entro il 3 giugno o chiudiamo. Terminate le verifiche dell'amministrazione comunale sul progetto di Aurora Immobiliare, emerse carenze formali e sostanziali, richieste entro 3 settimane le integrazioni necessarie. È a distanza di pochi giorni la stessa amministrazione comunale che, scrive il Corriere, in una nota ufficializza di avere formalizzato l'esito dell'istruttoria preliminare relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio Neri presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese di Aurora Immobiliare. L'esame della documentazione, oggetto di approfondita valutazione da parte del gruppo di lavoro tecnico costituito dall'amministrazione comunale, si legge proprio in questa nota del comune, ha evidenziato carenze sia strutturali sia sostanziali che ora dovranno appunto essere integrate nei tempi indicati, o come dire, il progetto salta.
Troviamo poi una pagina in cui si parla del tema degli educatori fondamentali, bisogna dare loro un giusto riconoscimento. Interviene sul tema l'assessore ai servizi sociali del Comune di Rimini, Cristian Gianfreda. E intanto torna un'estate speciale per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Partirà a giugno l'edizione 2026. Si tratta del centro estivo specializzato che il distretto di Rimini dedica ai ragazzi con spettro autistico, un progetto ormai consolidato, pensato per chi necessita di un contesto educativo terapeutico strutturato anche durante i mesi estivi. Sempre dalle pagine del Corriere c'è intanto la nomina di Tiziana Casali, l'avvocata Tiziana Casali, che è la nuova presidente delle Camere, della Camera Penale di Rimini, ed è la prima volta che questa carica viene assegnata ad una donna. Chiusa San Bartolo, la relazione shock, errori da ABC dell'ingegneria. Il Corriere in questo articolo ci riporta ad una vicenda del 2018, un crollo che provocò un crollo della chiusa di San Bartolo che provocò la morte del tecnico Danilo Zavatta, tra i 9 indagati anche 2 funzionari riminesi. Progetti carenti e lavori sbagliati, poi il sifonamento nel corso del fiume e l'erosione dovuti alla costruzione della centrale idroelettrica, alla fine crollò tutto e fra le macerie della chiusa San Bartolo il 25 ottobre del 2018 morì anche Danilo Zavatta, tecnico 52enne della protezione civile che stava osservando i movimenti sospetti del letto del Ronco quando la passerella cedette sotto i suoi piedi. Appunto, le perizie ora parlano di errori veramente basici che sono stati fatti e che insomma hanno reso poi addirittura prevedibile il crollo. Andiamo avanti sulle pagine del Corriere, incontriamo l'inserto dedicato alla cultura e agli spettacoli che ci parla di un appuntamento che ci sarà domani in Cineteca a Rimini. Patrizia Gabrielli, la storica Patrizia Gabrielli, sarà ospite dell'Istituto Storico alla Cineteca di Rimini. Recuperiamo la passione della politica, per fortuna i giovani si mobilitano, dice la docente di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Siena. Presenterà un suo volume, Il primo voto, elettrici ed elette, in cui attraverso documenti, immagini e testimonianze racconta il clima che accompagnò il voto del 1946. Andiamo a Riccione Croce Rossa al voto con una lista unica, la candidata presidente è Marina Zavatta, già in lizza nel 2024. Negli ultimi tempi è stata persa una trentina di elementi, finalmente domenica 17 maggio si vota il nuovo direttivo. Andiamo poi alle pagine di Cattolica, riparte la Gran Fondo Squali, attesi 3.000 partecipanti, da domani a domenica l'11ª edizione di questa gara ciclistica, la novità è la Squali Mola Bran nella Valle del Conca. E poi andiamo adesso alle notizie di sport. In primo piano il basket, la Dole punta forte sul fattore Flaminio, oggi si gioca una fondamentale gara 3 con Pesaro, i biancorossi sono decisi a tornare in vantaggio e in questo articolo Matteo Peppucci ci spiega che cosa ci si deve attendere da questa partita e che cosa sperano appunto i riminesi, e attacca così il pezzo: la Bolgia del Flaminio darà quella spinta in più per indirizzare le serie e garantirsi un match point casalingo? Tutti in casa rinascita sperano di sì. Per questa gara 3 spartiacque alle 20:30 tra Dole e VL, partita chiave di un quarto di finale già al Cardiopalma che si preannuncia infuocata e piena di temi interessantissimi, come lo sono state le prime due della saga. L'1-1 maturato nei due appuntamenti marchigiani, tutto sommato è un affare per la rinascita che aveva come obiettivo quello di ribaltare il fattore campo, e appuntamento allora questa sera alle 20:30. Con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, vi ricordo che tra pochissimo torniamo con Icaro TG Mattina, tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. L'alta pressione rimane confinata sull'Atlantico, di conseguenza dalle nostre parti il tempo rimane molto variabile con impulsi di aria fredda che dal nord Europa generano zone di bassa pressione anche a latitudini mediterranee. E così incontriamo a nuvolosità sull'Italia, nel corso di questo giovedì si avvicina una nuova perturbazione sulle regioni settentrionali che saranno quelle più colpite dal maltempo, ma anche nel resto del paese un po' di variabilità è da mettere in conto. Precipitazioni, a parte qualche macchiolina azzurra che si vede ancora al sud, ma sarà il nord Italia a vedere le piogge più diffuse, con l'arrivo nel pomeriggio anche di qualche temporale e addirittura anche un po' di neve sulle Alpi orientali. Quindi in definitiva ci attende un giovedì molto variabile al nord, con l'arrivo appunto di nuovi temporali, specie tra la Lombardia e il Triveneto, qualche fiocco di neve oltre 1500 metri di quota sulle Alpi orientali e poi un po' di residua variabilità al sud. Non mancheranno comunque anche delle belle schiarite, ma temperature non particolarmente alte, anzi difficilmente oltre i 21-22 gradi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
2: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
3: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: e approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo, alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere, durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

nel centro di accoglienza notturna La Visotto, è un dormitorio nella città di Trento che ospita 24 persone senza dimora che vivono in strada e che hanno bisogno di un posto dove poter stare, soprattutto in una città come Trento, che in inverno sicuramente è una città molto fredda. Noi siamo un dormitorio, quindi ai nostri ospiti offriamo ovviamente un letto, un luogo in cui stare, offriamo la possibilità di lavarsi, di lavare i propri vestiti, la cena e anche la colazione al mattino, ma ovviamente offriamo quello che noi diciamo la relazione alle persone che ospitiamo ogni giorno.

0: Giovedì 14 maggio, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro. Bentrovati all'appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Partiamo dalla cronaca con le nostre notizie e partiamo da un sopralluogo che si è svolto ieri pomeriggio, un sopralluogo tecnico autorizzato dalla Procura di Rimini all'interno della spa dell'hotel di Pennabilli, dove la mattina di Pasqua perse la vita nella vasca idromassaggio il 12enne Matteo Brandimarti. Gli accertamenti sulla vasca, ancora sotto sequestro, sono stati coordinati dalla Polizia Giudiziaria e dai Carabinieri della Compagnia di Nova Feltria. Per la Procura ha partecipato il medico legale che aveva eseguito l'autopsia sul piccolo Matteo, mentre per la famiglia era presente il dottor Claudio Cacaci. Il sopralluogo ha visto la partecipazione anche degli avvocati delle parti. Da una prima ricostruzione, il consulente della famiglia avrebbe accertato una compatibilità tra le ferite e il sistema di aspirazione della vasca, pur sottolineando che bisognerà attendere la consulenza definitiva. Il bimbo dunque quella mattina sarebbe stato risucchiato dal sistema di aspirazione mentre si trovava nella vasca insieme ai familiari. Una gamba in particolare sarebbe rimasta incastrata nello scarico, impedendogli di riemergere. Solo allo spegnimento dell'impianto, avvenuto dopo alcuni minuti, il bimbo sarebbe stato liberato e affidato ai sanitari giunti sul posto. E ricordiamo, poi ne venne dichiarata la morte alcuni giorni dopo in ospedale. E proprio la mamma di Matteo, Nicoletta Spricacè, ha affidato ai social tutto il suo dolore e scrive: tre paia di braccia, quelle di un padre, di una madre, di uno zio, si sono intrecciate in una lotta disperata. Abbiamo tirato con la forza dell'amore e del terrore, ma contro la potenza della macchina eravamo impotenti. La pompa non sentiva le mie grida, non sentiva il mio cuore straziato, la pompa continuava a fare il suo lavoro implacabile, perché nessuno aveva pensato di installare un tasto per dirle di fermarsi. E poi scrive ancora la donna sui social: nostro figlio non è stato vittima del caso, ma dell'indifferenza di chi ha lasciato che una piscina diventasse una trappola. Non è più qui, ora lui, vorrei che guardassero il fondo di quella vasca e vedessero quello che vedo io, l'assenza di mio figlio ucciso dalla negligenza di qualcuno. Con riferimento, la donna fa riferimento ai tanti commenti sui social che vennero fatti sulla vicenda appunto nei giorni seguenti. Rissa in centro con accoltellamento. Si è concluso ieri mattina il processo per tentato omicidio in concorso a carico dell'unico maggiorenne che il 17 marzo del 2024 prese parte, secondo l'accusa, all'accoltellamento di un 17enne riminese avvenuto a Rimini tra via Cairoli e via Giordano Bruno. Il GUP di Rimini ha condannato l'oggi 21enne a 2 anni e 4 mesi di reclusione, pena sospesa con rito abbreviato, a fronte di una richiesta del PM di una condanna a 6 anni e 2 mesi. Insieme a lui, che ebbe un ruolo marginale nell'aggressione, ci sono a processo anche altri 4 minorenni, tutti riminesi tranne un ragazzo di origine rumena, e tutti tra i 16 e i 17 anni, comparsi davanti al Tribunale dei minorenni di Bologna. I loro difensori hanno chiesto la messa alla prova, il giudice ha rinviato la decisione a settembre. La squadra mobile di Rimini era risalita agli aggressori grazie alle telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Un banale screzio tra due gruppetti di minorenni, poi degenerato in pestaggio e accoltellamento, sarebbe nato sui social. Il 17enne accoltellato all'addome fu salvato grazie a un intervento d'urgenza al Bufalini di Cesena. Un giovane funzionario dell'INPS, presunto funzionario dell'INPS, così si era presentato, derubò una coppia di anziani riminesi facendo sparire oro e preziosi. Ieri mattina il Tribunale di Rimini lo ha condannato per furto e violazione di domicilio. Sentiamo il servizio.
1: Aveva da poco compiuto 18 anni il turista milanese in vacanza a Rimini che nell'estate del 2024 si introdusse nell'abitazione di una coppia di coniugi novantenni spacciandosi per un funzionario dell'INPS. Guardi, c'è un problema con la sua pensione, corra subito in sede per risolverlo, i miei colleghi l'aspettano, fu la frase che convinse l'anziano a lasciare il giovane da solo in casa con la moglie, e fu a quel punto che il neomaggiorenne, distraendo la donna, riuscì a ripulire all'appartamento dei coniugi senza farsi scoprire, fuggendo con un bottino di ore preziosi di circa 20.000 euro prima del ritorno a casa del novantenne. Quando moglie e marito si accorsero di essere stati derubati, ormai era troppo tardi. Sul posto intervenne la polizia di Stato, che diede avvio all'indagine. Grazie ad una serie di accertamenti tecnici, gli investigatori della mobile sono risaliti al turista milanese, nel frattempo finito a processo davanti al tribunale di Rimini. Nei suoi confronti è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado ad 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con la sospensione della condizionale subordinata, come da richiesta dell'avvocato di parte civile Maria Luisa Trippitelli, al risarcimento di 20.000 euro a favore della coppia.
0: Parliamo adesso di una partita sospesa per cori razzisti, preso di mira un calciatore di colore. Frasi ingiuriose, insulti e minacce nei confronti degli avversari, persino alcuni cori razzisti diretti a un calciatore della squadra ospite. Sugli spalti di Virtus Olimpia Atletico Marecchia, partita dei playoff di calcio di terza categoria, a Rimini è accaduto tutto questo, colpa di un esagitato presunto sostenitore della squadra di casa che, impugnando un megafono, ha intonato cori dal contenuto gravemente ingiurioso, per poi esibirsi in un ripetuto "siamo tutti fascisti". Al termine del primo tempo l'arbitro ha segnalato l'accaduto, l'ha detto al servizio sostitutivo della forza pubblica, invitandolo a far cessare quelle condotte. Nonostante le rassicurazioni del dirigente di casa, però, il direttore di gara nella seconda frazione è stato costretto a sospendere per qualche minuto l'incontro per cori provenienti dagli spalti di stampo razzista, appunto indirizzati a un giocatore di colore dell'Atletico Marecchia. I capitani delle due squadre a colloquio con l'arbitro hanno preso atto del vergognoso episodio. Prima di portare a termine la partita, sulla base del referto arbitrale, il giudice sportivo ha sanzionato la Virtus Olimpia, società di casa, con un'ammenda di 500 euro. Rifiuti illeciti in un rimessaggio di veicoli. L'indagine è stata condotta anche con i droni. Dall'esterno sembrava appunto un'attività di rimessaggio di veicoli, all'interno c'erano 8.000 metri cubi di rifiuti illecitamente accumulati, per i quali il comune di Cattolica ha dovuto avviare lo sgombero. Dopo un'indagine della Guardia di Costiera di Cattolica, del Nucleo Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna, della Tenenza di Cattolica, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini. Indagine iniziata nel luglio del 2025. Su una superficie di circa 10.000 metri quadrati sono stati trovati rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Numerosi veicoli, fra cui 4 ambulanze di una Onlus marchigiana, scuolabus e veicoli risultati rubati. Molti di questi erano su un terreno all'aperto senza alcun elemento di sicurezza. Un'inchiesta molto articolata, con appostamenti, acquisizioni di immagini anche con i droni, appunto, che ha portato all'esecuzione del decreto di perquisizione messo dalla procura, consentendo di fare gli accertamenti. 12 sono le persone indagate, 3 responsabili dell'area, utilizzatori abituali e persino gestori di container diretti in Africa. C'è una scadenza, questa volta definitiva, posta dall'amministrazione comunale di Rimini per capire se il nuovo stadio Romeo Neri se per il nuovo stadio si procederà con il piano A, quello proposto da Aurora Immobiliare, o il piano B, ossia una serie di interventi di riqualifica e miglioramento strutturale dell'impianto esistente. Sentiamo i dettagli nel servizio.
2: Piano A o piano B per il nuovo Romeo Neri? Lo sapremo con certezza tra 3 settimane. L'amministrazione comunale ha infatti formalizzato l'esito dell'istruttore preliminare relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio, presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare, del quale ovviamente non fa più parte il Rimini Football Club. Il gruppo di lavoro intersettoriale che ha valutato la documentazione ha riscontrato carenze sia strutturali sia sostanziali. In particolare si parla di mancanze documentali legate al piano economico e finanziario, oltre al mancato recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale, che erano state poste dall'amministrazione nel momento in cui era stato dichiarato il pubblico interesse dell'opera. Alla luce della precedente proroga concessa, il Comune ha deciso di concedere ad Aurora solo altre 3 settimane per presentare le puntuali integrazioni richieste, indispensabili e necessarie, scrive il Comune, per avanzare con il procedimento e arrivare dunque ad una decisione definitiva. La scadenza è il prossimo 3 giugno. Se non arriveranno le risposte richieste, il percorso avviato con il soggetto proponente sarà ritenuto concluso e l'amministrazione procederà con il piano B, ossia la pianificazione degli interventi per la riqualificazione del miglioramento strutturale dello stadio comunale.
0: Andiamo adesso a Sant'Arcangelo, una notizia arrivata nella serata di ieri. Mutonia, la conferenza dei servizi, dice non ci sono motivi ostativi alla permanenza. La conferenza di servizi semplificata non ha riscontrato motivi per cui Mutonia dovrebbe essere abbattuta. Sulla base di questi esiti, che hanno coinvolto 26 tra enti e uffici diversi per competenze, il comune di Sant'Arcangelo presenterà in consiglio comunale il 19 maggio una delibera in cui spiega che non si ritiene opportuno procedere alla demolizione delle opere del parco artistico. La conferenza di servizi semplificata era stata avviata a gennaio su richiesta della regione che, rispondendo all'amministrazione comunale che ha proceduto in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato su Mutonia, ha ritenuto di far verificare l'esistenza o meno di prevalenti interessi pubblici che ostino alla demolizione dell'insediamento, perché appunto il Consiglio di Stato aveva dichiarato illecita la permanenza dei manufatti abusivi, ma poi appunto era intervenuta la conferenza dei servizi. La conferenza ha coinvolto tutti gli enti preposti alla tutela degli interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico. Come si può evincere dalla delibera, 10 enti e 16 uffici statali, regionali e comunali hanno partecipato a questa conferenza e fornito il proprio parere in merito, a cui si aggiunge quello del professor Antonio Rocca, direttore dell'Accademia delle Belle Arti Lorenzo da Viterbo, contenuto nelle memorie presentate dalla stessa Mutoid West Company, che sottolinea la natura organica e non frazionabile di Mutonia. E dunque, pur richiedendo l'esecuzione di alcuni interventi di adeguamento, gli enti competenti hanno spiegato che non ci sono elementi ostativi nemmeno dal punto di vista dei profili idrogeologici, idraulici, paesaggistici e urbanistici. E dunque ora si guarda al Consiglio Comunale del 19 maggio che dovrà votare dopo la conferenza dei servizi. E parliamo adesso di una commissione, invece, torniamo a Rimini, della commissione consiliare dedicata alle variazioni di bilancio. Sono emersi alcuni dettagli sul parcheggio Tripoli che aprirà a breve a Rimini. Si è parlato in particolare di costi di gestione e ricavi della sosta. Sentiamo.
3: Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo parcheggio multipiano di Piazza Marvelli, attesa entro fine giugno, emergono alcuni dettagli sulla gestione della struttura da oltre 300 posti auto. L'amministrazione, una volta ottenuto il via libera al finanziamento nel prossimo Consiglio Comunale, sottoscriverà una convenzione triennale da 560.000 euro per affidare la gestione del parcheggio. Si tratta di poco meno di 190.000 euro annui. Previsto, tra l'altro, il presidio fisico e tecnologico della struttura H24 7 giorni su 7, compreso il monitoraggio delle 50 telecamere presenti e delle casse automatiche, ma anche manutenzione, pulizia, assistenza, reperibilità. A fronte di queste spese cospicue sono state stimate le entrate del prossimo triennio. Nel corso del 2026, col parcheggio aperto per metà anno, i ricavi della sosta ammonteranno a circa 205.000 euro, che saliranno poi a 639.500 nel 2027, fino a sfiorare il 1.959.000 euro nel dettaglio nel 2028. Stime prudenziali quelle sulle entrate, a fronte invece di uscite certe, ha detto l'assessore al bilancio Iuri Magrini. Per quanto riguarda però le tariffe della sosta, ci sarà ancora da attendere. Saranno comunicate a breve, fanno sapere dall'amministrazione. Intanto, nelle scorse settimane, è stato approvato anche il progetto da 7,2 milioni per la nuova piazza che sorgerà sopra al parcheggio, uno spazio sopraelevato con verde, fontane e 6 attività commerciali. Il cantiere partirà a gennaio 2027 e si concluderà in circa 30 settimane, con una parziale apertura però già nel corso dell'estate del prossimo anno.
0: Il sindacato di polizia SAP di Rimini, plaudendo al grande lavoro della squadra mobile che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di un latitante ricercato in tutta Europa che si trovava in un albergo riminese, riaccende i riflettori sui grossi problemi che vivono quotidianamente gli agenti e le agenti di polizia, soprattutto in un contesto di continuo e forte cambiamento. Dietro risultati come questo, scrive il segretario provinciale Salvatore Giglia, ci sono ore di lavoro silenzioso, attività investigative complesse, servizi sul territorio, notturni pesanti. Tutto questo però avviene in un contesto che continuiamo da tempo a denunciare come fortemente critico. La squadra mobile, così come altri uffici investigativi della provincia, opera con carenze di organico ormai strutturali. Il personale è insufficiente rispetto ai carichi di lavoro richiesti e alle esigenze operative sempre più complesse di un territorio che cambia rapidamente, soprattutto durante il periodo estivo, quando la pressione sulla sicurezza aumenta in maniera evidente. E intanto arriva a Rimini il raduno nazionale, il 26esimo raduno nazionale dei carabinieri, tutto pronto per

0: autorità dell'arma, a cui seguirà l'alzabandiera.
1: La città è pulita, la città è ordinata, non ci sono problemi, sì, ci sono i problemi comuni in qualunque paese, però è bello. C'è un bellissimo lungomare, diciamo, che si presta alla sfilata, e quindi siamo sicuri, come siamo stati in passato, che la città ci accoglie e già ci sta dando degli ottimi elementi di riferimento.
0: Piazzale Kennedy sarà il fulcro delle attività e anche il cuore del villaggio della legalità, un punto d'incontro con la cittadinanza e soprattutto con i giovani, che potranno esaudire tante curiosità nei 3 giorni di eventi, memoria e partecipazione aperti a tutta la città.
2: Vuole essere proprio una partecipazione e un abbraccio con la collettività, spiegando ai cittadini che cosa fanno questi reparti e esaudendo legittime curiosità, naturalmente. Per i bambini abbiamo pensato anche a degli aspetti ludici, abbiamo montato una vera e propria torre d'ardimento, per esempio, per le scalate, con i nostri rocciatori che li seguiranno, chi vorrà arrampicarsi, naturalmente. Troverete una vasca di oltre 8 metri dove i subacquei, per esempio, si immergeranno, facendo vedere quali sono le tecniche di immersione, che cosa fanno e perché cosa sono addestrati.
0: In piazza sull'acqua la Protezione Civile effettuerà varie esercitazioni con simulazioni per la ricerca di persone disperse mediante l'impegno di unità cinofile ANC. Sabato 16 maggio alle ore 9:30 è prevista la solenne cerimonia di deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Ferrari, dove interverrà anche la fanfara dei carabinieri. Sabato 16, presso la Fiera di Rimini, padiglione Est D7, si terrà poi un concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri, mentre domenica 17 maggio è previsto il gran finale, con il solenne sfilamento dei radunisti previsto lungo viale Claudio Tintori.
3: Penso davvero che saranno 3 giornate molto intense per Rimini, un grande spettacolo che culminerà con lo sfilamento di domenica sul lungomare di Rimini fino alla ruota panoramica.
4: Si è svolto ieri alla sede della Confcommercio di Rimini un convegno dedicato al tema della sicurezza urbana e del ruolo del commercio di prossimità nella tutela delle comunità locali. Istituzioni, amministrazioni e commercianti hanno rinnovato l'impegno condiviso su un tema che è piuttosto complesso. Sentiamo.
5: Legalità ci piace, uno slogan per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni illegali a tutela delle imprese e delle comunità locali. A Rimini c'è già un impegno condiviso che ha portato in particolare allo strumento dei protocolli.
6: Protocolli servono tantissimi, sono quei protocolli che qualcuno dice che vengono messi nel cassetto e servono per fare pubblicità. La realtà non è così. Quando hai assessore, giunta comunale, prefetto e questore che firmano determinati protocolli sulla legalità, lo fanno per dare sicurezza a quelle che sono le realtà produttive che pagano le tasse, che pagano i dipendenti, che non fanno dumping, e quindi sono quelle che, diciamo, che è il cuore pulsante delle nostre città e dei nostri paesi.
7: È un quadro complesso perché bisogna mettere insieme le leggi nazionali, le norme locali, i regolamenti, però la cosa importante è che ci sia la condivisione, la collaborazione fra le istituzioni. Mi sembra che oggi è emerso in maniera importante la disponibilità di tutte le istituzioni a collaborare insieme, grazie poi all'attività di supporto, coinvolgimento e di sprono che fanno le associazioni di categoria come Confcommercio in questo caso qui.
8: Rimini è già una bella città, una bella provincia, però ci sono alcune magari aree che potrebbero essere migliorate. Comunque c'è la disponibilità da parte di tutti. Io penso che se continuiamo così, anche tenuto conto dell'attività che sta facendo il comune nella riqualificazione di molte aree, potremmo, insomma, col tempo raggiungere dei buoni risultati, ecco.
5: Prevenzione e controlli spesso si scontrano con leggi complesse, carenti, sovrapposte, ma se enti e amministrazioni a volte faticano a porre limiti ad attività ed esercizi non consoni, anche i cittadini hanno strumenti non sempre conosciuti.
9: Ovviamente il cittadino nel suo condominio, nella sua vita quotidiana, può decidere quali devono essere le attività commerciali che nell'ambito condominiale possono essere aperte. Esistono gli amministratori condominiali, si fanno le assemblee e si delibera. Così non ci sarà più motivo per lamentarsi di certe presenze, di certi orari allungati, di alcune attività commerciali che evidentemente non tengono da conto di quelle che sono le esigenze della residenzialità del luogo in cui esercitano il loro commercio.
4: Questa sera su Icaro TV torna l'appuntamento con la trasmissione Icaro Tech Talk alle 21:10. Ospite di Maurizio Ceccarini, Tommaso Pagliari.

0: Canozzo, che presenta il libro La città d'estate, dedicato a luoghi, personaggi e vicende della Rimini balneare tra gli anni 50 e 60. Vediamo un estratto dalla trasmissione.
1: I locali avevano quasi tutti i famosi dancing, che qua venivano chiamati dancing, avevano quasi tutti una stessa caratteristica, ovvero una pista al centro, la ghiaia attorno con i tavolini e poi lo spazio per una piccola orchestra e l'American Bar, dove le persone andavano ad acquistare le bevande. E in questi locali si codificò anche tutto un rito del ballo, ovvero le ragazze sedevano nei tavolini e il cavaliere si avvicinava al tavolino, molte volte presidiato dalla madre o comunque da una sorella maggiore, e chiedeva alla ragazza di ballare. Si iniziava con dei balli veloci per rompere il ghiaccio e poi tre interminabili lenti che determinavano la fortuna o la fine immediata della coppia. Dopodiché o si continuava a ballare o si cambiava coppia. In questi locali, che via via diventano sempre più importanti, passano alcuni dei volti e delle voci più famose della musica italiana dell'epoca e potremmo dire di tutti i tempi. Nel libro abbiamo un giovanissimo Gianni Morandi che canta alla Capannina di San Giuliano, ma gli altri li conosciamo tutti, sono Gino Paoli, Lavanoni, Mina.
0: Per lo sport vi ricordo che questa sera c'è gara 3 Dole Rimini contro VL Pesaro, quarti di finale playoff della Serie A2, palla A2 alle 20:30 al Flaminio, gara 4 si giocherà sabato 16 maggio alle 20:30 sullo stesso campo e gara 3 sarà trasmessa su Icaro TV giovedì alle 23. Siamo alle previsioni meteo per la giornata di oggi. Per quanto riguarda le temperature, le massime raggiungeranno i 23 gradi, dunque in rialzo oggi le temperature, 23 gradi sulla costa, 15 gradi sui rilievi, il tempo resterà sostanzialmente stabile, senza piogge ma un po' nuvoloso. Ed è tutto per il nostro Icaro TG Mattina, da Serena Saporito e dalla redazione grazie per la vostra attenzione, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: stabile 2 a base lunare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
5: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
6: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
7: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
8: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
10: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
11: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, novità!

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento del 14 maggio, che dovrebbe essere anche un giovedì, con tempo reale.
2: Esatto, eh? Buongiorno Andrea, buongiorno a te.
1: Perché oggi è la giornata mondiale dell'Enne.
2: Buongiorno e buongiorno anche a tutti coloro che sono in ascolto, in visione. Siamo felici se ci tenete compagnia, nel senso che a noi questo fa sempre tanto felici, soprattutto quando arrivano i messaggi, quando ci stimolate, ci chiedete, riflettete un po' anche sulle cose che vi raccontiamo. Noi siamo qui fino alle 10:20 e circa, e quindi vi diamo subito anche i modi per poterci raggiungere, che sono molto semplici.
1: Non li conosco.
2: Che sono il nostro numero per i vostri SMS e WhatsApp,
1: qual
2: che è il
1: 337-511-336,
2: e poi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Quindi insomma ci sono diverse possibilità per stare con noi, ormai le conoscete, le sapete, proprio se ci tenete a parlare con noi 0541 785 785 ci sarà l'amabile voce di Matteo Munaretto, e
1: amabile.
2: Poi perché no, magari potreste anche fare una chiacchierata in diretta con noi.
1: Allora, amabile, io preferisco secco frizzante.
2: No, l'amabile è buono, ma l'amabile è buono.
1: Vino amabile no.
2: Vabbè, le persone amabili invece sì. Allora, partiamo perché abbiamo un'ampia pagina.
1: Attenzione
2: di cronaca.
1: Ai funzionari dell'INPS.
2: Mamma mia, che brutta storia, infatti.
1: Perché non a quelli veri.
2: No, non a quelli veri, ci mancherebbe altro.
1: Lì bisogna stare attenti solo a quelli dell'Agenzia delle Entrate.
2: No, esatto, perché alle volte.
1: Ecco. No, soprattutto se sono fasulli. Perché questo giovane funzionario, tra virgolette.
2: Dato, era giovanissimo. Io mi chiedo anche proprio come.
1: Posso fare quella cosa che non si deve fare? Tra virgolette,
2: sì, esatto, che si può fare, ma non è bellissima. Però
1: derubò una coppia di anziani facendo sparire oro e preziosi. Ieri in tribunale a Rimini è arrivata per lui la condanna per furto e violazione di domicilio. Bene,
2: sì, no, certo.
3: Aveva da poco compiuto 18 anni il turista milanese in vacanza a Rimini che nell'estate del 2024 si introdusse nell'abitazione di una coppia di coniugi novantenni spacciandosi per un funzionario dell'INPS. Guardi, c'è un problema con la sua pensione, corra subito in sede per risolverlo. I miei colleghi l'aspettano. Fu la frase che convinse l'anziano a lasciare il giovane da solo in casa con la moglie. E fu a quel punto che il neomaggiorenne, distraendo la donna, riuscì a ripulire l'appartamento dei coniugi senza farsi scoprire, fuggendo con un bottino di ore preziosi di circa 20.000 euro prima del ritorno a casa del novantenne. Quando moglie e marito si accorsero di essere stati derubati, ormai era troppo tardi. Sul posto intervenne la polizia di Stato, che diede avvio all'indagine. Grazie ad una serie di accertamenti tecnici, gli investigatori della mobile sono risaliti al turista milanese, nel frattempo finito a processo davanti al tribunale di Rimini. Nei suoi confronti è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado ad 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con la sospensione della condizionale subordinata, come da richiesta dell'avvocato di parte civile Maria Luisa Trippitelli, al risarcimento di 20.000 euro a favore della coppia.
1: Questo appunto, questa brutta vicenda che almeno si è conclusa con l'individuazione,
2: sì,
1: del colpevole, un diciottenne in vacanza.
2: Esatto, poi diciamo la pena è chiaramente significativa, soprattutto se è la fedina penale di un ragazzo molto giovane come in questi casi. Mi sembra la scelta fatta dal giudice di dire c'è la sospensione della pena se tu rifondi di tutto quello che hai rubato questi signori, mi sembra forse la scelta migliore. Magari lui riuscirà in qualche modo anche a cambiare le sue modalità, e anche pensando quali possano essere metodi leciti per guadagnare dei soldi.
1: Speriamo.
2: E loro ritornano anche della loro parte, ma sì, a 18 anni magari per fortuna abbiamo ancora la possibilità di cambiare. Un paio di saluti che ci arrivano sulla nostra pagina Facebook, che sono quelli di Walter e di Irene, che ci augurano il buongiorno. Restiamo sulle pagine,
1: sì,
2: della cronaca. Io andrei un attimo sul sito, Andrea.
1: Apro subito. Cosa è successo?
2: Allora, Andrea, perché ieri, lo sapevamo, ci sarebbero stati degli accertamenti sulla vasca Pennabili, dell'albergo,
1: sì,
2: di Pennabili, dove ricordiamo ha perso la vita
1: il piccolo Matteo.
2: È proprio così. Allora, ieri c'è stato questo sopralluogo tecnico che è stato autorizzato dalla procura all'interno della spa di questo hotel. Ricordiamo che la tragedia avvenne la mattina di Pasqua. Gli accertamenti ancora, cioè su questa vasca, che chiaramente ancora è sotto sequestro, sono stati coordinati incriminati dalla polizia. Per la procura ha partecipato il medico legale che aveva eseguito l'autopsia, chiaramente c'era la rappresentanza della famiglia attraverso l'avvocato, insomma diversi altri tecnici. Il sopralluogo ha visto la partecipazione anche dei vari avvocati delle parti, perché giustamente di fronte anche a quelli che sono i rilievi, tutti coloro che sono coinvolti è bene che possano assistere. Da una primissima ricostruzione il consulente della famiglia avrebbe accertato una compatibilità tra le ferite e il sistema di aspirazione della vasca, pur sottolineando che bisognerà attendere la consulenza definitiva della procura per avere un quadro tecnico più completo. Matteo quella mattina sarebbe stato risucchiato proprio da questo sistema mentre si trovava nella vasca insieme ai familiari. Quello che poi colpisce anche proprio emotivamente, anche insomma con un pugno nello stomaco, sono le dichiarazioni della mamma di Matteo, che ha affidato ai social Nicoletta, e dove esprime tutto il suo dolore per la tragedia, che chiaramente è innaturale e impossibile da accettare. Leggiamo giusto un paio di frasi da questo suo lungo sfogo. Tre paia di braccia, quelle di un padre, di una madre, di uno zio, si sono intrecciati in una lotta disperata. Abbiamo tirato con la forza dell'amore e del terrore, ma contro la potenza della macchina eravamo impotenti. La pompa non sentiva le mie grida, non sentiva il mio cuore straziato. La pompa continuava a fare il suo lavoro implacabile, perché nessuno aveva pensato di installare un tasto per dirle di fermarsi. Nostro figlio, scrive ancora Nicoletta, non è stato vittima del caso, ma dell'indifferenza di chi ha lasciato che una piscina diventasse una trappola. Non è più qui lui, vorrei che guardassero il fondo di quella vasca e vedessero quello che vedo io, l'assenza di mio figlio ucciso dalla negligenza di qualcuno. Insomma, parole forti, ma anche comprensibilissime, cioè, e poi appunto anche rispetto a chi pensava, no, di come, cioè, in qualche modo lei soprattutto nelle prime fasi spiega anche come è andato, cioè loro si sono accorti subito, hanno cercato con tutta la forza di poter strappare Matteo dalla morte, cioè questo credo che sia una cosa veramente non si può neanche immaginare questa scena. Quindi insomma poi ci sono altri dettagli che potete trovare, certo, sul nostro sito newsrimini.it.
1: Un'altra notizia di cronaca, poi chiudiamo la pagina, che riguarda la conclusione di una vicenda che abbiamo seguito negli ultimi tempi. Parliamo del processo per tentato omicidio in concorso a carico dell'unico maggiorenne che il 17 marzo, ritorniamo al 2024, prese parte all'accoltellamento di un 17enne riminese a Rimini, proprio nella zona della nostra
2: via Giordano Bruno.
1: Il GUP di Rimini ieri l'ha condannato, il ragazzo 21enne, a 2 anni e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, rito abbreviato, a fronte di una richiesta arrivata dal PM che era di 6 anni e 2 mesi. Con lui, che ebbe un ruolo marginale nell'aggressione, c'erano altri 4 minorenni, tutti riminesi tranne un rumeno, e tutti tra i 16 e i 17 anni, comparsi davanti al tribunale, in questo caso dei minorenni, di Bologna. I loro difensori hanno chiesto la messa alla prova e il giudice ha rinviato la decisione a settembre. La squadra mobile di Rimini era risalita agli aggressori grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. Il banale screzio tra questi due gruppi di minorenni era poi degenerato in un pestaggio con accoltellamento, e tutto sarebbe nato poi da un diverbio partito dai social.
2: Ricordiamo, con un ragazzo poi finito in gravissime condizioni, esatto, proprio al Bufalini
1: operato di urgenza.
2: Sì, con fendenti molto molto importanti.
1: E no, un piccolo
2: era semplicemente per dire che la cronaca la finiamo qui, anche se in realtà ci sono altre notizie. Ce n'è una in particolare su una partita di calcio, sì, tra l'altro penso insomma categoria, non so bene neanche, penso una categoria nostra locale, insomma non so se eccellenza, promozione.
1: Virtus Olimpia contro Atletico Marecchia.
2: Ma dove giocano? In
1: terza categoria.
2: Terza categoria. E vabbè, cori razzisti, gente che dice cose che sono veramente
1: vietate dalla Costituzione,
2: esatto, accettabili, e quindi insomma poi avviene che c'è la sospensione della partita, l'ammenda, ma forse bisognerebbe fare qualcosa in più. Dicevi, Andrea?
1: Dicevo che siccome abbiamo seguito la vicenda c'è stato un aggiornamento sull'oasi felina della caserma Giulio Cesare, perché è stato trovato un accordo
2: tra
1: le associazioni come Cuori e Randagi e Amici di Soraya, che si erano battuti sedute appunto per riaprire l'area della ex caserma Giulio Cesare e poter accudire i gatti, e l'amministrazione comunale. Ieri mattina è stato firmato un accordo, sarà creata un'oasi di oltre 1000 metri quadri recintata, dove saranno portati tutti i gatti che insistono all'interno della caserma
2: Cioè
1: Giulio Cesare.
2: Li prendono e li, diciamo, li portano in vacanza.
1: Allestita l'area, l'area sarà poi delimitata, e in modo che non possano poi essere, muovendosi, essere finire in pericolo. Una volta realizzata l'area saranno sterilizzati e trasportati lì. La zona è una zona nella intorno a Via Coriano, si dice, okay. Quindi l'area precisa non è stata comunicata, però ieri è stato firmato l'accordo.
2: Quindi è un grande campo.
1: Sarà probabilmente un'area verde che verrà delimitata, recintata, e lì verranno portati i gatti e realizzato un'oasi felina ad hoc protetta.
2: Bene, che magari potrebbero starci dentro, non starci, perché sai, i recinti per i gatti sono abbastanza facili anche da superare, però dove probabilmente potranno portare
1: di ambientamento per abituare i gatti alla nuova location,
2: esatto.
1: Casette, punti cibo e monitoraggio veterinario.
2: Ma quindi è in sostituzione alla
1: della caserma?
2: No, caserma non ci mettiamo,
1: non c'entra nulla con il gattile.
2: Mi sembrava tutto molto organizzato, come se fosse un gattile,
1: si parla di oasi felina, e
2: è un
1: concetto diverso.
2: Ma io sono contenta che vadano avanti questi progetti, visto che poi invece sulle altre cose sono un po' lì che ancora attendono di vederne vedere la realizzazione, quindi bene, siamo contenti. No, non pensavo che
1: l'alternativa all'oasi felina che insiste lì e
2: no, perché magari essendo
1: fare.
2: Così grande sarebbe pensabile anche portarci qualche altro gattino che si trova in qualche altra situazione di pericolo.
1: Scriviti a un'associazione animalistica,
2: è vero, sì, lo dovrei fare, hai perfettamente ragione. Adesso torniamo allo stadio, non ad uno stadio qualunque, ad uno stadio che in questi giorni veramente è in piena fibrillazione.
1: Hai
2: visto quanto stanno lavorando per il concerto?
1: Sì, ho visto.
2: Concerto di Vasco che sta arrivando, ricerca di biglietti come se non ci fosse un domani, maestranze al lavoro per il palco, per tutto quello che serve, però in realtà diciamo che ci sono altre questioni che tengono banco e che sono più di lunga durata.
1: Sì.
2: Perché
1: sappiamo bene
2: che quello stadio, l'abbiamo detto quante volte ormai.
1: Ma io dimentico, come i pesciolini rossi.
2: È destinato ad un cambiamento, ad una riqualificazione, però in pista ci sono due piani, un piano A e un piano B. Diciamo che noi non diciamo nulla, salvo che sono arrivate delle notizie che,
1: attese,
2: come scrive il Carrillo questa mattina, mi è piaciuto il titolo di prima pagina, a questo punto per il nuovo stadio ci vuole un miracolo. Adesso non chiediamo miracoli, chiediamoli magari per qualche altra cosa, però insomma fa capire questo utilizzo metaforico che effettivamente è un piano in salita quello del nuovo stadio.
1: Chissà. Vediamo insomma quello che dovrebbe accadere o che potrà accadere. Vediamo il servizio.
2: Il servizio del nostro Roberto Bonfantini che ci aggiorna.
4: Piano A o piano B per il nuovo Romeo Neri? Lo sapremo con certezza tra 3 settimane. L'amministrazione comunale ha infatti formalizzato l'esito dell'istruttore preliminare relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare, del quale ovviamente non fa più parte il Rimini Football Club. Il gruppo di lavoro intersettoriale che ha valutato la documentazione ha riscontrato carenze sia strutturali sia sostanziali. In particolare si parla di mancanze documentali legate al piano economico e finanziario, oltre al mancato recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale, che erano state poste dall'amministrazione nel momento in cui era stato dichiarato il pubblico interesse dell'opera. Alla luce della precedente proroga concessa, il Comune ha deciso di concedere ad Aurora solo altre 3 settimane per presentare le puntuali integrazioni richieste, indispensabili e necessarie, scrive il Comune, per avanzare con il procedimento e arrivare dunque ad una decisione definitiva. La scadenza è il prossimo 3 giugno. Se non arriveranno le risposte richieste, il percorso avviato con il soggetto proponente sarà ritenuto concluso e l'amministrazione procederà con il piano B, ossia la pianificazione degli interventi per la riqualificazione ed il miglioramento strutturale dello stadio comunale.
1: E vedremo se sarà piano A, piano B, piano C, piano D, piano E oppure piano interrato.
2: Oppure
1: c'è anche il piano interrato.
2: Piano piano. Oppure proprio piano.
1: Ah, quando parli
2: piano.
1: Del nuovo stadio è tutto piano piano.
2: Esatto. Piano piano.
1: Piano pianissimo. Anche.
2: Benissimo. D'altra parte così.
1: Invece
2: così è.
1: Di interrato che avanza,
2: sì.
1: Ce n'è un altro.
2: Sì.
1: Che è il parcheggio multipiano Marvelli. Ieri abbiamo dato alcuni dettagli. Insomma, lì i lavori proseguono. Speriamo che terminino presto, perché si parla appunto della fine di giugno, anche perché veramente quell'incrocio, io ci passo ogni mattina, è una delle cose più pericolose che esista, lo svincolo arrivando da via Tripoli per prendere poi i viali delle regine, assolutamente secondo me mal pensato, non so se si potesse fare qualcosa di diverso, ma speriamo che aprano il parcheggio e si sistemi un po' la viabilità in quella zona e che poi ci siano nuovi punti per la sosta. Quanto si pagherà non si sa.
2: Non si sa.
1: Le tariffe arriveranno
2: ancora, non si sa.
1: Però sono arrivati alcuni dettagli anche sulla gestione, sentiamoli.
5: Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo parcheggio multipiano di Piazza Marvelli, attesa entro fine giugno, emergono alcuni dettagli sulla gestione della struttura da oltre 300 posti auto. L'amministrazione, una volta ottenuto il via libera al finanziamento nel prossimo consiglio comunale, sottoscriverà una convenzione triennale

0: che saliranno poi a 639.500 nel 2027, fino a sfiorare il 1.959.000 euro nel dettaglio nel 2028. Stime prudenziali quelle sulle entrate, a fronte invece di uscite certe, ha detto l'assessore al bilancio Yuri Magrini. Per quanto riguarda però le tariffe della sosta, ci sarà ancora da attendere. Saranno comunicate a breve, fanno sapere dall'amministrazione. Intanto, nelle scorse settimane, è stato approvato anche il progetto da 7,2 milioni per la nuova piazza che sorgerà sopra al parcheggio. Uno spazio sopraelevato con verde, fontane e 6 attività commerciali. Il cantiere partirà a gennaio 2027 e si concluderà in circa 30 settimane, con una parziale apertura però già nel corso dell'estate del prossimo anno.
1: Quindi tutto sommato sono piuttosto veloci i lavori per il sopra.
2: Sì, beh, penso che effettivamente i lavori per il sotto sono molto più complicati.
1: No, però
2: anche...
1: se tu pensi, partono a gennaio, 30 settimane, già in estate una parte agibile, saranno quelle cose tipo prendi, la fai a parte, la piazza, poi arrivi lì e gliela appoggi sopra.
2: E gliela metti sopra, va benissimo
1: poi
2: secondo me.
1: Poi fai tutti
2: me.
1: I collegamenti sotto e via.
2: Esatto, mi sembra un'ottima
1: Voglio
2: scelta.
1: Voglio fare una nuova piazza sopra casa mia.
2: Ascolta, prima di parlare di questo mega raduno che porterà 50.000 carabinieri, cioè vabbè, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Non è che li portano via
1: no,
2: altre
1: poi,
2: parti.
1: I carabinieri arrivano, no? Anche se sono in pensione.
2: Sì, certo.
1: Però loro... cioè, quindi parcheggiano dove si può parcheggiare, si fermano dove ci si può fermare, non è che creano disagi.
2: Beh,
1: al
2: però
1: traffico.
2: Sai, quando sono tanti, sono 50.000.
1: Arrivano con debito anticipo, sì. Scaglionati in modo da non
2: creare.
1: Cioè, saranno organizzati.
2: Speriamo che non piova più che altro. Però prima di parlare di quello, mi
1: perché
2: pare un attimo.
1: Me, secondo te parlano male di me dall'altra
2: no,
1: parte?
2: No, assolutamente. Ah, okay. Ascolta, mi parli un po' di eolico? No, non ascoltare loro, parli un po' di eolico, cioè tu devi devi dare conto a chi ti ascolta, non a chi
1: allora
2: parla con te.
1: È vero, loro non mi ascoltano mai, in effetti
2: esatto.
1: Hai ragione. No, di eolico, ieri pescando tra le varie agenzie ho trovato questa notizia che arriva da una associazione
2: ambientalista
1: che si chiama Areca, che sta per Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell'Emilia Romagna, che insomma di fatto chiede un cambio di passo sui progetti per l'eolico offshore della Romagna, quindi parliamo del progetto Agnes per quanto riguarda il Ravennate, ma non solo, perché è un progetto molto ampio che viene in parte a sfociare anche nel territorio di Rimini, in particolare la zona di Rimini Nord, e il progetto di Energia Wind, e quindi in questo caso siamo sì tra Cattolica e Rimini, quella
2: sì.
1: È la zona appunto in cui dovrebbero essere posizionate le pale eoliche. Chiede un passo, un cambio di passo, perché insomma dice in sostanza non ci sono motivi per ritardare ulteriormente la messa in opera di questi progetti che darebbero alla regione un pacchetto energetico che le permette di iniziare a dismettere il fossile, anche perché poi ci sono delle percentuali che la regione deve raggiungere entro determinati periodi e se non arriva un progetto anche piuttosto grande per dare il là a questo cambiamento difficilmente potranno essere raggiunti questi livelli entro breve tempo, anche perché poi diciamo che in questo momento c'è anche la discussione in regione sulle cosiddette aree idonee e due progetti che tra l'altro sono in fase autorizzativa già da anni e che hanno ottenuto buona parte delle autorizzazioni dovrebbero proseguire, dicono, alla luce anche dei tanti problemi che invece stanno emergendo per altri tipi di progetti, ad esempio gli impianti a terra con il loro impatto sul suolo agricolo, sul paesaggio, l'interferenza con l'ecosistema montano. Sappiamo insomma anche da noi quanto ha fatto discutere la possibilità di mettere delle pale eoliche al confine tra la regione Toscana e l'Emilia Romagna, con un progetto che resta ancora lì in stand by, che ha avuto il via libera dalla Toscana, ma il ministero ha detto no, aspettateci, guardiamo noi, e ancora insomma è lì
2: ci sta guardando.
1: Ci sta guardando con attenzione. Secondo questa rete non ci sono quindi più motivi per ritardare, tra l'altro mette in fila anche quelle che sono le controversie degli ultimi tempi, loro dicono sono comunque abbastanza distanti dalla costa sia il progetto Ravennate che quello riminese da non dare particolari problemi dal punto di vista paesaggistico, tenendo conto che poi in quella stessa area insistono tante piattaforme o ex piattaforme che sono ben più brutte rispetto ad un impianto eolico e sono lì ormai a disturbare l'orizzonte adriatico da tempo, o anche lo stesso rigassificatore, dicono ancora, e poi parlano del costo dell'energia eolica offshore, che è in costante calo ed è molto più competitivo rispetto alle fonti fossili.
2: Servirà questo richiamo?
1: Su questo tema c'è stato invece un accenno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato nel Question Time, dove sollecitata da Calenda di Azione ha parlato proprio del tema energetico, ma dicendo

0: Dici che ci sono posizioni molto diverse, non so perché.
1: No, no, non lo so. Non...
0: Con qualche distinguo, però. Sulla...
1: No, ma sì, ma Sant'Arcangelo, cioè, credo che abbiano tutti abbastanza.
0: A cuore.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Anche perché è diventato un po' parte di un certo. patrimonio culturale della comunità.
0: Allora, adesso ti porto fuori dall'aula.
1: Mi porti fuori dall'aula? Io prima ho detto che l'energia conta, in questo settore qui conta tanto.
0: Come canta Ligabue, l'energia conta.
1: Ah e sì, allora, vuoi cantare? Sì, no. Mi fa piacere.
0: Come sono canterino quest'oggi. Ieri si è parlato di agricoltura in trasmissione con il presidente della Coldiretti di Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi, e quello di Confagricoltura, Forlì Cesena Rimini, Daniele Montemaggi. Si è parlato delle attuali criticità del mondo agricolo, legate sia alle contingenze più vicine come il conflitto in Medio Oriente, ma anche a tutte le vicende che si sono aperte senza mai chiudersi negli ultimi anni, insomma gli aumenti energetici dopo il conflitto in Ucraina, la problematica relativa al costo anche dei fertilizzanti, del combustibile e ancora quello che è accaduto non più tardi di 3 anni fa con l'alluvione che ha distrutto tanti campi, tante imprese nel territorio romagnolo e che ha visto purtroppo molte di queste chiudere definitivamente i battenti. Poi ci siamo concentrati sul tema del cosiddetto falso made in Italy, un tema molto caro in questo caso a Coldiretti. Sappiamo che nelle scorse settimane c'è stata anche un'iniziativa in Brennero che viene insomma riproposta quasi tutti gli anni, dove sono stati fermati questi camion all'ingresso. E allora noi vi proponiamo un brano di quel che è accaduto lì nel Brennero, anche per vedere bene di cosa si parla, e poi in studio quello che hanno commentato i due presidenti presenti.
2: Questa carne che proviene dalla Danimarca ed è destinata alla provincia di Milano sono cosce
3: di prosciutto
2: che
3: adesso saranno salate in provincia di Milano, e quelle cosce di prosciutto, come per incanto, diventeranno cosce di prosciutto italiano 100%.
2: Oltre 24.000 chili di pesce, presidente, pesce che sappiamo che l'80% del pesce che arriva in Italia proviene dall'estero, però poi alle nostre imprese riducono lo sforzo di pesca e sono messe nelle condizioni di non lavorare, e arrivano con la scritta già in italiano 15 bastoncini di filetto di merluzzo, con la scritta già in italiano, e sarà facile confonderlo nei nostri supermercati come pesce italiano. Abbiamo un camion contenente 17.500 kg di peperoni che viene dall'Olanda, vanno a Verona, e come vedete questa però sono ortaggi freschi e avrebbero l'obbligo dell'etichettatura, e non c'è scritto da nessuna parte che vengono dall'Olanda. C'è sarà scritto paprika, peperoni, pepper, piemento, poivron, ma niente che ci fa dire su queste scatole che questi sono peperoni che provengono dall'Olanda. Pensiamo che questi arriveranno al mercato di Verona.
3: Vai a vedere sti peperoni, su, avanti le telecamere. Belli, belli, i peperoni che arrivano probabilmente dal Brasile. Belli, belli, e che saranno tra poco peperoni italiani. Su.
4: In qualche diciamo così fase di trasformazione nei sughi, nelle giardiniere, dove non è ancora previsto l'obbligo dell'origine. Dobbiamo fare tanto in Europa, ma abbiamo ancora molto da dover fare anche nel nostro paese.
5: Se cadiamo sui prosciutti, io lascerei a parte la zona agricola, perché lì non è l'agricoltura italiana, lì è l'industria italiana che se ne sta approfittando, ok? Perché non usa prodotti italiani o prodotti a Parma o prodotti nei nostri allevamenti dove è concesso o non concesso produrre, perché a produrre in Emilia-Romagna ha dei costi superiori che a produrre in Danimarca, ok? Ma è l'industria, non è il coltivatore, che sia rosso, giallo, verde.
6: Noi non è che siamo contro i prodotti che arrivano dall'estero, ma noi vogliamo che sia ben chiaro nell'etichetta la provenienza di questi prodotti.
7: E non è chiaro, non ci sono delle norme che prevedono che venga indicato.
6: Assolutamente. Il fatto di vedere questi prosciutti che arrivano in Italia e solamente perché vengono stagionati in Italia possono essere venduti con il marchio italiano. Questa

0: qui non è giusto, perché un consumatore che va a fare la spesa si prende un etto di prosciutto con la scritta italiana che riprende la cascina italiana molto poetica e tutto quanto, pensa che sia un prodotto italiano e in realtà non lo è.
1: Ma io penso che ci sia nell'etichetta prodotto nato all'estero.
0: Non c'è. Non è c'è. Per questo che ci stiamo battendo, ed è soprattutto, bisogna sapere che ad esempio la particolarità del prosciutto, l'80% dei prosciutti che circolano in Italia non è di provenienza italiana. Il porto principale di entrata di prodotti agroalimentari in Europa è Rotterdam, e a Rotterdam i controlli che fanno sui prodotti è pari al 3%, quindi vuol dire che il 97% dei prodotti agroalimentari passa senza essere controllato. Quindi può passare veramente di tutto, perché un 3% è veramente un numero bassissimo di controlli che fanno, e quindi noi siamo invasi da prodotti purtroppo che non sono controllati, e questo ne va della salute dei cittadini, oltre che alla salute economica degli agricoltori e allevatori, ne va la salute dei cittadini.
2: Si parla del made in Italy, della pasta fatta però con il grano che proviene dal Canada. E insomma, sappiamo che il grano canadese ha delle peculiarità, perché vengono utilizzate una sostanza che ad esempio in Europa non si potrebbe utilizzare per farlo crescere.
0: Esattamente, il glifosato. Il glifosato è uno di quei prodotti che è stato riconosciuto come cancerogeno
2: dall'Unione Europea, anche.
0: Dall'Unione Europea, e quindi è pericoloso per la salute. Poi, tra l'altro, ho riassunto veloce, ma in Canada devono utilizzare per forza il glifosato perché è un disseccante. Loro, con la stagionalità che hanno, non potrebbero arrivare a maturazione del grano, e quindi un po' prima del periodo di maturazione, di raccolta del grano, distribuiscono questo glifosato sul grano in modo che possa essiccare prima della sua stagionalità effettiva. Però poi c'è di contro che noi importiamo questo prodotto qua, riconosciuto come cancerogeno, e quindi c'è qualcuno però che lo utilizza. E a me piacerebbe sapere quali sono le aziende che utilizzano questi tipi di grani.
1: A livello mondiale, secondo me, non ci possiamo fermare e mettere certe barriere, però... D'altra parte ha ragione anche il collega, che ci sono prodotti usati che in Europa non si possono usare, però gli viene permesso. D'altra parte, cosa dobbiamo fare noi? La pasta è prodotta con grano italiano, poi dopo se è del grano canadese, del grano argentino o del grano francese viene mescolato al 10, al 15%, l'80% è italiano.
2: È così?
0: In parte, nel senso che noi come Coldiretti chiediamo il principio di reciprocità, ovvero sia quello che noi utilizziamo da coltivatori nei nostri campi deve rispecchiare le stesse cose, i prodotti che arrivano dall'estero devono rispecchiare le stesse nostre normative. Quindi se un prodotto è vietato da noi, non possiamo permetterci di prendere un prodotto che arriva dall'estero con prodotti che da noi sono trattati, che sono vietati. È un controsenso. Noi li abbiamo aboliti da tanti anni, alcuni fitofarmaci, che però poi ci ritornano con prodotti che acquistiamo dall'estero. Non va bene, non va bene per l'economia agricola, ma non va bene neanche per la salute dei nostri consumatori. La vendita dei prodotti agroalimentari nel mondo, a livello nazionale italiano, è di 70 miliardi, quindi una cifra importante. L'Italian and Sounding, quindi le copie dei prodotti italiani, è esattamente il doppio, 140 miliardi.
2: Con i nomi storpiati che
0: bravissimo,
2: però all'estero.
0: Il Parmesan è uno di quelli, e negli Stati Uniti va tantissimo la copia del Parmigiano Reggiano, però non possono chiamarlo ovviamente Parmigiano Reggiano, lo chiamano Parmesan o con altri nomi, ma non è solo quello, anche la pasta viene copiata, i nostri prodotti principali, i nostri fiori all'occhiello purtroppo sono sempre copiati.
3: E poi la domanda che ci si può porre: ma le persone, quelle non italiane, che si trovano a mangiare parmesan o pasta più o meno fatta, non si sa bene in che modo, che magari si squaglia quando la cuoci, perché può succedere questo, se ne accorgono, magari non hanno mai mangiato i prodotti italiani, ecco perché secondo me molti turisti quando arrivano in Italia e assaggiano le cose vere, dopo aver assaggiato tutto il resto, dicono caspita, è tutta un'altra cosa. Dopo capisco che evidentemente il mercato
4: dopo,
3: è globale,
4: nel corso della trasmissione avevo provato a chiedere anche ai due ospiti se c'era qualche indicazione per aiutare i consumatori
3: certo.
4: che vanno a fare la spesa. Il problema è che dipende molto anche dal dove si va a fare la spesa, dalla tipologia anche di supermercati o dove si va a fare la spesa. Ce ne sono alcuni che prediligono la produzione italiana, altri no. Però il problema di fondo che è emerso in modo particolare da Coldiretti è il fatto che molto spesso nell'etichettatura non si riesce a capire effettivamente se il prodotto è un prodotto italiano, nato in Italia e realizzato qui, oppure no. Ed è questo che loro chiedono. Il consumatore può decidere anche: a me piace il prosciutto spagnolo,
3: ma certo, ci mancherebbe altro,
4: però devo sapere quello che mi porto nel piatto.
3: Esatto.
4: Non pensare di portare una cosa italiana e invece non lo è. In modo particolare per quanto riguarda anche tutte quelle regole che, qua ci riferiamo anche a quello che viene d'oltreoceano ad esempio, regole che in Europa, in Italia devono essere rispettate, quindi non si può produrre in quel modo, in altre parti lo si può fare, e allora quindi noi importiamo cose prodotte in modo che, in un modo che da noi è vietato.
3: Proprio così, chiaramente la puntata la trovate tutta su Icaro Play, noi procediamo perché è arrivato anche il protagonista del giovedì e quindi non lo vogliamo fare aspettare troppo, andiamo però un attimo in alta, no, non solo in alta, in alta e in bassa Valmarecchia,
4: anche in media,
3: perché a ieri sono arrivati alcuni dati relativi alla violenza di genere. Sono dati veramente molto allarmanti. Il quadro fa emergere che nella quasi totalità dei casi l'aggressore vive o ha vissuto con le vittime. Sentiamo.
5: In Valmarecchia la violenza è quasi sempre un pericolo che si annida tra le mura di casa e parla italiano. È il quadro allarmante che emerge dai dati 2025, quando si sono contati 56 accessi ai centri antiviolenza del territorio. 49 donne sono italiane, in 39 casi l'aggressore era il partner attuale, in 9 l'ex partner e in 6 un altro familiare. Il profilo delle vittime è quello di madri che cercano protezione anche per i propri figli, in 42 casi, da una violenza che è sempre psicologica, ma che per 39 di loro è stata anche fisica e per 31 si è tradotta in ricatto economico. I tre sportelli antiviolenza di Sant'Arcangelo, Verucchio e Nova Feltria, finanziati annualmente dalla Regione con 60.000 euro, sono un primo approdo sicuro. Validi professionisti sono pronti a raccogliere le storie di maltrattamenti, ma anche a mettere in atto tutta una serie di azioni concrete che possano liberare le vittime dalla loro prigione. Nei casi di maggiore rischio è garantito l'accesso alle case rifugio che accolgono le donne e i loro bambini. Il progetto garantisce inoltre un supporto psicologico esteso anche ai minori. Non secondaria l'autonomia economica che una donna ha necessità di avere per spezzare la rete della prevaricazione. L'attivazione del reddito di libertà e il supporto per l'autonomia abitativa sono passaggi fondamentali per permettere alle donne di immaginare un futuro lontano dall'aggressore. In questo contesto, il lavoro si conferma come il principale strumento di dignità. Nel 2025 sono state 14 le donne che hanno completato il percorso di riattivazione lavorativa e hanno trovato occupazione.
4: Questi sono i dati diffusi ieri dalla Valmarecchia su un tema, insomma, che spesso noi affrontiamo legato magari a Rimini, alle realtà più costiere, ma è un tema che non ha confini, purtroppo.
3: No, purtroppo non ha alcun confine. Ai noi, tra l'altro, ieri riflettevo sul fatto, scrivendo questa cosa, intanto do il buongiorno a Francesco Barone direttamente dalla redazione del Ponte, che quando si dice violenza domestica è praticamente un ossimoro, adesso che tu a casa tua dovrebbe essere il posto dove ti senti più sicuro. E quindi metterci a fianco violenza proprio sono due cose, cioè la domus, il posto dove tu dovresti sentirti a casa veramente, in realtà poi diventa il luogo più pericoloso per la tua vita. Francesco, sì. Noi adesso con te dal bellissimo mare ionico.
6: Sì, che tra
3: Tirrenico.
6: Le altre cose è stato
3: Tirreno Ionio.
6: Tirreno, non Tirreno. Mi pare far brutte
3: no,
6: figure.
3: Cioè no, nel senso che è un posto
6: dalla
3: che conosci molto bene.
6: Dalla
3: abbiamo
6: parte
3: visto
6: opposta di Rimini, cosa c'è?
3: C'è il Tirreno, allora, cioè non sei quello nel mezzo, cioè sei la parte tirrenica.
6: No, siamo sullo Ionio, mi fai guarda, mi fai fare delle brutte figure, siamo sullo
4: cioè,
6: Ionio.
4: Penso che da casa la gente dice, ma di cosa stai
3: no,
4: insegnando?
3: No, perché tu non c'eri settimana scorsa, ma abbiamo fatto un bellissimo collegamento di anticipazioni con Francesco, che si trovava in un posto splendido su una terrazza meravigliosa affacciata sul mare. Allora, visto che era in Calabria, sapendo che la Calabria si affaccia sia sul Tirreno che sullo Ionio, gli chiedevo solo che mare fosse.
6: Stavo guardando, stavo facendo mente locale la cartina, credo sia il Tirreno.
3: Vabbè,
6: invece.
3: Ma non importa.
6: Di fronte alle
3: noi
6: isole
3: facciamo
6: Oglie.
3: Così, non diciamo dove.
6: No, è il Tirreno, sono quasi sicuro che sia il Tirreno.
3: Beh, sì, se guardavi le isole Oglie direi che era
6: sì,
3: il Tirreno.
6: Sì, sì, tra sì. Le altre cose, ieri l'altro, il Giro d'Italia è passato proprio da lì. Hanno l'inquadratura della Rai, ha proprio ripreso la torretta, questa terrazza di cui parlavi tu, sulla quale sì, e ha fatto una bella pubblicità.
3: Allora, prima di chiederti di che cosa parla questa settimana il Ponte, facciamo due o tre saluti,
4: facciamo
3: che ci sono rimasti indietro,
4: sì, sì,
3: così salutiamo anche Francesco. Così, allora, intanto arriva il buongiorno di Debbie, c'era il buon pomeriggio di Mauro, che non so se poi ci riguarda anche nel pomeriggio, e quindi ci augura un buon pomeriggio.
4: Forse è sveglio da così tanto tempo che per lui è
3: no, oppure lui saluta anche le persone che sa che ci guardano il pomeriggio, che sono tante. Poi Roberta, che ci augura una buona giornata a voi bellissimi, grazie Roby, troppo
4: un'altra
3: buona.
4: Roberta che dice: buongiorno bella e simpatica gente, sempre un piacere quando possibile ascoltare.
3: Esatto. E poi la Debbie invece sul tema della tua trasmissione scrive: Andrea, non possiamo semplicemente fare entrare in Italia solo prodotti con le nostre caratteristiche, altrimenti nulla di
4: quello
3: fatto.
4: Quello che chiede Col Diretti, ma insomma diciamo che lì bisogna andare a sfondare la porta dell'Europa.
3: Dell'Europa è abbastanza resistente. Francesco, dove ci porti?
6: Non nel piano della gastronomia, ma a proposito di casa, abbiamo titolato la nostra prima pagina "Emergenza casa, abitare quale futuro?", perché purtroppo, come hanno dimostrato anche i dati del recente rapporto della Caritas, trovare un tetto sotto il quale dormire e riposarsi è sempre più difficile. Il comune di Rimini ha lanciato, per meglio dire, il governo ha lanciato un piano casa che sicuramente avrà e dovrà avere anche degli sviluppi per quanto concerne il comune di Rimini. Diciamo che l'obiettivo, almeno sulla carta, è quello di ricavare 100.000 alloggi in 10 anni. Questo come? Attraverso il recupero dell'edilizia popolare e anche il rafforzamento di quella sociale, diciamo, attirando magari anche i capitali privati. Di pochi giorni fa l'idea di trasformare, già sta accadendo, gli alberghi in abitazioni private. Ecco, questo è davvero in questo momento una delle emergenze più importanti, anche perché davvero trovare casa in questo periodo non è facile, anche per diciamo, soprattutto sul nostro territorio, per la conformazione del nostro territorio. Abbiamo parlato con alcuni padri di famiglia, per esempio separati, che ci dicevano: abbiamo gli affitti fino alla metà di maggio, poi siamo costretti fino a settembre a trovare altri alloggi. Anche questa è una cosa che bisognerebbe riuscire a superare.
4: Con il rischio che poi, scusa, parentesi,
6: sì,
4: questo non sia più da in avanti, non sia possibile neanche questo, perché con la nuova normativa sugli affitti brevi e la necessità di dover dichiarare se l'attività è residenziale o turistica, anche nei mesi invernali, chi almeno in quei mesi faceva affitto ordinario, in molti casi si sta indirizzando sull'affitto breve e con tutto quello che ne consegue.
6: Esattamente, proprio così. E sfogliando le pagine del Ponte ci soffermiamo su una bella intervista fatta dal nostro direttore Don Giovanni Tonelli, che è andato a riprendere le parole di Don Sala, che già erano apparse sul nostro settimanale. Don Rossano, che aveva apportato un'ampia riflessione, tanto è vero che ci sono arrivati tantissimi commenti anche via social, e questo ha portato il nostro direttore a cercare di approfondire determinate tematiche perché riguardano soprattutto i giovani. Don Sala dice che i giovani sono la speranza, e davvero questa speranza anzi in questo ultimo periodo sta rifiorendo, fortunatamente. Ha portato anche alcuni esempi pratici su quello che sta succedendo anche in Spagna, e Don Sala dice finalmente anche i giovani non hanno più quel timore, o per meglio dire anche quella vergogna, di dimostrare la loro fede in Dio, perché di fianco alle tantissime, alle migliaia di giovani che partecipano agli avvenimenti nelle varie diocesi, non solo italiane ma anche del mondo, ce ne sono tanti altri che invece ancora hanno qualche titubanza a raccontare la loro fede. Che questo Don Sala dice, finalmente anche questo ultimo ostacolo sembra che si stia superando, anche grazie a cantanti, a personaggi famosi che raccontano il loro incontro con il Signore, e quindi portano anche chi li segue a aprire proprio le loro porte. Altro argomento importante è quello che sta nascendo. Questo è un argomento che ancora in pochi conoscono, ossia le nuove oasi climatiche inclusive. Perché?
3: Che cos'è?
6: Ecco, è un progetto che sta cercando di portare avanti il Comune di Rimini. È stato presentato già in un incontro nel quartiere di Villaggio Primo Maggio. C'era lì un nostro lettore che, incuriosito, ci ha chiesto che cosa fossero queste oasi climatiche inclusive.
3: Perché c'era un cartello?
6: Sì, anche un incontro vero e proprio.
3: Ah, c'hanno un incontro?
6: No, c'è stato un incontro.
3: Io da qualche parte c'era scritto.
6: A Villaggio Primo Maggio c'è stato un incontro, all'interno di questo incontro erano presenti dirigenti del comune che hanno parlato di questo progetto in essere, e allora la curiosità ha portato questo nostro lettore a chiederci qualcosa. Noi abbiamo chiesto al comune, effettivamente sono oasi, sono spazi che vogliono accogliere, naturalmente spazi inclusivi. Si sta cercando quali possano essere all'interno del comune di Rimini, dove accogliere soprattutto nel periodo estivo le persone più fragili, quindi i bambini, gli anziani. Tra virgolette, facendo proprio un esempio, i supermercati di una volta quando faceva caldo.
3: Sì, ho capito, però mi sembra che essendo all'aperto sarà molto verde.
6: Certo, molto, infatti verde. Stanno cercando non solo parchi, per esempio anche gli asili, il verde all'interno degli asili potrebbero essere
3: fruire di spazi che magari non sono utilizzati in quel momento, proprio per dare ristoro.
6: Esattamente, e sempre nella pagina 8, se bravo Andrea, se scendi ancora, arriviamo al caffè scorretto, che è la nostra rubrica storica di Maurizio Ceccarini, che si occupa della ciclabile, perché anche lui l'ha vissuta in prima persona, anche il sottoscritto. La ciclabile, non solo quelle interne, ma soprattutto in questo caso quella sul lungomare che corre da Piazzale Boscovic in avanti, che nei prossimi giorni sarà chiusa per l'arrivo
3: dei carabinieri,
6: ecco, è molto pericoloso percorrerla, perché non c'è effettivamente una vera, come posso dire, distacco tra l'area pedonale e l'area riservata alle biciclette. C'è solo questa striscia disegnata a terra che naturalmente in pochi rispettano, quindi chi va in bicicletta rischia di trovarsi i pedoni. È anche vero dall'altra parte che spesso e volentieri le biciclette e i monopattini soprattutto sfrecciano a velocità davvero, posso usare un termine forte, vergognose. L'altro giorno un monopattino che non dovrebbe poi percorrere quella pista ciclabile ha sfiorato una signora anziana che era con il nipotino, abbiamo avuto tutti paura chi era lì che potesse essere investita, e si sarebbero fatti male tutti, compreso il pilota, così gli ho urlato del monopattino. Tantissime altre notizie storie sulle nostre pagine del Ponte. Ce n'è una in particolare che mi sta a cuore, perché il mio parroco Don Renato Bartoli è stato nominato nuovo cancelliere della diocesi. Sappiamo che pochi mesi fa è tornato alla casa del padre Don Agostino Pasquini,
3: che lo è stato per tantissimi
6: certo. anni, e quindi il vescovo ha chiesto a Don Renato se la sentisse di prendere il suo posto, e Don Renato, come ha sempre fatto da quando ha 10 anni, come ha detto durante l'omelia in cui ha ufficializzato, anzi Don Dino ha ufficializzato ai fedeli di Sant'Agostino questa nuova chiamata di Don Renato, ha detto: da 10 anni sono abituato a dire di sì, e quindi anche questa volta ho detto di sì. Arriviamo alle pagine dello sport. Perché? Perché questa sera ci sarà una partita fondamentale per il proseguo dei playoff di RBR, perché questa sera ci sarà gara 3 al Flaminio. Dopo la vittoria di gara 1 e la sconfitta di gara 2, questa di solito in tutte le competizioni è la partita chiave. Chi vincerà questa sera avrà il match point poi la prossima volta la gara si giocherà nuovamente al Flaminio. Quindi se dovessero arrivare 2 vittorie di RBR andrebbe avanti. Se dovesse arrivare una vittoria per parte,
3: poi ce la si gioca alla
6: gara
3: fine.
6: 5
3: già, a Pesaro.
6: Per la pallavolo, Omag MT colpo Anna Adelusi, perché San Giovanni ha scelto il suo opposto. È la giocatrice nata a Carpi ma che vive a Tavuglia, quindi qui vicino, che non ha mai però giocato con la maglia di San Giovanni. Non solo Anna Adelusi, perché è arrivata anche una centrale, Margherita Brandi, giovanissima anche lei, e andrà a rafforzare quello che è il reparto formato da Dalia Wilson e Veronica Costantini. Domani dovrebbe arrivare anche l'ufficializzazione di Magdala Jerolova, la nazionale cecoslovacca, che sarà la quarta il quarto centrale di Massimo Bellano. Rimanendo sempre in ambito pallavolistico, diciamo che è arrivata l'ufficialità della convocazione in VNL di Alice Nardo, quindi San Giovanni ha ancora una giocatrice in nazionale. E abbiamo parlato anche del Cesena, che ha terminato nella maniera più indegna i suoi playoff, perdendo in casa 4-3 con il Padova, e adesso si apre tutta la questione riguardante Cole. C'è chi lo vorrebbe confermare, chi invece vorrebbe dargli un biglietto per sola andata senza ritorno, anche perché, diciamocelo francamente, da quando è arrivato Cole il Cesena ha fatto non un passo indietro ma 2 passi indietro. Ci siamo occupati del motomondiale, perché Marco Bezzecchi, in una pista che non è mai piaciuta al pilota viserbese, ha comunque conquistato un secondo posto, che infastidisce un po' perché il sorpasso di Martin, che è il suo compagno di squadra, è arrivato solo a 3 giri dalla fine. Bezzecchi continua a essere comunque in testa al mondiale, anche se di un solo punto. Mentre nella pagina successiva ci siamo occupati di un arzillo ottantenne che si diverte ancora a correre, e ha vinto anche recentemente i campionati italiani una medaglia d'oro. Ho 80 anni proprio, infatti mi diverto ancora.
3: Andrea, dai,
6: correre.
3: Hai delle speranze di
4: allenarmi.
3: In qualche master potresti partecipare. Come si chiama questo signore?
4: Onelio Galeazzi.
6: Bravissimo.
3: Onelio, complimenti.
6: Sì. Il signore Onelio, sì. Complimenti anche ai ragazzi che hanno
3: firmato questo articolo.
6: Che sono i 3 ragazzi che dei tanti del liceo Serpieri che quest'anno sono venuti all'interno. Sì, che non si chiama più così.
3: Lo so, vabbè, ma no, ogni anno cambia nome.
4: Ho capito, ma è
6: Officina del giornalismo.
4: No?
6: Officina del giornalista.
3: Ok. Caro Franz, noi ti ringraziamo. Grazie di essere stato con noi. Ci ritroviamo in questa sede la prossima settimana, ma chiaramente il ponte lo trovate in edicola, così come nelle case dei tanti abbonati.
4: Adesso andiamo in Confcommercio.
3: Andiamo a parlare di legalità.
4: Confcommercio, sì, a sentire le voci raccolte ieri da Maurizio Ceccarini nel corso di questo importante appuntamento che si è svolto nell'auditorium di Via Italia.
7: Quella che è la collaborazione tra le istituzioni è un punto di equilibrio che abbiamo raggiunto e ci muoviamo in sinergia. Il tema della legalità e della sicurezza è un tema caldo per tutta la provincia e speriamo di trovare il bandolo della matassa. Questo convegno ci fa uscire con fiducia e speriamo di avere i presupposti migliori, non a lungo termine.
8: Il commercio di vicinato, il piccolo commercio, chiede non di fermare la modernità, ma di poterlo fare con regole chiare ed eque.
7: Ci vuole formazione, innovazione, però ci vuole anche correttezza da parte di quelli che sono gli imprenditori che si avvicinano a quelle che sono le realtà improduttive. Bisogna rispettare le norme, le regole ci sono e bisogna renderle ancora più chiare e fare in modo che questa colonizzazione commerciale degradante non prende il posto di quelle che sono le realtà produttive identitarie del nostro territorio.
8: I protocolli possono servire?
7: I protocolli servono tantissimo, sono quei protocolli che qualcuno dice che vengono messi nel cassetto e servono per fare pubblicità. La realtà non è così. Quando hai assessore, giunta comunale, prefetto e questore che firmano determinati protocolli sulla legalità, lo fanno per dare sicurezza a quelle che sono le realtà produttive che pagano le tasse, che pagano i dipendenti, che non fanno dumping e quindi sono quelle che diciamo che è il cuore pulsante delle nostre città e dei nostri paesi.
9: In questi anni che sono qui a Rimini, che è un territorio meraviglioso con grandi potenzialità, per apportare insomma queste modifiche che tutti chiedono, insomma una maggior sicurezza, un maggior decoro urbano, bisogna che lavoriamo tutti insieme. Quello che insomma stiamo facendo noi, come io come a capo della prefettura e come tutte le istituzioni sul territorio, anche attraverso questi protocolli, per cercare di coinvolgere tutte le parti sociali, enti locali, istituzioni, associazioni di categoria, privati cittadini e anche proprio i rappresentanti proprio delle parti sociali, perché soltanto così noi possiamo avere un territorio vivo, un territorio sano che rispetta le regole, quindi evitare insomma il degrado urbano, che voglio dire Rimini è già una bella città, una bella provincia, però ci sono alcune magari aree che potrebbero essere migliorati. Comunque c'è la disponibilità da parte di tutti. Io penso che se continuiamo così, anche tenuto conto dell'attività che sta facendo il comune nella riqualificazione di molte aree, potremmo insomma col tempo raggiungere dei buoni risultati, ecco. Comunque mi ha fatto piacere che il tema era così sentito da parte di tutti i partecipanti al convegno, perché vuol dire che c'è attenzione, non c'è rassegnazione, ecco.
10: Il quadro complesso, perché bisogna mettere insieme le leggi nazionali, le norme locali, i regolamenti, però la cosa importante è che ci sia la condivisione, la collaborazione fra le istituzioni. Mi sembra che oggi è emerso in maniera importante la disponibilità di tutte le istituzioni a collaborare insieme, grazie poi all'attività di supporto, coinvolgimento e di sprono che fanno le associazioni di categoria come Confcommercio in questo caso qui. Io sono ottimista al di là delle difficoltà, perché il tema della sicurezza, della legalità sono tematiche importanti e molto complicate, ma quando c'è la volontà di tutte le istituzioni di lavorare insieme sicuramente dei risultati si riescono a portare a casa nell'interesse dei nostri cittadini e delle nostre imprese.
8: Ci deve essere un equilibrio fra la possibilità di poter fare impresa, la garanzia della legalità, anche dei requisiti che poi servono per una città turistica come Rimini. Ecco, questa difficoltà di fare equilibrare tutte queste cose è percepita secondo voi?
10: Sì, è percepito soprattutto dalle istituzioni, un po' meno dai cittadini e dalle imprese, però è un equilibrio complicato da mettere in campo, però è l'unica soluzione che noi abbiamo, perché se vogliamo la legalità si fa con le leggi e le regole, è una condivisione da parte di tutti, senza questa è impossibile farlo, per cui al di là delle difficoltà, il nostro compito è quello di coinvolgere le imprese e i cittadini su questa direttrice qui, che è quella che ci permette poi di sviluppare le imprese, le attività, la coesione sociale e fare in modo che un territorio possa progredire.
11: In realtà una collaborazione è molto viva. Quello che bisogna fare è rendere questa collaborazione il più diffusa possibile. Rendere la collaborazione diffusa significa innanzitutto fare una verifica dei propri comportamenti all'interno della vita quotidiana, per poter essere poi rispettosi nel momento in cui si va a svolgere un'attività sul territorio. Ovviamente le attività commerciali che aprono sul territorio sono un presidio di legalità, più ce ne sono meglio è. E quello dell'avere, di seguire un principio generale, cioè di garantire la sicurezza attraverso i controlli, dovrebbe garantire lo sforzo delle forze dell'ordine in generale nel andare a verificare preventivamente innanzitutto, ma poi in fase successiva, quegli esercizi commerciali che non si sono spesi per la legalità, mi piace. Quindi se qualcuno si volesse fregiare di un bel simbolo della legalità ci piace, permetterebbe a noi di orientare meglio le attività di controllo.
8: Ecco, anche i cittadini, ha detto, possono fare il loro a volte anche con strumenti che forse non sono conosciuti da tutti.
11: Beh, il senso di responsabilità è nel cittadino, nel segnalare quelle che sono le violazioni delle norme, perché lì dove non si violano le norme si vive più serenamente e con più libertà delle garanzie. Ovviamente il cittadino nel suo condominio, nella sua vita quotidiana, può decidere quali devono essere le attività commerciali che nell'ambito condominiale possono essere aperte. Esistono gli amministratori condominiali, si fanno le assemblee e si delibera. Così non ci sarà più motivo per lamentarsi di certe presenze, di certi orari allungati, di alcune attività commerciali che evidentemente non tengono da conto di quelle che sono le esigenze della residenzialità del luogo in cui esercitano il loro commercio. È importante che ci sia reciprocità di interessi tra chi esercita l'attività commerciale e chi risiede nell'area in cui esiste questa attività commerciale. Il rispetto reciproco aiuta a garantire la serenità di queste due coesistenze.
4: E queste erano le voci raccolte ieri in questo convegno dedicato alla legalità organizzato da Confcommercio. Noi salutiamo intanto Nunzio, che ci augura il buongiorno, e Giorgio, che dice che, insomma, commenta un po' quello che ha sentito, cioè ogni realtà produttiva sociale ha i suoi problemi, ma anche noi questa mattina in casa abbiamo i nostri, formiche in cucina e dobbiamo smontare ogni cosa.
3: Ai ai ai, le formiche.
4: Ma in effetti è un problema, anch'io ogni tanto quando arriva questa stagione
3: un po' di borotalco, la tradizione, no, ma che cosa gli vuoi fare alle povere formiche?
4: Io non gli farei niente, molte volte le prendo e le rimetto di fuori, ma quando iniziano ad essere in numero insostenibile,
3: una alla volta?
4: No, le spazzo, però devi trovare il punto in cui entrano.
3: Sì, esatto,
4: non è sempre
3: gli devi
4: facile
3: impedire
4: esatto,
3: la
4: siccome
3: catena
4: non lo trovo, non posso riempire casa di borotalco con tutto l'affetto.
3: No, ma poi no, guarda, erano i rimedi della nonna, cioè,
4: capito,
3: capisco che ci sono altri metodi un po' più feroci,
4: con tutto
3: però
4: rispetto per le formiche,
3: con
4: se loro stessero dove devono stare.
3: Ma chi l'ha detto che tu devi stare lì e non loro?
4: La casa è mia, mica loro.
3: Ma ce lo dici tu questo? Magari per loro quella di casa hanno fatto anche il rogito. Cosa ne sai?
4: M'hanno fregato casa.
3: Allora, no, l'avete fatta insieme, perché sono due livelli diversi. La casa della formica e la casa di Andrea Polazzi. Sono due notai diversi e si può convivere volendo. Allora, adesso invece ti porti in Albania, a Berat, perché si è conclusa ieri questa...
4: Dici, non hai più la casa, lascia le formiche e mi porti in Albania.
3: Questo pellegrinaggio che è stato organizzato dall'Ufficio per l'Ecumenismo della Diocesi di Rimini con l'appoggio della comunità di Monte Tauro, e che davvero ha un forte valore simbolico per il dialogo tra chiese cristiane. E diciamo che tutto è legato, aveva come fulcro la reliquia di San Nicola, l'omero di San Nicola, che normalmente è custodito in Basilica Cattedrale, che invece è andato in pellegrinaggio. Dopo alcune giornate trascorse nell'arcidiocesi cattolica di Corfù, la reliquia dell'omero di San Nicola conservata a Rimini ha continuato il suo pellegrinaggio nell'Albania del Sud, a Berat e Kuchova, dove sono presenti i missionari riminesi della comunità di Monte Tauro. La reliquia è stata il cuore di una preghiera ecumenica accolta con grande partecipazione dai fedeli ortodossi e cattolici.
12: Forse la cosa più bella è il regalo che abbiamo fatto a questa chiesa, che ha sofferto tanto. E abbiamo portato un santo che loro amano moltissimo.
13: Siamo molto contenti che ci siamo insieme, tutti i credenti cristiani ortodossi di Berat e dall'altra parte dell'Albania hanno arrivato qui per prendere questa benedizione santa.
3: L'incontro è stata anche l'occasione per riscoprire le radici antichissime del cristianesimo nella terra delle Aquile.
14: Possiamo parlare di arrivo del Vangelo già a metà del primo secolo, sull'onda della evangelizzazione paolina. Abbiamo addirittura una tradizione che come primo vescovo stabilito da Paolo sia stato San Cesario, che nella tradizione antica sarebbe uno dei 72 apostoli inviati dal Signore.
3: I 50 anni di dittatura di Enverogia hanno duramente provato la tenuta della fede nel paese, che dagli anni 90 è stata lentamente riscoperta grazie anche a tanti missionari.
15: La Chiesa in Albania ha ancora bisogno delle Chiese sorelle, perché in questi anni è stata sollevata grazie alla presenza e al lavoro di tanti missionari.
16: La nostra presenza allora è evangelizzatrice verso chi non conosce il Signore, ma è una presenza che vorrebbe anche stimolare la comunione verso questi fratelli delle chiese storiche locali.
17: Affidiamo l'Albania anche al Santo Padre, che tra poco verrà a trovarci a Rimini. Citerò appunto le nostre missioni, tra cui il Venezuela, lo Zimbabwe, l'Albania, il Mozambico, e poi le tante altre missioni che la nostra diocesi ha l'onore di promuovere anche attraverso la vita religiosa.
4: Queste le voci raccolte in Albania.
3: Proprio
4: adesso
3: così.
4: Noi invece andiamo a parlare.
3: Perché tu sai che abbiamo sempre il nostro inviato d'eccezione in questi casi, certo. Salvo nell'intervista che gli è stata fatta, le altre le ha fatte il nostro vescovo Nicolò. No. Per fortuna c'era un bel gruppo di riminesi, abbiamo visto Don Gioacchino, c'era il diacono Raffaele Russo, insomma è stato veramente un viaggio particolare per questa reliquia. Adesso andiamo a Di Carotecche.
4: Sì, questa sera alle 21:10 l'appuntamento con i Carotecche Talk, ospite Tommaso Panozzo, che presenta il suo libro La città d'estate, dedicato a luoghi, personaggi e vicende della Rimini balneare tra gli anni 50 e 60. Tu che c'eri? Com'erano gli anni?
3: Ma guarda, un bel periodo secondo me.
18: I locali avevano quasi tutti i famosi dancing, che qua venivano chiamati dancing, avevano quasi tutti una stessa caratteristica, ovvero una pista al centro, la ghiaia attorno con i tavolini e poi lo spazio per una piccola orchestra e l'American Bar, dove le persone andavano ad acquistare le bevande. E in questi locali si codificò anche tutto un rito del ballo, ovvero le ragazze sedevano nei tavolini e il cavaliere si avvicinava al tavolino, molte volte presidiato dalla madre o comunque da una sorella maggiore, e chiedeva alla ragazza di ballare. Si iniziava con dei balli veloci per rompere il ghiaccio e poi tre interminabili lenti che determinavano la fortuna o la fine immediata della coppia. Dopodiché o si continuava a ballare o si cambiava coppia. In questi locali, che via via diventano sempre più importanti, passano alcuni dei volti e delle voci più famose della musica italiana dell'epoca e potremmo dire di tutti i tempi. Nel libro abbiamo un giovanissimo Gianni Morandi che canta alla capannina di San Giuliano, ma gli altri li conosciamo tutti, sono Gino Paoli, Lavanoni, Mina.
4: Questo appunto una piccola anticipazione della puntata in onda questa sera alle 21:10. Invece martedì c'è stato l'appuntamento con calcio.basket nella serata dedicata al basket, con un focus particolare su NTS Informatica
3: e sui suoi playoff.
4: Esatto, ospite Stefano Martinini, che ha raccontato, presidente di NTS, l'esito delle tre partite di playoff della squadra riminese di basket in carrozzina, che ha chiuso una stagione comunque straordinaria fatta di 16 vittorie e una sola sconfitta. Purtroppo a questo punto è stata fatale.
19: Siamo arrivati non da Cenerentola, da protagonisti anche alla Final Four, pensando che ci sono società lì che hanno 40 anni, 30 anni, 20 anni. Noi siamo nati l'altro ieri praticamente. Come diceva Coach Raimondi a inizio stagione, quando siamo andati a fare la conferenza stampa in comune, abbiamo dato spettacolo. Abbiamo dato spettacolo anche nei playoff.
20: Sì.
19: Con un Raimondi strepitoso che quello tira davvero, quello lui tira. E che Varese dopo due tempi supplementari l'abbiamo portata a casa.
20: Questa è la prima partita, 90-86. Sì.
19: Dopo due tempi supplementari.
20: Partita durissima però.
19: Eravamo morti già due o tre volte, però dopo siamo risuscitati. Il buon Bacchi poteva scrivere: Rimini non muore mai, capito? E a pomeriggio dopo abbiamo avuto l'altra sfida contro la Lazio, che anche lì l'abbiamo portata a casa con un po' di sofferenza.
20: 74-67 il finale.
19: Però ci siamo arrivati domenica a giocarci tutto contro una corazzata come Padova, che tanto di cappello loro, e bisogna dirgli bravi, e praticamente non c'è mai stata partita, c'è solo il primo quarto, però la netta superiorità fisica che avevano e le rotazioni molto maggiori delle nostre hanno fatto la differenza.
4: E questa appunto la voce del presidente di NTS Informatica Basket Rimini, ospite di Calcio.Basket, Stefano Martinini. E però noi siamo arrivati
3: praticamente puntualissimi, con tanti servizi questa mattina, con tante cose da raccontarvi.
4: Che noi abbiamo parlato poco e quindi questo è
3: una cosa buonissima. Chissà quanto parleremo domani, non lo sappiamo. Adesso lasciamo spazio a Stefano Rossini e al suo Io ne ho lette cose. Tempo Reale torna domani venerdì per l'ultima puntata della settimana.
4: Non
3: ringraziamo
4: della stagione.
3: Come ancora no, dai, qualche settimana continua. Continuiamo, okay. No? Cosa
4: chiedevo,
3: dici?
4: Io mi informo.
3: Ah, fai bene. E ringraziamo Matteo Monaretto per il prezioso apporto tecnico, scusa, questo ti amabile.
4: Ti sgancia qualcosa sotto banco? Perché adesso tutte le volte alla fine lo saluto e lo ringrazio.
3: No, perché sai, in questo
4: tanti
3: periodo, siccome non ha poi un ruolo attivo, visto che è sospesa la trasmissione nostra di intrattenimento musicale. Ah, vedi? Vedi,
4: scusa,
3: allora.
4: Facciamo vedere.
3: Vedi?
4: Guarda che ci sta portando anche da bere, perché oggi è un po' caldino.
3: È grandissimo, Brutto. Che meraviglia.
4: I nostri amici a quattro zampe ci sono sempre vicini.
3: Bene, a domani.
4: A domani che la tosse arriva.
21: L'informazione in diretta.

0: La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e buon giovedì mattina, sono le 10.25, quindi questa mattina siamo puntualissimi a cominciare la nostra rassegna dedicata al mondo del sociale e della cultura. Anche stamattina lasciamo da parte i giornali perché sono piuttosto poveri di notizie che ci riguardano e ritorniamo invece a parlare di un paio di eventi che avevamo già accennato questa settimana. Allora, uno lo ricordo solo perché c'è una precisazione, ma ne parleremo la prossima settimana, ed è l'incontro Terra e Libertà, Cibo Etico, Lavoro Degno e Resistenze dalla Palestina alle campagne italiane. La precisazione avevamo detto domenica 23 maggio, invece evidentemente è sabato 23 maggio, visto che il 23 appunto è sabato. L'altro evento di cui avevamo accennato un incontro un paio di giorni fa e oggi torniamo a parlarne è invece l'incontro che ci sarà domani sera alla CGIL sulla Nakba, il memoriale della catastrofe palestinese. E devo dire che poter tornare a parlare di Palestina in un momento in cui i media nazionali e internazionali si concentrano, come è anche giusto che sia, su altri conflitti, nuovi conflitti, visto che i folli che guidano il mondo si divertono a far partire nuove guerre con una certa frequenza, ed è giusto seguirle, ed è giusto stare attenti anche alle continue catastrofi umanitarie, ambientali che ogni conflitto porta con sé, ma è anche giusto dall'altra parte non dimenticare i conflitti che non sono finiti, che sono ancora in corso, spesso rallentati da tregue davvero traballanti che durano il tempo di una giornata e che quindi continuano a pesare in modo tragico e devastante sulle popolazioni. E ovviamente quello che accade in Palestina, tra l'altro poi questa l'incontro che ritorna addirittura alla Nakba, quindi parliamo di una tragedia che va avanti da quasi un secolo oramai, dal 1948, e in questi ultimi anni, dal 7 ottobre del 2023, si è acuita in modo ancora più devastante. Insomma, parliamo di un conflitto che è giusto continuare a tenere sotto i riflettori. Allora, l'incontro, lo ripetiamo, Nakba 3, memoriale della catastrofe palestinese, Palestina finché c'è occupazione non c'è pace, si svolgerà venerdì 15 maggio, quindi domani alle 20 alla sede della CGIL, siamo in via Caduti di Marzabotto 32 a Rimini. Tra l'altro chiedo al nostro regista Matteo Munaretto se riesce a mettere in onda, eccolo, la locandina, perché ci segue dalla televisione, un incontro che sarà con Manal Tamimi e Bilal Tamini, attivisti palestinesi dei comitati popolari di lotta non violenta della Palestina occupata da Israele, che dialogheranno con Michela Monte, la collega giornalista che è stata anche qui da noi a raccontare il viaggio della Global Sumud Flottiglia in cui ha partecipato. Noi dell'incontro di domani sera ne parliamo con la nostra ospite, perché abbiamo in collegamento telefonico Mariolina Tentoni di Assopace Palestina, gruppo territoriale di Rimini. Mariolina, buongiorno e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Un incontro, dicevamo, importante, urgente, con due testimoni che potranno anche raccontare proprio in prima persona la vita sotto l'occupazione israeliana.
2: Certo, intanto appunto non è abbiamo appositamente, stavamo pensando come gruppo di Rimini che cosa fare per facciamo degli eventi per ricordare quello che non è l'inizio di un conflitto ma è l'inizio della pulizia etnica della Palestina da parte degli israeliani e dello Stato sionista. E quindi volevamo invitare magari un collegamento dalla Palestina, e Luisa Mogaltini ha detto: ma invita Manal Tamimi che viene in Italia in maggio, perché Associazione Palestina organizza, oltre a delle altre attività per far conoscere la storia e la cultura della Palestina che viene, rischia di essere cancellata, e comunque lo Stato di Israele è nato proprio sulla negazione della Palestina e dei palestinesi. E quindi noi abbiamo preso contatto con Anan Tamimi, che è una donna straordinaria, perché oltre a essere la leader della lotta e della resistenza non violenta contro l'occupazione e appunto la pulizia etnica, è anche una donna che ha una famiglia, 4 figli, e fra l'altro è capace di cura, perché lei è stata 4 volte in prigione, nelle prigioni israeliane, arrestata, e anche i suoi figli sono stati in prigione, e lei, quando i suoi figli sono in prigione, apparecchia anche per loro, per tenervi questo legame, per far sentire che c'è l'affetto della madre e della famiglia. E trovo che questa cosa è straordinaria. E comunque poi è coordina una campagna che in Italia è portata avanti da Associazione Palestina a livello nazionale, che si chiama, io non pronuncio bene l'arabo ovviamente, si chiama Fawza, ed è appunto Manalla responsabile dell'organizzazione dei volontari e dei cooperanti internazionali che vanno per monitorare le violenze che fanno ai checkpoint o che fanno i coloni e l'esercito israeliano, che impediscono anche di vivere e di lavorare ai palestinesi. E questa campagna è molto importante, e domani si parlerà anche di questo, oltre che lanciare un Insieme a Rete Pace, perché questa iniziativa non è organizzata solo da Associazione Palestina, ma dalla Rete Pace, che comprende moltissime associazioni del territorio, e anche da un comitato Stop Rearm, cioè Stop Rearm Europe, Stop Rearm Italia, e abbiamo fatto anche dentro anche sia a livello internazionale, a livello nazionale, anche a Associazione Palestina. Abbiamo fatto un comitato che comprende vari partiti, praticamente tutti i partiti, tranne quelli di destra, il PD e credo non 5 Stelle, tutti gli altri partiti mi sta venendo un attacco di tosse, adesso provo a prendere una pastiglia per cercare di calmarla.
1: Mariolina, allora approfitto un attimo mentre prendi una pastiglia, magari bevi un pochino d'acqua, anche perché comunque il nostro tempo intanto è quasi in chiusura, però una cosa volevo chiedertela. Sì. Tra le parole, domani appunto sentiremo, avremo anche la fortuna di sentire le parole di Manal Tamimi, e anche capire come in una situazione così grave, di continua pressione, riuscire anche a portare avanti una lotta non violenta è davvero un grande sforzo e una capacità notevole. Io ti volevo solo, per chiudere, citarti un suo appello. Lei, nei vari incontri che porta avanti anche in giro per l'Italia e per il mondo, dice: non lasciateci soli, continuate a parlare di Palestina. Ecco, quanto è importante continuare a tenere l'attenzione sulla Palestina attraverso le tante iniziative che anche l'associazione

0: cui anche molti bambini nelle carceri israeliane. Rispetto al discorso del fondamentale, mi viene in mente che una palestinese che viene invitata dalle università, è stata invitata all'Università Bologna, l'ho sentita a Cesena a Bologna, che si chiama che è una psichiatra, psicoterapeuta, Sama Jabr, quando c'è stata la prima flottiglia e lei ha scritto la flottiglia è arrivata in Palestina perché è arrivata al cuore dei palestinesi, e noi abbiamo un programma insieme a Vita in Transito e a Pacciamama, una rassegna di film al Tiberio, e il primo film era appunto Your Art in Your End, e questa giornalista fotoreporter palestinese di Gaza dice che sorride sempre, anche se parla di cose terribili e fa vedere le foto di cose terribili, perché parla con questa regista, Sapide Farsi, iraniana, che è un'amica che ha dell'affetto per lei, e dice: ma che tu ci sei, a me basta che tu ci sia. Quindi è vitale per i palestinesi che sentano che c'è una solidarietà, che c'è una vicinanza, e quello che noi possiamo fare è esprimere la vicinanza, oltre ovviamente a fare delle iniziative per far conoscere la loro cultura e la loro storia, che Israele cerca di cancellare, perché il genocidio è anche un memoricidio ed è anche un tentativo di cancellare la cultura dei palestinesi. Quindi io invito tutti a partecipare a questa iniziativa e alle prossime iniziative che faremo.
1: Mariolina, grazie davvero per essere stata con noi e buona giornata.
0: Grazie e buona giornata a voi. Buon lavoro. Ciao.
1: Allora, ricordiamolo prima di andare verso la chiusura della trasmissione, l'appuntamento di domani lo rivediamo anche sul monitor, perché ci segue in televisione, Nakba, terzo memoriale della catastrofe palestinese, domani sera, venerdì 15 maggio, ore 20, alla sede della CGIL a Rimini, in via Caduti di Marzabotto 32, l'incontro con Manal Tamimi. Prima di lasciare spazio al TG Volontariato, che chiude l'edizione di oggi, un paio di notizie che arrivano da Volontà Romagna. Visto che abbiamo parlato di resistenza, apriamo proprio la pagina con questa notizia. Visto che è stata prorogata la mostra per non dimenticare le resistenze delle donne nel riminese, siamo nella sede Ampi di Cattolica in via Milazzo 4, e la mostra proseguirà sino a lunedì 25 maggio, quindi andrà avanti ancora per una decina di giorni. Tango argentino e arte terapia, sempre domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 21.30, una serata di raccolta fondi. Siamo a Villa Silvia Carducci a Cesena. L'iniziativa è organizzata da Art in Counseling APS e unisce la forza espressiva del tango argentino, il valore terapeutico dell'arte terapia, con l'obiettivo di sostenere il progetto Arte in Corsia. Alchimia delle canzoni, sempre domani, un laboratorio di scrittura musicale con workshop insieme a Roberta Giallo all'interno del progetto Onda Rosa Indipendente. Si svolgerà durante tutta la giornata, quindi dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 19. Ultimo appuntamento, anzi ultimo evento di cui parliamo, visto che è un evento che copre tutto il mese di maggio, Omaggio in Biblioteca, percorsi ODV promuove la lettura in collaborazione con il comune di Ravenna e il servizio decentramento. Per tutto il mese di maggio la biblioteca Ruffini regalerà un libro a tutti i lettori che visiteranno la struttura. Sono le 10:40, adesso lasciamo spazio al TG Volontariato che chiude la puntata di quest'oggi e noi ci ritroviamo qui domani per l'ultima puntata della settimana.

0: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
1: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
0: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
2: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
2: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
3: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOXIV Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
4: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: volte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12:30 il Pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa 2 ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la 10ª Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3 set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Radio Icaro, un classico.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Spacciandosi per funzionario dell'INPS ha derubato una coppia di anziani riminesi facendo sparire oro e preziosi. Il Tribunale di Rimini lo ha condannato. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Aveva da poco compiuto 18 anni il turista milanese in vacanza a Rimini che nell'estate del 2024 si introdusse nell'abitazione di una coppia di coniugi novantenni spacciandosi per un funzionario dell'INPS. Guardi, c'è un problema con la sua pensione, corra subito in sede per risolverlo. I miei colleghi l'aspettano. Fu la frase che convinse l'anziano a lasciare il giovane da solo in casa con la moglie. E fu a quel punto che il neomaggiorenne, distraendo la donna, riuscì a ripulire l'appartamento dei coniugi senza farsi scoprire, fuggendo con un bottino di oro preziosi di circa 20.000 euro prima del ritorno a casa del novantenne. Quando moglie e marito si accorsero di essere stati derubati, ormai era troppo tardi. Sul posto intervenne la polizia di Stato che diede avvio all'indagine. Grazie ad una serie di accertamenti tecnici, gli investigatori della mobile sono risaliti al turista milanese. Nel frattempo finita processo davanti al Tribunale di Rimini. Nei suoi confronti è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado ad 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con la sospensione della condizionale subordinata, come da richiesta dell'avvocato di parte civile Maria Luisa Trippitelli, al risarcimento di 20.000 euro a favore della coppia.
1: La costa riminese quest'anno fa l'emplein per quanto riguarda la bandiera blu, che viene assegnata a Rimini, dove mancava da ben 15 anni, Bellaria Egea Marina, Riccione, Misano e Cattolica. Questa mattina l'ufficializzazione a Roma. Questa sera Dole Rimini e VL Pesaro tornano in campo per la prima delle due gare del quarto di finale dei playoff in programma al Flaminio. Si parte dall'1-1 dopo le prime due gare di Iesi e Pesaro, palla 2 alle 20.30, la gara sarà poi trasmessa alle 23 su Icaro TV. Ascoltiamo il pregara del vice allenatore di RBR, Sergio Luise.
3: Le due prime partite sono state partite in cui abbiamo visto dei break anche abbastanza lunghi da parte delle due squadre, frutto di una capacità di una delle due squadre di alzare in quel momento l'attenzione. Sappiamo che Pesaro è una squadra di talento, ma è una squadra anche che ha fisicità, soprattutto negli esterni. Noi non possiamo pensare di vincere la prossima partita senza pareggiare questa fisicità, se non possiamo farlo dal punto di vista dei centimetri, perché i nostri giocatori hanno altre caratteristiche, lo possiamo fare però attraverso la durezza, quindi nel metterci il corpo, nel lottare, nel spingere dove è consentito, nel stare sulle linee di passaggio. Parte da questa la vittoria della prossima gara. Entrambe le squadre hanno fatto degli adattamenti, loro avevano la possibilità di ruotare uno straniero, quindi noi abbiamo sia un piano A che un piano B, ovviamente. Poi in questo breve tempo, devo dire la verità, ci si concentra molto sulla propria squadra, cioè sul vedere cosa non è perfettamente riuscito, dove ci possono essere i maggiori vantaggi, perché certo non si può preparare una partita come lo si fa durante il campionato. Quindi abbiamo due piani e poi si va avanti di concetti, di regole, se succede una cosa, se succede un'altra, se in campo c'è un tipo di giocatore piuttosto che un altro. Però ripeto, abbiamo lavorato soprattutto sulle nostre cose, sappiamo che possiamo migliorare tanto in alcuni aspetti e quindi ci abbiamo lavorato sopra.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Team Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assiste starà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso gli ideali dell'Ateneo, scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti quelli che seguono Ben-Gvir e Smot, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti franco-russi.
6: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
7: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto la Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
8: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta di Nicole sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. Agli internazionali di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Radio Icaro.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
1: Radio Icaro, i classici di gran gusto, in pausa pranzo.

Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare.

0: goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Radio Icaro. I classici di gran gusto. In pausa pranzo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere Ricorrenza, che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Ed eccoci, buon pomeriggio. Che poi, col passaggio del turno sia di Sinner che di Darderi, questa è soltanto la seconda volta nella storia proprio dell'Open dove due italiani arrivano contemporaneamente in semifinale agli internazionali d'Italia. Era successo già l'anno scorso con Sinner e Musetti. Questo per dire che gli occhi sono puntati a quello che sta succedendo a Roma in questi giorni. L'altra semifinale questa sera con Medvedev in campo, ma ci vorrà credo stasera. Insomma, quindi ne parliamo domani con calma, che tanto il tempo di sicuro non ci manca. Buon pomeriggio, bentrovati. Guardando indietro al passato invece, proviamo a metterci per esempio in apertura subito così, no? Nei panni di un contadino inglese del Settecento, uno di quelli con le mani sporche di terra, no? Con la paura che un respiro possa cancellare metà della sua famiglia, perché erano gli anni in cui il vaiolo non era una malattia, era una condanna a morte che bussava alla porta, no? Una presenza costante, una specie di ombra che attraversava le case, le città, i secoli. Il vaiolo che uccide, che sfigura, che lascia cicatrici non soltanto sulla pelle ma proprio nella memoria collettiva. Cioè, se sopravvivevi eri fortunato, ma ti rimanevano addosso i segni come un tatuaggio di guerra, capito? Poi arriva questo Edward Jenner, un medico di campagna, metodico, osservatore, uno che ascoltava le storie dei contadini, no? Non è uno che si perde nei sogni visionari da romanzo. E ha notato il dottor Jenner questo dettaglio che sembrava un po' una storia, sai, no? Del folklore popolare, cioè che le mungitrici che prendevano il vaiolo bovino, quello delle mucche, non si ammalavano del vaiolo umano. Una voce di paese, sì, ma che però gli suggerisce una certa logica, e qui scatta la scintilla. Quella follia lucida che separa proprio il genio dal resto delle persone normali, perché si convince il dottor Jenner che quel virus cugino, quello delle mucche, più leggero, più mite proprio, possa in qualche modo insegnare al corpo come difendersi dal vaiolo, quello vero. Quindi 14 maggio oggi del 1796 il dottor Jenner passa all'azione con un coraggio o un'incoscienza, insomma, che oggi farebbe, no, tremare le gambe a qualunque comitato etico, perché prende un bambino di 8 anni, il figlio del suo giardiniere, e gli fa un taglio su un braccio, insomma, niente di profondo, giusto quanto basta. Poi, senza entrare nei dettagli del come, che è anche una cosa schifosa nella sua semplicità, però fa in modo che quella ferita si contaminasse tramite una delle mungitrici che c'aveva sto vaiolo delle mucche. Il ragazzino c'ha un po' di malessere nei giorni a seguire, insomma, una febbriciattola, però in 448 sta di nuovo in piedi, corre nei prati come se niente fosse. La prova del 9 è da film horror, perché qualche settimana dopo il dottor Jenner, che c'è un viale, no, Edoardo Jenner, in diverse città d'Italia per quello che ha scoperto, insomma, il dottor Jenner prova a infettare quel bambino lì col vaiolo vero, quello che uccide, quello che se sopravvivi te lo ricordi per sempre, perché sarebbe stata la prova ultima della sua intuizione. Intuizione che viene confermata, nel senso che non succede niente. Cioè, il corpo di quel bambino che aveva preso il vaiolo della mucca riconosce il virus del vaiolo e gli chiude la porta in faccia. Che poi, a metà tra realtà e leggenda, la parola vaccino viene proprio da vacca, perché tutto è partito dalla malattia delle mucche. Comunque, non è stata una scoperta da camice bianco in un laboratorio, però un'intuizione proprio sporca di fango, capito? Un medico che ascoltava il sapere popolare delle contadine non ha inventato soltanto un farmaco, il dottor Jenner, ha inventato proprio l'idea che possiamo addestrare il nostro corpo a combattere delle guerre prima ancora che inizino. E quindi il dottor Jenner da lì in avanti ha pubblicato, ha spiegato, ha insistito sulla sua scoperta, anche se non c'era un'istituzione alle sue spalle, non c'era un esercito di ricercatori. Insisteva con la tenacia di chi sapeva di avere per le mani uno strumento che poteva cambiare il destino di milioni di persone, cosa che poi sarebbe successa, perché nel giro di pochi decenni da allora la vaccinazione inizia a diffondersi, prima tra mille resistenze, perché le resistenze ci sono sempre state anche all'epoca, poi come pratica di massa, e due secoli dopo, 1980, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciava che il vaiolo era stato eradicato, è la parola corretta, cioè scomparso definitivamente. E la cosa più umana di tutta questa storia è che il dottor Jenner non c'era a quel traguardo finale, per una questione proprio anagrafica, però quel gesto di oggi, 230 anni fa, resta uno di quei momenti in cui la storia, capito, cambia il suo corso. Cioè, fino a quel momento il vaiolo era inevitabile e dopo non più. c'è un disco degli After Hours, credo degli anni 90, che si chiamava Germi, proprio la musica che contagia, ma questa è un'altra faccenda, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, siamo pronti a partire, a parte i nostri anniversari strampalati, via, questo è Zane.

Sideways, c'è Zayn nel pomeriggio di In Blue 2000, a quest'ora 15-11 minuti. C'è poco da dire pure sul doblete dell'Inter di ieri, no? Lo spot sullo sponsor della Lazio, insomma, Polymarket, mercati predittivi. Stavo guardando che tra le scommesse nuove, per esempio, che si possono fare, c'è la vittoria della Roma nel derby di lunedì del 17, 63% la danno, ma c'è anche, per esempio, Claudio Lotito venderà la Lazio nel 2026, una scommessa nuova di queste qui appena fatte. Si parla non tanto per il gusto di scommettere, che cioè, non è quello il nostro tema, no? Ma questa storia dei mercati predittivi, no, produttivi, sta aprendo una serie di possibilità che prima evidentemente non c'erano, applicate anche alla musica. C'è la storia di questo professore di matematica che passa le giornate tra compiti, adolescenti distratti, e nel tempo libero si diverte a smontare i siti internet, diciamo, degli artisti pop, no? Guardare un po' sotto il cofano come funziona, un po' per curiosità, un po' perché una mania personale. E un giorno, dentro il codice del sito di Ariana Grande, trova un dettaglio che nessuno aveva notato: l'inventario dei vinili di un singolo nuovo. Insomma, una sciocchezza per chiunque, ma che invece diventava un segnale chiaro per chi vive proprio di prediction market, no? Questo mondo qui di Polymarket e dintorni. Da lì sto professore finisce su Kalshi, che è un'altra piattaforma dove si scommette su di tutto, politica, meteo, sport, e da un po' di tempo si scommette anche sulla musica. Lui, il professore, non è un fanatico della finanza, cioè uno che ama le classifiche e vuole capire come si muove il pubblico. All'inizio perde soldi perché scommette e sbaglia, insomma, scommette sulle elezioni, scommette sulla Billboard Hot 100, $1000, boom, così. Però continua a osservare, a incrociare dati, a leggere i forum degli appassionati come se fossero bollettini di borsa, e la svolta arriva quando riesce a interpretare un dato sul sito di questo Travis Scott, che è un rapper texano. Insomma, ci mette tutto il suo intuito nerd e gioca. Una puntata da $1 ne paga 100, ne mette sul piatto 80, ne vengono fuori 8.000, e da lì in poi diventa un lavoro parallelo. Quindi si ripaga l'auto, paga i debiti, mette da parte, insomma, un bel po' di soldi in un anno soltanto grazie alla sua ossessione per i dettagli che gli altri ignorano, e grazie a queste piattaforme dove poter mettere a frutto questo tipo di informazioni. A parte la storia romantica però della rivincita dei nerd, c'è tutto questo mondo nuovo che si muove nella dimensione digitale dei prediction market, e che torna di tanto in tanto come argomento anche in questo nostro pomeriggio. Penso alle faccende di cui avevamo parlato tempo fa: Polymarket, la cattura del presidente Maduro, le scommesse che erano venute fuori a poche ore dalla cattura, e poi si era scoperto che era uno di quelli che era andato, uno dei soldati che l'hanno catturato materialmente, che aveva scommesso. È un mondo di trader che vivono di previsioni, per esempio sugli stream di Spotify, sulle recensioni, sulle copie limitate. Fan che scommettono, spinti dall'amore per il proprio artista, no? Convinti che il loro preferito è quello che vincerà sempre. Ed è proprio lì che i professionisti fanno i soldi, dove l'emotività degli altri distorce il mercato. Poi c'è la parte meno romantica, quando si avverano scommesse che sembravano improbabili e contro ogni logica, tipo il termometro dell'aeroporto di Parigi che supera i 26 gradi, e succedono veramente, come se qualcuno avesse una fonte di informazioni privilegiate. Anche la piattaforma Kalshi ha bloccato account, ha segnalato anomalie, però rimane questa sensazione, no? Che qualcuno sappia sempre qualcosa prima degli altri. Nel frattempo l'industria musicale intera è lì alla finestra ad osservare, perché questi mercati non sono soltanto un gioco, sono un indicatore di attenzione, come tali vanno letti. Cioè, se un artista genera un mercato attivo di scommesse, significa che se ne parla, significa che c'è attenzione e curiosità. Se allo stesso tempo non genera nessun mercato, è un segnale altrettanto chiaro. Quindi le etichette iniziano a guardare questi movimenti come guardano i social, non per capire quello che è già successo, ma per capire cosa sta per succedere. È una conversazione globale dove ogni opinione ha un prezzo, e questo cambia il modo in cui si misura l'interesse. Non è un caso, no, che tanti giornalisti anche abbiano gli occhi puntati su questo tipo di piattaforme per provare a intercettare i fatti proprio che la cronaca racconterà tra poche ore. E in questo scenario anche la musica diventa un terreno dove la passione si intreccia con la speculazione. Cioè, i fan non si limitano più ad ascoltare, vogliono anticipare, influenzare, partecipare e magari fare pure qualche soldo, perché no? Ma la linea che separa l'entusiasmo dal trading diventa sempre più sottile, ed è per questo che ne parliamo. Tecnologia dintorni, le parole di

Forse è fin troppo elegante per l'Eurofestival questa Heroine di Maroon 5. Lo dico perché siamo abituati a delle performance, diciamo, un po' sopra le righe. No, che oggi c'è la seconda serata, no? A Vienna, Eurovision Song Contest. 18 artisti sul palco, 15 in gara per uno dei 10 posti nella finale di sabato. Gli altri 3 passano di diritto perché sono membri dei paesi fondatori, no? Quindi Francia e Regno Unito, e in più c'è l'Austria che passa come paese organizzante, e andranno in gara poi con gli altri, insomma, usciti dalla prima semifinale, che sono Grecia, Finlandia favoritissima, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. A livello di numeri, la prima semifinale in Italia ha fatto 1.568.000 spettatori, con uno share di poco più del 10%, che è pochino, nel senso che hanno fatto di meglio il grande fratello VIP e il commissario Montalbano, che è una corazzata, ormai sarà la 50ª replica e va sempre comunque in doppia cifra. Vediamo questa sera che cosa succederà. L'Italia con Sal Da Vinci, che ha cantato nella prima serata, ma era soltanto un'esibizione, diciamo, di cortesia, visto che anche noi, in quanto paese fondatore, siamo automaticamente in gara nella finale, che appunto ci sarà sabato, ma arriviamoci poi al prossimo sabato. Tra l'altro pare sempre grande favorito pure il nostro Sal Da Vinci. Vediamo come va a finire. Le parole di Blu 2000, ora con Francesco Gabbani.

1973, quando si potevano fare canzoni lunghe, quando si potevano fare canzoni che si fermavano a un certo punto, quando le canzoni non si sa bene per quali motivi, per quali, non lo so, caratteristiche, no? Rimanevano nel cuore delle persone anche a distanza di tanti anni. Questo è il tipo di pezzo proprio classico dei classici, per cui in qualunque sala da ballo, ammesso che ne esistano ancora, insomma, c'è sempre qualcuno pronto che drizza la testa quando ascolta Long Train Running nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Sofia and Antoinette.

0: le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

Una storia lunga più di mezzo secolo, sono 64 anni di musica insieme e senti che roba. 4 anni di musica insieme e senti che roba. Era In the Stars dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

disco importante per tantissimi motivi diversi, What's Going On di Marvin Gaye, perché probabilmente tra i tanti, per la prima volta, un artista della musica soul, anziché produrre soltanto dei singoli, delle canzoni buone da ballare, come era un po' nella tradizione della Motown, arrivava a cantare di guerra, arrivava a cantare di ecologia, di sofferenza urbana, lanciando, no, in qualche modo una tradizione che sarebbe poi, insomma, diventata e ripercorsa abbondantemente anche dagli artisti dietro di lui. Tra l'altro pare che Berry Gordy della Motown, il produttore capo dei Gabis, neanche lo volesse pubblicare perché non gli piaceva, lo trovava troppo politico, ma poi la storia è andata diversamente. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah Kahan.

tutto si può dire, tranne che non ci sia tutta l'attitudine rock di Irene Grandi in questa canzone che fece seconda al Festival di Sanremo del 2000, dietro la piccola orchestra Avion Travel che aveva sparigliato tutte le carte vincendo quell'edizione con Sentimento. Ma è bello leggere poi tra chi c'era, insomma, c'era Bersani, Samuele Bersani con Replay, c'era Carmen Consoli, Gigi D'Alei Subsonica, e tra i giovani Tiro Mancino con Riccardo Sinigallia, c'era Fabrizio Moro, c'era Gio Barbieri, sempre perché Sanremo torna un po' come la memoria storica e il termometro dei nostri ricordi che passano dalla musica. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama in difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

futuro marito di Zoe Kravitz, lui, no? Harry Styles, ma saranno fatti loro. American Girls, siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16:07, Paola Corona in regia, e c'è questa storia che gira nel mondo della sicurezza digitale, della cyber security, dicono quelli bravi, che sembra scritta per ricordarci sempre come quando si parla, no, di tecnologia e di intelligenza artificiale nello specifico, ma è un discorso che vale proprio per la tecnologia in senso più ampio, non esistono buoni o cattivi, ci sono gli strumenti e poi dipende chiaramente da come li utilizziamo. Faccio giro largo perché c'è uno dei mercati più famosi del dark web dove si comprano e si vendono carte di credito rubate, si chiama Jerry Store, e si è ritrovato all'improvviso con 350.000 di queste carte pronte per essere vendute, quindi soldi pratici, concreti, illegali, ma erano lì pronti per essere riscossi, spariti, puff. Ma non perché ci sia stata un'operazione, che ne so, di polizia, no? Operazione internazionale, ma perché si sono fidati troppo dell'intelligenza artificiale e, come molto spesso succede quando c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, lei fa esattamente quello che le viene chiesto senza farsi domande. E il risultato è stato questo pacchetto di dati sensibili lasciato online senza protezioni, un invito a nozze per altri hacker che hanno saccheggiato tutto gratis. Poi la parte interessante non è la beffa, perché c'è un ladro che viene derubato, fa sempre un po' sorridere, no? Però è il contesto che è interessante, perché che i criminali informatici provino a stare sempre avanti, no? Questo non è una novità, insomma, sono anni che utilizzano per esempio modelli di intelligenza artificiale per automatizzare le loro operazioni, scrivere virus, infiltrarsi nei sistemi, costruire delle campagne di phishing, gestire i database rubati. C'era addirittura un modello di intelligenza artificiale di Anthropic giudicato troppo pericoloso per essere pubblicato, che è riuscito a generare strumenti di intrusione informatica invisibili praticamente in meno di 12 ore. E se questo è il livello dei modelli, diciamo, più avanzati, immaginatevi cosa possono fare quelli commerciali, quelli dove c'è qualcuno che ci mette dei soldi sopra, no? Accessibili a chiunque abbia un po' di fantasia e pochissimi scrupoli. Il problema di chi vende le carte rubate, dice, perché è successo questo? Cioè, non saranno mica gli ultimi arrivati, se questi lo fanno di mestiere i cattivi di internet, no? Il problema che c'è quando tu hai una quantità di carte rubate da vendere è che devi controllare continuamente se quelle carte funzionano ancora, perché magari scadono, perché magari vengono bloccate, no? Così i criminali informatici aprono milioni di account fasulli su commerce online, fanno microtransazioni ma veramente di pochi centesimi per verificare quali carte siano ancora vive. Ed è un lavoro lungo, ripetitivo, noioso ed è soprattutto perfetto per essere automatizzato. E infatti questo luogo di perdizione si chiama Jerry Store, dicevamo, ha affidato tutto a un modello di intelligenza artificiale che ha costruito un'infrastruttura per gestire i controlli, gli aggiornamenti, soltanto che uno di quei depositi, insomma, gestiti dall'intelligenza artificiale se l'è scordato così aperto fuori, tipo porta aperta, senza protezioni, da lì il disastro. La cosa che fa riflettere però è che l'intelligenza artificiale non ha fatto una piega nel costruire un sistema criminale, non ha chiesto chiarimenti, non ha sollevato dubbi etici, non ha segnalato anomalie, ha eseguito. E secondo gli esperti è questo il vero campanello d'allarme, non tanto la figuraccia dei ricettatori, no? Quanto la facilità con cui un modello di intelligenza artificiale possa diventare l'ingegnere silenzioso di un'operazione illegale. Poi la verità è che ovunque ci sia una carta di credito da utilizzare ti mette un po' a rischio, no? Le piattaforme non possono filtrare milioni di microtransazioni senza bloccare mezzo pianeta. Le banche fanno quello che possono, ma la prima linea di difesa resta sempre l'utente, quindi notifiche attive, controllare i movimenti, bloccare immediatamente in caso ci sia qualcosa di sospetto. Poi per un livello ancora più alto di protezione si potrebbero utilizzare delle carte usa e getta per comprare online che risolvono il problema alla radice, però lì entriamo proprio nelle preferenze personali, no? Alla fine questa storia di Jerry Store è un piccolo promemoria, semplicemente, come dicevamo all'inizio, della tecnologia, quindi anche l'intelligenza artificiale, che non è né un supereroe né un supercriminale, è semplicemente un acceleratore. Se lo usi bene ti porta lontano, se lo usi male ti scavi la fossa più velocemente. E nel dark web, dove nessuno si fa troppe domande, può capitare pure che cadano nella fossa che si sono scavati da soli quelli che pensavano di essere i più furbi. Storie di tecnologia e dintorni, di quelle che ci piace raccontare tutti i giorni in questo pomeriggio che passiamo insieme.
le parole di Blue 2000, ora con i Duran Duran.

ricerca continuo perché c'è sempre qualche nome da scoprire. Lei si fa chiamare Ceneri. Siamo nella categoria dei cantautori indipendenti, nata e cresciuta in un piccolo paesino nella provincia di Pordenone. È un piacere ritrovarla qui nel pomeriggio di In Blu 2000. Lui invece non ha bisogno di grandi presentazioni. Non so se avete presente, lo chiamano The Boss.

del biopic su Michael Jackson, ma anche Bruce Springsteen, Liberami dal nulla, ne ha uno, no? Il fatto è che i film musicali sono diventati probabilmente una delle forme narrative più redditizie del cinema contemporaneo. Penso a Bohemian Rhapsody sui Queen, penso a Rocketman di Elton John, Maestro su Leonard Bernstein, Back to Black su Amy Winehouse, A Complete Unknown su Bob Dylan. Cioè, il cinema sembra aver trasformato la musica in una gigantesca macchina che racconta, ed è un racconto che funziona, visto che questi film riattivano cataloghi discografici, rilanciano carriere postume e influenzano il modo in cui il pubblico percepisce la storia della musica, anche se per il nuovo Michael Jackson, il nuovo biopic, se ne parlerà l'anno prossimo. Noi pure andiamo via, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Davide Orfei è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, ben trovati.
0: Allora, con te andiamo idealmente a Perugia perché ci sono le pulizie di primavera e non è solo un titolo, ma è un fatto, David.
1: Sì, è un fatto perché per il 10° anno consecutivo i rappresentanti delle associazioni dei borghi, insomma del centro storico di Perugia, si sono organizzati per scendere in strada, per mettere a posto, pulire, sistemare insomma tutti i vicoli, le piazze e le aree verdi del centro. Infatti sono stati tanti cittadini che, nonostante la pioggia che magari avrebbe potuto insomma disincentivare tanti a scendere in piazza, si sono uniti e sono andati appunto a pulire e a ridare dignità ai luoghi che fondamentalmente frequentano quotidianamente, ma che magari giustamente con la velocità di oggi, con sempre si ha sempre fretta, si è sempre distanti un po' da queste questioni, erano un po' scaduti e appunto si è tornati per dargli dignità.
0: E allora sentiamo Maria Antonietta Taticchi, che è presidente dell'associazione Priori APS. Sentiamo.
2: Nonostante la pioggia abbiamo pulito, piantato piante, verniciato serrande, tolto etichette, ridato lustro a tutta la via, e questo è un impegno che noi abbiamo da sempre. Oramai sono 10 anni che facciamo questa cosa e ci riempie di orgoglio, perché noi amiamo una città bella, pulita e accogliente, e quello che abbiamo fatto oggi insieme a tutte le altre associazioni del centro storico è proprio un segno della nostra volontà e il nostro amore per la città. Proprio questo movimento viene dal nostro amore per questa città. E fra tutte le iniziative che ogni anno facciamo, che sono eventi culturali, eventi sociali, abbiamo un impegno che abbiamo preso oramai lo stesso da una decina d'anni, che è quello di tenere aperta la Torre degli Sciri ai visitatori. È aperta gratuitamente ed è un luogo dal quale si può ammirare la città dall'alto e avere una vista particolare della nostra città.
0: Immaginiamo però, David, che il comune abbia un servizio di pulizia, dico specialmente in centro storico, ovunque immagino, però insomma in centro.
1: Sì, c'è in particolare la Geseno che effettua questo servizio. Diciamo che purtroppo, come poi ci osserviamo in tante città dell'Umbria, mi immagino d'Italia, non sempre si riesce a essere capillari ed efficienti allo stesso modo, e di conseguenza purtroppo i cittadini sono chiamati un po' a dover sistemare le cose da
0: soli. No, ma questo anzi, cioè che poi i cittadini magari spesso sporcano troppo e non...
1: Esatto, sì, ecco, diciamo che quindi... è una compensazione quasi, il cittadino magari irresponsabile viene compensato da quello eccessivamente zelante, anzi giustamente zelante, che mette a posto diciamo quello che il servizio non riesce insomma a coprire,
0: non riesce. Mettiamola così. Sentiamo anche Giancarlo Barboni, che è presidente dell'associazione Rione di Porta e Burnea. Sentiamo.
3: La nostra associazione Rione di Porta Eburnea è stata la prima, a collaborare con l'associazione Priori in questo evento, le pulizie di

0: dell'assessore Croce, che si sono prodigati ad aiutarci in questa pulizia, che, per cui a questo punto le scalette del paradiso sono assolutamente perfette e pulite in tutti i sensi.
1: Ecco, è arrivato il sindaco con gli assessori. Non sarà una casualità, David, che siano arrivati.
2: Eh beh, sicuramente, insomma, a livello politico, al di là delle buone volontà, è sempre meglio farle che non farle, queste cose, nel senso che sicuramente si trasmette un messaggio di presenza o almeno di attenzione verso certe tematiche. Ecco, prima tu hai chiamato giustamente in causa se il comune avesse appunto dei servizi, beh, in questo caso è direttamente il palazzo che è sceso in strada.
1: Che è sceso, ma non lo so, io ci leggo, ormai sono maliziosa, insomma, dopo tanti anni, no, ci leggo anche una sorta di, come ti posso dire, non di escusatio, no, manifesta,
2: non,
1: perché
2: scusatio non per dire accusatio manifesta,
1: capito?
2: Ho inteso benissimo, è comprensibile, condivido ampiamente quello che dici, nel senso che chiaramente sono da una parte forse delle azioni che qualcuno potrebbe assimilare un po' anche al populismo, dall'altra parte certo è che se un servizio non è eccessivamente efficiente, il sindaco, per far vedere, insomma, forse anzi per far apparire il contrario, scende in strada, chiaro è che qualche dubbio si può sollevare anche legittimamente.
1: Ma anche perché che ci siano poi le iniziative di quartiere, perché è vero che comunque le imprese comunali di pulizia possono fare certe cose, non altre, non ridipingono certo la serranda, però è anche certo, ovvio certo, che l'iniziativa dei cittadini è un'iniziativa di volontariato, quando c'è, se c'è, quando può, e invece il servizio del comune deve essere un servizio assicurato e garantito, insomma,
2: anche perché è ben pagato, insomma, la Tari in Umbria non è bassa,
1: ma la Tari penso che non si abbassa da nessuna parte. Noi dovremmo fare un'inchiesta da nord, dall'ultimo, dal Friuli fino ad arrivare a Lampedusa, e vediamo la Tari com'è, quindi
2: sì, sarebbe veramente da fare un sondaggio e capire quanto poi i servizi che vengono pagati anche con la Tari, insomma, riescono a rispondere alle esigenze dei cittadini. La risposta non credo che sempre
1: essere
2: sarà
1: adeguata,
2: molto felice, però ecco.
1: Questo è un discorso complesso, però perché in realtà poi la pulizia, che è una cosa importantissima, e non sempre anche viene gestita, cioè magari vengono spesi tanti soldi ma non,
2: sì,
1: vengono,
2: certo,
1: ecco, ma non vengono spesi bene.
2: Di pianificazione e progettazione, anche gli accordi stessi che le amministrazioni firmano, per esempio immagino le vie di periferia,
1: sì,
2: che ci sono accordi magari di spazzamento che le vedono spazzate una volta l'anno anche, però magari l'azienda dice ma noi saremmo disposti a farlo di più, ma l'amministrazione ha firmato un contratto in cui è previsto
1: quello.
2: Per fare un esempio, chiaramente
1: per fare un esempio, e anche io sul metodo delle pulizie con mezzi avrei da dire, insomma, comunque
2: sì assolutamente,
1: no, nel senso che spendi energie inutili e non pulisci, ma questo perché esatto, lo vediamo con gli occhi nostri, non perché dici devo parlare,
2: è empirica la critica, certo.
1: E allora noi comunque, viva le pulizie di primavera Perugia, esatto. David, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi andiamo a Cisternino, in provincia di Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, e grazie come sempre della possibilità.
1: Allora noi andiamo in questo paese molto molto caratteristico, Cisternino, che quest'estate prevede tante iniziative, possiamo dire un'estate ricca di festival, di luoghi da visitare, di mostre. Alessandro.
3: Ricchissima Cisternino, Federica, si prepara a vivere un'estate 2026 che si può definire straordinaria, diventerà un vero e proprio palcoscenico diffuso tra cultura, arte, musica e grandi eventi. Il calendario è molto ricco e trasformerà proprio il borgo in uno dei punti di riferimento culturali della Valle d'Itria, ma non solo.
1: Ma dimmi una cosa,
3: Puglia.
1: Ma Cisternino di solito l'estate ospita appunto tutte queste manifestazioni, c'è un motivo particolare perché proprio a Cisternino o no? È estate e si fanno?
3: È estate, quindi la città di Cisternino organizza gli eventi che ritiene più coerenti per il loro brand Cisternino, per la loro crescita turistica e culturale, quindi per questo motivo
1: ospita tutte queste cose. Allora, voi avete sentito Annalisa Canzio, che è assessore

0: alla cultura appunto del comune di Cisternino. Sentiamola.
1: Abbiamo lavorato su un programma estivo con l'obiettivo di valorizzare la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità, rispettando l'autenticità del nostro borgo. Visitatori e residenti potranno visitare i nostri palazzi storici più belli, Palazzo La Gravinese, Torre dell'Orologio, Torre Civica, Cimitero di Santa Maria di Costantinopoli, che ospiteranno mostre ed eventi. Per tutto il mese di maggio e il mese di giugno sarà possibile assistere a rappresentazioni teatrali, musicali e di danza presso il Teatro Paolo Grassi, e a seguire inizierà una rassegna cinematografica all'aperto. Quest'anno abbiamo anche voluto investire sui festival storici, con la convinzione che i festival storici formano e costituiscono l'identità del nostro paese. Quindi avremo un grandioso Festival delle Bande, una originalissima Notte Verde, il tradizionale Borgo Cantato, Festival dei Sensi, Disimpegno, ed inoltre avremo dei nuovi festival che sfrutteranno delle location non particolarmente valorizzate negli ultimi anni, in particolare il suggestivo nostro Sottovilla e l'accogliente e lo storico Giardino del Giannettino.
0: Insomma, tante cose, peccato che noi in radio non le possiamo vedere. Tra l'altro c'è anche una tappa del Festival della Notte della Taranta.
2: Sì, ci sarà una tappa del Festival della Notte della Taranta, quindi Cisternino diventa anche parte di un evento così importante come quello del Festival, come quello della Notte della Taranta. Ma non solo, Federica, tra le novità più importanti ci sono anche le grandi mostre nei palazzi storici comunali. Ci sarà la mostra permanente dedicata a Lisetta Carmi, ma ci sarà anche l'archivio di Irina Hale, che verrà esposto per la prima volta proprio alla Torre dell'Orologio. Quindi tante cose, ma anche l'arte contemporanea. Per esempio, adesso mi viene in mente, al centro del programma di Cisternino c'è l'arte contemporanea internazionale. Per esempio viene rappresentata da Reliquie, una mostra d'arte ucraina che è ospitata al Cimitero Vecchio. Quindi davvero tante cose.
0: E allora sentiamola ancora Annalisa Canzio.
1: Quest'anno abbiamo anche voluto investire nella comunicazione, quindi oltre ad un ufficio stampa che curerà i nostri eventi più importanti, avremo anche un info point in piazza che potrà accogliere turisti e dare le informazioni rilevanti sulla nostra estate. Infine quest'anno avremo anche, oltre al nostro storico Festival di Letteratura Civile, avremo anche un nuovo festival, Oscar del Libro, che avrà degli ospiti molto particolari. Altra notizia è che Cisternino è rientrato all'interno dello Scirocco Festival, e proprio l'inaugurazione il 1 luglio avverrà nel nostro Teatro Paolo Grassi con Emma Dante. Quindi un'estate davvero ricca, con eventi sia storici che nuovi, quindi vi aspettiamo a Cisternino.
0: Allora, un'altra estate dove il turismo si preannuncia, insomma, numeroso, proprio anche quest'anno, no? Che è così critico, molte persone non vanno all'estero, non se la sentono adesso di programmare, e invece girano per l'Italia. Alessandro.
2: Sì, la città di Cisternino si appresta infatti ad accogliere proprio tanto i turisti stranieri, quindi coloro che vengono dall'estero e coloro che vengono fuori dalla Puglia, ma anche i locali, perché chiaramente una città come Cisternino parte sempre dal locale per aprirsi poi agli altri,
0: ad altre realtà. E certo. Allora, buona estate a Cisternino. Noi ovviamente ci sentiamo prima. Grazie per essere stato con noi, Alessandro.
2: A presto.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, con te adesso, con l'ospite che sta per arrivare, parliamo di TED per Saronno. Il tema della terza edizione è Occhi da Libellula. Che cos'è TED per Saronno, Massimo?
3: Allora, parlo in generale di che cosa sono i TED, per chi non lo sapesse, sono delle conferenze globali, no profit, che sono dedicate proprio a diffondere delle idee su alcuni valori, sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sul design. Si svolgono in molte città dell'Italia, come anche all'estero, perché il loro centro è Vancouver, dove si tengono. A Saronno si svolgerà appunto nei prossimi giorni questo confronto, dibattito su idee. In breve, ogni relatore ha dei minuti per esporre la propria posizione e per confrontarsi nel dialogo con gli altri relatori.
0: Quindi c'è un tema che unisce tutto?
3: Sì, per l'appunto, come dicevi tu, il titolo è quello Gli occhi da libellula, proprio perché bisogna avere la capacità di guardare la realtà attraverso dei profili, degli sguardi che possono essere differenti.
0: Allora, ci ha raggiunto Stefania Bianco, che è founder di TED per Saronno. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Massimo, un po' introdotto, con lei vorremmo entrare un pochino più nel merito. Non so se abbiamo già detto le date, che sarà sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, tutto il pomeriggio. Ci sono cose particolari che vuole dire, per esemplificare un po' quello che avverrà?
4: Sì, innanzitutto due parole sul formato, se non ne avete già parlato prima. Il TEDx, faccio proprio un brevissimo riassunto. Il TEDx è un formato che deriva da un format americano, il TED, che è nato 40 anni fa con un intento, quello di diffondere idee che valeva la pena condividere. Ideas worth sharing era appunto il motto di TED. Si è evoluto in questi 40 anni nella versione X, quindi TEDx, andando a declinare questo spirito, quindi di condivisione delle idee, in modo locale, seguendo gli stessi principi e linee guida di TED. Quindi abbiamo TEDx in tantissimi posti del mondo, città del mondo, quindi TEDx Sydney, per intenderci, Vancouver, New York, e da 3 anni abbiamo anche l'edizione di TEDx Saronno.
0: E questo è positivo. E quindi ci faccia un esempio per noi, un po' profani, perché nel frattempo noi qua siamo arrivati a Nvidia, quindi insomma il percorso dell'umanità va avanti a falcate. Oggi avevo davanti tutta la home page, no, per il discorso di Trump e Xi, che sono andati, come lei sa, tutti i vari amministratori, certo, delegati delle più grandi aziende. E allora diciamo che capivo forse un decimo di quello solo che era scritto nella brochure di Nvidia. Una cosa. Allora, di che cosa si parlerà in questi momenti in cui ognuno propone un'idea?
4: Sì, avremo 10 speaker e ciascuno di loro declinerà il tema di quest'anno, che è appunto Occhi da libellula,
0: sì,
4: su diversi temi. Quindi parleremo per esempio di alimentazione e benessere. Diritti, c'è un attivista, una delle nostre speaker, un attivista dei diritti LGBTQ+. Parleremo di anche insegnamento, ci sarà un insegnante di una scuola elementare primaria proprio della nostra città, che parlerà, declinerà il tema dell'insegnamento in maniera originale e molto, molto interessante. Parleremo di AI, l'intelligenza artificiale, sì, non si può non parlare di
0: certo.
4: AI. Ma lo faremo in un modo trasversale, quindi anche tematiche molto tecniche hanno comunque un linguaggio divulgativo,
0: sì,
4: adatto a tutti. Ci saranno altre tematiche molto eterogenee, come per esempio il networking, ovvero come avere relazioni sane, e quindi vivere, diciamo, una vita sociale ricca e piena di spunti. Parleremo inoltre di agriforestazione, per esempio, quindi tematiche
0: una cosa,
4: che riguardano...
0: Una cosa, prego. Stefania, perché stiamo andando verso la fine. Sì. Queste cose poi vengono sintetizzate, cioè qual è poi la chiusura di questo percorso?
4: Allora, sicuramente quello di favorire la circolazione di idee sul nostro territorio, nella nostra comunità. L'evento in realtà è registrato, quindi in teatro ci sarà una regia che registrerà i talk, che verranno poi caricati sul canale ufficiale di YouTube di TED, che ha 40 milioni di utenti. Quindi tutti i nostri talk andranno in questo grande basket, che è appunto un canale dove contribuiscono tutti i TEDx del mondo, e porteremo a diffondere queste idee effettivamente in tutto il mondo, anche perché poi saranno sottotitolati, eccetera, eccetera.
0: Quindi insomma ci sarà un seguito, poi ne riparliamo, però perché vorrei capire poi come si incrociano, no, le idee di tutto questo mondo, se poi vengono da qualcuno prese o resta una cosa a livello intellettuale. È interessante, Stefania, ma adesso non abbiamo più tempo, quindi Massimo la rinviterà, giusto Massimo?
3: Certamente.
0: Tanto al 23 maggio, anzi dopo il 23 maggio, così ci parla anche di come, ci dice anche come è andata, va bene?
4: Volentieri, volentieri. So che non siamo vicinissimi, ma qualora passiate da Saronno siete i benvenuti.
0: Grazie.
4: A venire direttamente in teatro.
0: Grazie, gentilissima, gentilissima. Grazie per essere stata con noi, Massimo, grazie.
3: Bene, con lei ci risentiremo subito dopo il 23, allora.
0: Benissimo, grazie Massimo.
3: Grazie
0: noi,
3: a voi.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Paolo a Corona, il Territorio Parla torna domani.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
3: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni, riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione, vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è riaprire il capitolo entro l'estate, altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia!
5: Radio Icaro.
4: Solo musica italiana.
6: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti, c'è il Cafacli.

0: Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
1: Laura non c'è.
2: Viva l'Italia!
1: È andata via.
2: Solo musica italiana.

0: In Blu 2000 News.
1: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, nuova edizione del nostro giornale radio su Radio Icaro. Litigi e mani addosso, la storia finisce e lui la perseguita. 54enne riminese rischia di finire a processo per stalking e lesioni. Il servizio di Lamberto Abbati.
3: Litigi e aggressioni fisiche che in un caso hanno costretto la donna a recarsi in pronto soccorso con una costola incrinata. L'autore delle percosse è il suo ormai ex compagno, un 54enne riminese per il quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni personali. Stando alle indagini dei carabinieri partite dalla denuncia della donna, una 48enne originaria di Napoli, l'ex compagno avrebbe messo in atto una serie di condotti tali da alterare le sue abitudini di vita. La loro relazione, giunta al capolinea, è stata caratterizzata negli ultimi mesi da pesanti offese percosse, come nel luglio scorso quando il 54enne l'avrebbe spintonata a terra nel corso di un litigio per poi toglierle le scarpe e con queste colpirla ripetutamente in testa. L'aggressione poi era proseguita con tanto di mani al collo e minaccia di romperle tutti i denti. La donna, dopo essersi difesa come aveva potuto, era riuscita ad allontanarsi e a chiamare le forze dell'ordine. Un mese più tardi, sempre nel corso di una discussione per futili motivi, l'uomo l'avrebbe stretta così forte da incrinarle una costola, come dimostra la prognosi ospedaliera di 8 giorni. A gennaio di quest'anno, infine, mentre si trovavano in auto, lui le avrebbe messo una mano sulla gola e schiacciato la testa contro il finestrino. Una volta rientrati a casa, la 48enne ha messo le sue cose in valigia per andarsene e il compagno l'ha strattonata strappandole il cellulare di mano e scarabentando a terra. Ora il riminese rischia di finire a processo. L'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 22 ottobre davanti al GUP di Rimini Raffaele De Florio.
2: È stato presentato questa mattina al Teatro Galli Roots Europe 2026, l'evento che vedrà arrivare a Rimini le compagnie aeroportuali di tutto il mondo. La presentazione è stata anche l'occasione per tornare a parlare dell'ambizioso futuro dello scalo Fellini con un possibile aiuto in arrivo anche da IEG. Il servizio di Andrea Polazzi con le interviste a Steven Small, vicepresidente Air Transport Events, Jamil Sadegolvad, sindaco di Rimini, Leonardo Corbucci, AD di Air Riminum e Maurizio Ermetti, presidente di IEG.
4: Dal 18 al 20 maggio Rimini sarà la capitale del mondo aeroportuale con 1200 delegati e 120 tra i principali vettori che parteciperanno alla 19esima edizione di Roots Europe, il più importante evento legato al settore del volo aereo. Previsti oltre 5000 incontri, presentazioni, dibattiti e tavole rotonde al Palacongressi. Un evento atterrato a Rimini dopo 2 anni di lavoro e un gioco di squadra tra Regione, Comune di Rimini, Aeroporto Fellini, San Marino e IEG.
5: Qui è stata scelta Rimini come piattaforma perché in realtà esisteva già una strategia in atto. È un rapporto molto stretto e forte fra le varie parti del territorio. Roots vuole essere un booster per accelerare quanto già esiste sul territorio e avere un impatto economico che resterà come eredità.
6: In queste giornate tutti gli addetti ai lavori del settore aereo e aeroportuale saranno presenti a Rimini, avranno modo di conoscere il nostro territorio e questo è un riconoscimento che è arrivato alla nostra città, che è stata capace negli ultimi anni di puntare tantissimo sulla sua rigenerazione urbana e sulla sua internazionalizzazione.
4: Le precedenti destinazioni che hanno ospitato Roots, lo scorso anno Siviglia, hanno visto infatti crescite consistenti di collegamenti e passeggeri. Il Fellini ne stima 600.000 per quest'anno, ma tra un paio d'anni si punta già al milione. Roma, ma anche Madrid, Francoforte, Parigi e Istanbul sono le mete ipotizzate nel dossier dell'evento per l'aeroporto riminese.
7: Per avere i milioni di passeggeri sarà necessario quindi portare una low cost come base, sarà necessario avere un collegamento con l'hub domestico principale e poi attaccare quello che io definisco i tubi alle principali destinazioni europee. Quindi si parlava di Istanbul, so già da 2 anni che abbiamo l'interesse di compagnie turche ad aprire Rimini, ma ci stiamo scontrando con un accordo bilaterale tra l'Italia e la Turchia che deve essere perfezionata, perché altrimenti Istanbul sarebbe arrivato già da 2 anni. stiamo lavorando da 3 anni con la compagnia che dovrebbe collegarci al lab domestico.
4: E sul collegamento con Roma Fiumicino a dare una mano potrebbe essere la fiera che finora ha investito per l'acquisto di charter in occasione degli eventi di maggior richiamo.
0: Saremmo felicissimi di deviare questi investimenti invece per sviluppare delle rotte più stabili naturalmente. Quello cui noi stiamo pensando naturalmente è un collegamento diretto più volte al giorno con l'hub di Fiumicino.
2: È stato ufficializzato l'elenco delle spiagge e degli approdi turistici italiani che hanno conseguito la bandiera blu, riconoscimento per qualità delle acque e dei servizi. Sulla Riviera Romagnola si registra un significativo ritorno. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
8: La notizia è che dopo 15 anni Rimini torna a conquistare la bandiera blu. L'ultima risaliva al 2011, poi il capoluogo aveva rinunciato a presentare domanda in attesa di concretizzare il piano della salvaguardia della balneazione, che attende oggi il completamento degli ultimi interventi. Un piano messo in atto per superare finalmente il problema degli scarichi a mare, che oltre ai pesanti danni ambientali stridevano con l'immagine di una capitale turistica. Le bandiere blu 2026 vedono così un unplain dei centri della costa riminese, dal momento che anche Bellaria Egea Marina, Riccione, Misano e Cattolica, questa mattina a Roma, alla sede della Foundation for Environmental Education, hanno partecipato alla cerimonia di ufficializzazione delle località che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2026. Con Rimini salgono a 11 le bandiere blu dell'Emilia-Romagna. Ci sono anche Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. L'assegnazione della bandiera blu, che avviene su presentazione di documentazione da parte dei comuni aspiranti, si basa su qualità delle acque, sostenibilità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi.
2: Da sabato 16 maggio al 20 settembre stoppa il fumo sulle spiagge di Rimini. Vietate anche le sigarette elettroniche. Il servizio di Roberta Rotelli con le interviste a Gabriella, storica bagnina del bagno marino, e a Ivan Raimondi, gestore del bagno 30 a Rimini.
9: È la novità più rilevante dell'estate 2026, stabilita nell'ordinanza balneare del comune di Rimini, che punta a rendere la spiaggia ancora più attenta alla salute, all'ambiente e alla qualità dei servizi. La stagione prenderà ufficialmente il via sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre e da quest'anno non sarà più possibile fumare, non solo sulla battigia ma in tutta l'area degli stabilimenti balneari.
10: Io sono d'accordo, poi dopo se troveranno delle aree dove qualcuno potrà fumare come c'è adesso nei ristoranti, nelle pizzerie, quello è un altro discorso, però mi sembra giusto anche perché trovare decine e decine di mozziconi di sigarette dentro la spiaggia non è il massimo.
11: Io sono d'accordo, non tanto per il fumo, perché penso che se non c'è un eccesso di consumo non c'è un problema di grande inquinamento, ma proprio per l'inquinamento in realtà ambientale da abbandono di mozziconi, che è veramente devastante.
9: Si punta a rendere le spiagge smoke free, con l'unica eccezione di eventuali aree dedicate al fumo che potranno essere individuate dai gestori degli stabilimenti.
12: Io sono d'accordo perché i vicini dei fumatori a volte...
13: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con...
14: Radio Italo Rubicone.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. In questa sera preghiamo in modo particolare per Maffi Maria, di cui domani si celebrerà il funerale, sempre in questa chiesa, alle ore 10. Oggi ricordiamo San Mattia Apostolo. Mattia è stato scelto per prendere il posto di Giuda e viene conteggiato fra i 12 Apostoli. Ringraziamo il Signore per il dono di San Mattia, quest'uomo che ha risposto di sì alla chiamata del Signore attraverso la scelta degli Apostoli, che l'hanno aggregato al loro numero. San Mattia, dalle notizie che abbiamo, ha dedicato poi la sua vita all'evangelizzazione, spingendosi fino in Etiopia, dove là ha subito il martirio. Chiediamo al Signore che anche per la testimonianza di sangue che ci ha dato questo santo, siamo capaci di vivere la nostra fede con sempre maggiore coerenza. Mettiamo davanti al Signore anche la nostra preghiera per la pace nel mondo, in modo particolare in Medio Oriente, la drammatica situazione in Libano, nella striscia di Gaza, in Sudan, tanti morti che anche oggi ci sono stati in Ucraina, tutti i luoghi dove ancora si muore, ancora a causa della violenza e della guerra. Domandiamo al Signore che si convertano i cuori degli uomini e possano avere propositi di riconciliazione e di pace. Con umiltà ci mettiamo davanti a Dio e invochiamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci allettiamo per il dono del tuo amore di essere annoverati fra gli eletti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Infatti, sta scritto nel libro dei Salmi, la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque

0: si pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto». Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
1: Il Signore mi ha scelto tra i poveri.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il Signore mi ha scelto tra i poveri. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore mi ha scelto tra i poveri. Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Il Signore mi ha scelto tra i poveri. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore mi ha scelto tra i poveri.

Io vi ho scelti di mezzo al mondo, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore.

è molto interessante la figura di questo santo, San Mattia, questo apostolo che è stato aggregato agli undici dopo che Giuda Iscariota aveva tradito Gesù e poi si era impiccato. Tuttavia doveva rimanere il numero 12, perché come erano state 12 le tribù di Israele e l'antico popolo dell'Alleanza era fondato su questi 12 patriarchi, così il nuovo popolo di Dio che Gesù crea con la sua chiamata e con la sua missione doveva essere 12. Diciamo così che questo numero richiama in modo particolare quella che è la Chiesa come nuovo popolo di Dio. Già questo è un aspetto particolarmente bello e interessante. E poi molto bello il fatto che si dica che questo nuovo che viene associato agli undici doveva avere come caratteristica fondamentale quella di essere testimone della risurrezione di Gesù. Come dice l'Apostolo Paolo, se Gesù non fosse risorto sarebbe vana la nostra fede. Noi crediamo nei tanti miracoli che Gesù ha fatto, noi crediamo che Gesù è morto sulla croce, ma soprattutto crediamo che Gesù è risorto. La sua risurrezione è la vittoria della vita sulla morte, del bene sul male, è la vittoria di tutto ciò che c'è di positivo su tutto quello che c'è di negativo e che rischia di rovinare la vita dell'uomo. Questo è un aspetto estremamente interessante, perché ci dice che il cristiano, pur in mezzo alle tante fatiche, difficoltà, problematiche che ci sono nel mondo, anche se tutto dicesse che le cose vanno male, il cristiano non può essere una persona negativa. Il cristiano crede che il bene, la vita, ha già vinto sulla morte. Non può che essere un personaggio, una persona che vede prima di tutto il bene e che sollecita e aiuta a far crescere il bene in questo mondo. Così è stato fin dagli inizi e così deve essere anche oggi. I santi, se ci pensiamo bene, sono soprattutto testimoni del bene che vince sul male, di tutto il positivo che ha la possibilità di sconfiggere tutte le forze negative. E poi è anche interessantissimo che viene scelto non un personaggio eccezionale. Si vengono presentati due personaggi, Giuseppe detto Barsabba, che era anche soprannominato Giusto, quindi con questa presentazione si viene da dire chi dovevano scegliere. Dovevano scegliere questo Giuseppe. E invece scelgono Mattia, di cui non si dice assolutamente nulla. Anche questo è un dato che ci fa pensare. Il Signore non ha bisogno di supereroi, ha bisogno di persone disponibili che si lasciano guidare da Lui. Mattia ha fatto così, si è affidato al Signore e non è stato neanche scelto, potremmo dire, direttamente dagli apostoli. È stato scelto dallo Spirito Santo, perché tirano a sorte e invocano il dono dello Spirito, un modo che gli ebrei facevano abbastanza spesso quando non sapevano
qual era la scelta buona da fare, tiravano sorte invocando l'aiuto e la sapienza di Dio. In questo caso i cristiani, pur non essendo ancora arrivato lo Spirito Santo, però credevano già nello Spirito Santo gli apostoli, e invocano lo Spirito e scelgono, e lo Spirito Santo anzi sceglie Mattia. E questo si collega con quello che Gesù dice nella pagina del Vangelo, nella quale pagina ci sono tante cose belle, ma in modo particolare dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Noi, per quanto ci diamo da fare o pensiamo di poter fare cose belle, straordinarie, ad avere le idee più fantastiche del mondo, non siamo noi che facciamo le cose. È il Signore che provvede, è il Signore che dispone, è il Signore che conduce le cose al fine migliore, al risultato più bello. Chiediamo allora a San Mattia, in questa messa, che ci aiuti ad avere questa fede grande nel Signore Gesù risorto, e in Lui che nella nostra povertà ha scelto anche noi per essere Suoi collaboratori.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati in particolare di Baffi Maria e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo: Padre.
1: Radio Icaro Rubicone.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone. Quello che prende il via alle 22.30 di questo giovedì 7 di maggio è Microwave. Siamo in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone. La voce che sentite è quella di Marco Turci. Come anticipato nella puntata precedente, questa sera iniziamo tornando a parlare del mitico Festival Beat che avrà luogo a Cremona quest'anno. Lo abbiamo già fatto nelle settimane scorse, occupandoci in particolare del venerdì sera, cioè il 26 di giugno. Questa sera diamo un'occhiata e un orecchio soprattutto a quello che accadrà sabato 27, serata che prosegue in un certo senso all'insegna dei nomi da batticuore per tutti gli amanti del garage, del punk e del garage punk soprattutto, in tutte le sue sfaccettature. Venerdì già li abbiamo ascoltati la puntata precedente, ma insomma vale la pena ricordarlo. Venerdì 26 ci saranno tra gli altri John Spencer e Alalaz, mentre invece sabato toccherà ad altre band, a cominciare da Wild Billy Childish con la sua CTMF.

Vabbè, questa sera da Microwave abbiamo iniziato anticipando i suoni che sentiremo al Festival Beat. Abbiamo ascoltato Billy Childish, una istituzione del garage punk, qui con il CTMF alle prese con un classico degli Yardbirds intitolato Shapes of Things, brano che sta dentro l'ultimo lavoro di Billy Childish pubblicato recentemente, perché è di questa prima metà dell'anno. L'album si intitola House on Fire. Beh, se abbiamo una istituzione, abbiamo anche un mito che risponde al nome di Mummies.

Il programma del 5 maggio, del 7 maggio, scusate, perché sono a data tonda, del 1977, il White Riot Tour dei Clash presenta uno dei cartelloni più ricchi. Assieme ovviamente alla band principale ce ne sono molte altre, tra cui ad esempio i Subway Sect di Vic Goddard.

Sono i Subway Sect con Vic Godard nella parte più punk della sua carriera discografica. Questo è uno dei 5 brani che i Subway Sect interpretarono la sera del 7 maggio a Edimburgo per il White Riot Tour. Dicevamo che è anche una delle sere con il cartellone più ricco, questo perché ancora sono della partita i Jam, che dovevano insieme ai Clash essere la band principale di tutto il tour, che durò una mesata, ma circa 2 giorni dopo, rispetto alla data di Edimburgo, i Jam mollarono il carrozzone a causa di divergenze legate soprattutto al diverso trattamento che a loro veniva riservato, sia da un punto di vista economico, meno soldi, e anche logistico, alberghi peggiori rispetto agli headliner Clash.

Sono i Jam di Paul Weller, anche loro qui agli esordi con In The City. Paul Weller che se l'ha presa malissimo per questa differenza di trattamento rispetto ai Clash, prima facendo dichiarazioni provocatorie del tipo che alle successive elezioni avrebbe votato per il partito conservatore, poi decidendo più pragmaticamente di mollare il carrozzone del White Riot e andare per la sua strada, una strada che porterà i Jam ad essere non soltanto una delle band più famose tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 nelle sonorità britanniche di un certo tipo, e soprattutto essere una band di riferimento per una scena molto ampia che più genericamente possibile possiamo definire un po' come la scena del mod revival, che prendeva spunto appunto dal punk. E in attesa di riunirsi con il suo futuro compagno Mick Talbot, quest'ultimo intanto si divertiva ad andare in giro con una band meravigliosa che fa parte di questa scena qua, ne faceva parte pienamente, e cioè i Merton Parkas, che adesso ascoltiamo alle prese con una cover.

Una anfetaminica versione di In the Midnight Hour, come doveva giustamente essere per una scena musicale che riprendeva le sonorità 60s, ma aveva ben presente quello che era accaduto e da lì arrivava nel proprio DNA con la scena punk. Qui siamo nel 1980 con i Merton Parkers di Mick Talbot, un singolo pubblicato su Beggar's Banquet e un'altra etichetta meravigliosa che agiva in quegli anni, e ancora una volta una cover che in questo caso arriva dal repertorio Motown di una band magari meno nota che si chiama Red Beans and Rice. Il brano è That Driving Beat e il singolo è sempre del 1980, pubblicato in questo caso da Cheese Week Records.

Death Driving Beat, brano originariamente del 1966, appartenente al repertorio di Willie Mitchell, qui interpretato da Red Beans and Rice. Siamo nel calderone che sta a metà tra la scena modern revival, il pub rock. Siamo nel 1980, un singolo C-Suite Record prodotto da Pete Wingfield, che era un nome di riferimento di quella scena lì. Quando c'era la sua produzione, beh, si sapeva che erano cose veramente gustose per tutti gli amanti di questi suoni qua. E comunque le cover 60s rhythm and blues non erano appannaggio esclusivo delle band che arrivavano dalla scena pub rock o dalla scena modern revival. Ad esempio, alla fine di Cut, l'album d'esordio delle Slits, c'è la loro versione di I Heard It Through the Grapevine.

Vabbè, insomma, un brano che ha bisogno di poche presentazioni sono le Slits. Una versione da loro che prende l'originale, lo rivolta come un calzino e la porta direttamente in quel periodo lì, che era il periodo di cose micidiali tra la fine dei 70 e i primi 80. Qui siamo anche al confine con certe sonorità, con i ritmi in levare, che insomma sappiamo bene che in quegli anni erano portentose. Siete sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone per Microwave, in diretta dallo studio 2, la voce è quella di Marco Turci, e noi proseguiamo usando le Slits, che tra l'altro, dimenticavo di dire, ma invece è curioso e importante, furono un'altra delle band nel cartellone del White Riot Tour la sera del 7 maggio, cioè oggi, ma del 1977. Noi usiamo le Slits adesso per qualche brano come una sorta di girl band starter pack. Dico sta cosa perché è anche il titolo del brano che stiamo per ascoltare, brano che apre l'album d'esordio di una band di Cardiff che si chiama Panic Shack.

Quattro ragazze da Cardiff, si chiamano Panic Shack, l'album loro è pubblicato da Brace Yourself Record, è uscito già da qualche mese, ma era un album assolutamente da recuperare, così come un album invece uscito su Feel It Record che stiamo per sentire, brano e album di Maura Weaver, il brano si intitola The Face.

0: Allora, facciamo un po' ordine, perché mi sa che prima non è che sono stato proprio chiaro, vero? Allora, Maura Weaver è il nome dell'artista, The Face è il titolo del brano, l'album si intitola Strange Devotion e anche questo effettivamente appartiene alla categoria degli album usciti da qualche tempo ma che non si potevano passare sotto silenzio. Tra l'altro questo è stato pubblicato da Philly Record, etichetta che amo seguire, e... volendo, forse questo è uno dei dischi meno nel classico stile di questa etichetta, normalmente votata e attenta soprattutto al mondo post-punk, magari anche quello più storto. Qui invece siamo in pieno dentro sonorità più indie pop, sulle quali proseguiamo un po' anche con i prossimi, che sono i neozelandesi Bats. Indie pop molto basato sulle melodie, il loro, che poi più in generale è un po' la cifra del power pop contemporaneo, che sta molto ai confini con una tradizione indie che arriva dagli anni 90, ma insomma, bando alle ciance, ascoltiamo anche loro.
1: One, two, three, four. I was thinking about something else.

si intitola Straight Line, Was a Lie, sia il titolo del brano che il brano di apertura dell'ultimo album, poi, che porta questo titolo qua, per la band neozelandese dei Bats, album uscito su Anti Record, quindi insomma anche una discreta importanza l'etichetta in questo caso. E sempre di etichette parliamo per dire che il prossimo non è un disco Philip Record, anche se, come sentirete, potrebbe sembrarlo, perché un po' ricorre quel tipo di sonorità. Sto parlando di una band che si chiama Brenda, in realtà senza la E, quindi non so, Brenda, ecco, qualcosa del genere, che sono arrivati al secondo album dopo un po' di anni, ci hanno messo, cosa che di sti tempi non è comune, nel senso che le band producono dischi in grande quantità, bene e spesso. Il loro è un art punk, ecco, se vogliamo, che però tiene bene il tempo, per quanto tempo un poco storto, ma insomma anche in questo caso forse vale la pena piuttosto sentirli, va.

Ci siamo ascoltati un po' di album usciti nei mesi scorsi che meritavano di essere segnalati. Il prossimo invece è un disco pure questo uscito nei mesi scorsi, anzi più recentemente, che vi ho proposto bene spesso. Sto parlando dell'ultimo lavoro Attitude Adjustment dei Buzzcocks, formazione che tra l'altro suonò pure il 7 maggio del 1977 sul palco del White Riot Tour nella data di Edimburgo, di cui abbiamo già ampiamente parlato prima. Tra l'altro la cosa curiosa è che in quell'occasione la band festeggiò il compleanno di uno che proprio oggi, cioè il 7 di maggio, compie gli anni all'interno dei Buzzcocks. Sto parlando di Steve Deagle, che non a caso è ancora lì che tiene alto il vessillo della band, e lo fa in modo clamorosamente positivo. Così è Attitude Adjustment, che noi ascoltiamo una settimana sì e una settimana sì, perché è un gran disco, se lo merita. In questo caso ascoltiamo Poetic Machine Gun Buzzcocks.

E allora, tanti auguri a Steve Diggle dei Buzzcocks, e una vita passata in questa band, e tanti complimenti anche per l'ultimo Attitude Adjustment, che è un gran disco, e lui sta bene, campeggia in copertina davanti ad una stella rossa che gli fa da sfondo. Ancora il 7 maggio, non più del 1977, bensì due anni dopo, del 1979, quella è la data in cui esce un singolo intitolato One More Time per George Jackson. Il brano poi sarà anche il brano di apertura del suo album d'esordio, e cioè Look Sharp.

Siamo passati dal 7 maggio del 1977 al 7 maggio del 1979, però adesso recuperiamo anche il 1978 perché il 7 maggio di quell'anno il singolo Ça plane pour moi di Plastic Bertrand entra in classifica negli Stati Uniti e da lì un successo che continua sino ad oggi.

Sono le ore 23:23 in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone per Microwave con Marco Turci. Stiamo approfittando del 7 di maggio, che poi è la data di oggi ancora per non molto, per sguazzare in brani venuti alle cronache appunto in questo giorno, verso la fine degli anni 70. Siamo passati dal 77 al 79, ora il 78 con Plastic Bertrand. Ma adesso scavalliamo il decennio, perché il 7 maggio del 1981 Iggy Pop pubblica un singolo intitolato Bang Bang, che non è la cover del brano famoso, bensì c'è soltanto un'omonimia. In questo caso si tratta di un brano scritto da lui insieme ad Ivan Krall, che era uno dei componenti della Patti Smith Group.

hip hop nel 1981. Ci sono, ho perso il controllo della situazione, ma diciamo che l'ho recuperato, va. Stavo dicendo, quello che abbiamo appena ascoltato è hip hop nel 1981, un brano intitolato Bang Bang con Ivan Krall alla chitarra, brano che poi sarà anche nell'album intitolato Party. E a proposito di Iggy Pop, adesso parliamo anche degli Stooges, perché il 7 maggio del 1976 a band sciolta, in realtà è comunque una data importante nella carriera della formazione, perché è quella in cui esce un vituperato album dal vivo, ossia Metallic KO, che nella sua prima edizione venne pubblicato in Francia dalla Skydog Record. Disco importante nella storia della band, perché è la documentazione degli ultimi concerti di Iggy and the Stooges nella città di Detroit, tenuti il 6 ottobre del 1973 e poi l'ultimo effettivo il 9 febbraio dell'anno successivo. Non fu un gran finale, non pensate che sia stata una cosa del genere, nessuna celebrazione, anzi una guerriglia continua tra gli Stooges che provocavano, e Iggy Pop in particolare, che provocava il pubblico, e il pubblico che rispondeva lanciando la qualunque sul palco. Questa cosa si coglie un po' nel finale del brano che stiamo per ascoltare, che è una curiosa versione di Luai Luai, ripresa appunto da Iggy and the Stooges nel finale. A brano finito sentirete forse che Iggy Pop così accenna qualche cosa tipo non ci siete riusciti, riprovateci la prossima settimana, forse aveva evitato il lancio di qualche oggetto o qualcosa del genere. Comunque eccoli qua gli Stooges, Iggy Pop, Luai Luai.

0: ladies and gentlemen, with Louie Louie. And thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head and nearly killed me, but you missed again, so you have to keep trying next week.
1: Ecco, sì, insomma, avete sentito, era stato un bicchiere di vetro lanciato. Quando si parla di hip hop spesso si finisce col parlare di David Bowie, e noi chi siamo per smentire la tradizione lo facciamo anche noi, anche perché c'è una coincidenza di date, cioè il 7 maggio del 1978 David Bowie suona il primo di tre serate consecutive al Madison Square Garden di New York City, che sono importanti perché sono anche la base delle registrazioni di un doppio album dal vivo che verrà pubblicato successivamente, si intitola Stage, disco davvero interessante, pubblicato poi sempre nel 1978, qualche mese dopo, perché mostra un po' il trapasso anche da un punto di vista delle esibizioni dal vivo della figura di David Bowie, che l'album inizia con un lato molto classico del Bowie periodo Ziggy Stardust e poi evolve verso altre sonorità, i brani registrati e scritti con Brian Eno, che sono decisamente più di ambiente, di atmosfera, per cui fa un po' strano perché c'è questa alternanza di atmosfere davvero diverse all'interno dello stesso disco e evidentemente anche dello stesso concerto. Noi ascoltiamo Speed of Life da queste registrazioni.

David Bowie senza voce in questo caso, con un brano intitolato Speed of Life nella versione che dicevamo si trova su Stage, registrazioni fatte dal vivo attorno al giorno di oggi, nell'anno 1978. David Bowie che cambia pelle, qui oramai lo ha già fatto ma continua ad essere riferimento per un vasto pubblico e anche per tantissimi artisti, tra questi ad esempio gli ABC, che proprio oggi nel 1982 pubblicano questo singolo qua, The Look of Love.

The Look of Love sono gli ABC di Martin Fry, brano che venne pubblicato il 7 maggio del 1982 e divenne immediatamente il singolo della settimana per il New Musical Express. Successivamente entrò nella top 10 dei singoli britannici e nella top 20 statunitense. Anche il prossimo fu un grande successo, ancora di più se vogliamo, ed è certamente uno dei grandi classici dei Madness. Siamo al 7 maggio del 1983, dunque giusto un anno dopo, quando questo singolo qua entra nelle classifiche statunitensi.

Vabbè, insomma, un brano che ha bisogno di poche presentazioni, un classico, un brano meraviglioso dei Madness, uno dei primi brani di successo ad uscire dalla dinamica del ritmo in levare per la band londinese, cosa che noi invece andiamo a recuperare da tutt'altra parte, in tutt'altri tempi, e cioè tornando al giorno d'oggi con un album meraviglioso pubblicato da Jackie Mendes la settimana scorsa. Si intitola This is Jackie Mendes e se lo gioca tutta tra ritmi e sonorità che stanno tra rocksteady, reggae, ska, ma certamente anche molta soul music. Questo è il brano che lo apre. L'album si intitola, lo dicevo, This is Jackie Mendes, invece il brano è No

Una clamorosa voce soul, quella di Jackie Mendes, e un meraviglioso suono che la circonda, fatto appunto di reggae, rocksteady, ska. Questo è il brano di apertura di This is Jackie Mendes, che nonostante il titolo non credo proprio sia il suo primo album di questa cantante californiana. Ritorniamo nel Regno Unito, siamo nel 2011 quando Holly Cook pubblica il brano che stiamo per ascoltare. Si tratta di Milk and Honey, era nel suo album di debutto come cantante. Lei è la figlia di Paul Cook, il batterista dei Sex Pistols, e di Jenny Cook, che è la storica corrista dei Culture Club. La carriera della figlia, della loro figlia, Holly Cook, inizia entrando nella ultima formazione delle Slits, tanto per tornare un po' da dove quasi abbiamo iniziato questa sera, visto che siamo oramai agli sgoccioli. A sceglierla, a portarla nelle Slits, fu la mitica Ari Up. Quello che stiamo per ascoltare, Milk and Honey, è diventato nel tempo uno dei caposaldi del repertorio solista di

La suadente melodia di questa Milk and Honey di Holly Cook potrebbe essere ottima per finire Microwave questa sera, ma invece no, non sarà così. Niente relax fino alla fine, torniamo a ritmi rock and roll con una band che è la band ambasciatrice nel mondo attualmente delle sonorità più vicine al garage rock contemporaneo. Sono Monk and the Myers, alfieri del garage odierno, un mix il loro tra Beatles e Ramones, come dicono loro stessi, però stavolta hanno tirato fuori un singolo in cui invece vanno a risvegliare Rocky Erickson, The Ghost of Rocky Erickson per la precisione.

E stavolta i saluti ci siamo proprio perché stiamo per concludere Microwave di questo giovedì 7 di maggio, che pure è agli sgoccioli. Un ultimo brano che arriva anche in questo caso da una produzione molto recente, uscita nelle settimane scorse, è il nuovo album degli Uni Boys, uscito su Curation Record. L'album si chiama come loro, sebbene non sia il loro album d'esordio, la discografia comincia a essere consistente, ma l'album è sicuramente anche una fantastica boccata di ossigeno di power pop puro, come dire. Sembra uscito da un incrocio tra i Raspberries degli anni 70 e i Ramones nello stesso periodo. L'album lo ascoltiamo con un brano intitolato I Don't Wanna Dream Anymore, che non lo so, visto il finale, io invece a tutti voi auguro comunque sogni d'oro. Una risentirci alla prossima settimana da parte di Marco Turci. Buonanotte e appunto sogni d'oro.

0: punti balneari.
1: Io sono d'accordo, poi dopo se troveranno delle aree dove qualcuno potrà fumare come c'è adesso nei ristoranti, nelle pizzerie, quello è un altro discorso, però mi sembra giusto, anche perché trovare decine e decine di mozziconi di sigarette dentro la sabbia non è il massimo.
2: Io sono d'accordo, non tanto per il fumo, perché penso che se non c'è un eccesso di consumo non c'è un problema di grande inquinamento, ma proprio per l'inquinamento in realtà ambientale da abbandono di mozziconi, che è veramente devastante.
0: Si punta a rendere le spiagge smoke free, con l'unica eccezione di eventuali aree dedicate al fumo che potranno essere individuate dai gestori degli stabilimenti.
3: Io sono d'accordo, perché i vicini dei fumatori a volte sono disturbati. Si può fare un'area fumatori, volendo, e se no vanno sulla strada.
4: Sicuramente è una cosa buona, ma creerà parecchie problematiche. Noi ci stiamo attrezzando comunque, facendo la cartellonistica e tutto quanto per informare i clienti. Sarà difficile il controllo in una spiaggia così grande. Sono curioso di come faranno a controllare le varie forze dell'ordine.
0: Restano vietate le sigarette nelle zone sportive e nei parchi gioco per bambini. Per chi non rispetta le regole sono previste multe dai 25 ai 500 euro. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, comprese esplicitamente nel provvedimento. E se da un lato la spiaggia diventerà senza dubbio più pulita e più eco-friendly, dall'altro c'è qualcuno che vive questa norma come una limitazione della libertà personale.
5: Mi sembra una restrizione un po' eccessiva.
0: Come mai?
5: Siamo all'aperto, quindi non vedo il motivo.
6: Penso per le persone che fumatori, che hanno il vizietto e non possono fare a meno, dico, mi pare un po' ingiusto.
7: Tutto pronto a Rimini per accogliere il 26esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio. Venerdì si parte con l'inaugurazione del villaggio della legalità sul lungomare di Rimini, e poi al pomeriggio è previsto il lancio dei paracadutisti del primo reggimento Carabinieri Tuscania sulla spiaggia antistante la ruota panoramica. La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale Le foto del carabiniere di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valore militare. Torna in campo questa sera la Doll Basket Rimini contro la VL Pesaro nei quarti di finale del playoff di A2 di pallacanestro. La serie si sposta al Flaminio e si riparte dall'1-1 delle prime due gare. Sentiamo le parole della vigilia del vice allenatore di RBR, Sergio Luise.
8: Le due prime partite sono state partite in cui abbiamo visto dei break anche abbastanza lunghi da parte delle due squadre, frutto di una capacità di una delle due squadre di alzare in quel momento l'attenzione. Sappiamo che Pesaro è una squadra di talento, ma è una squadra anche che ha fisicità, soprattutto negli esterni. Noi non possiamo pensare di vincere la prossima partita senza pareggiare questa fisicità, se non possiamo farlo dal punto di vista dei centimetri, perché i nostri giocatori hanno altre caratteristiche, lo possiamo fare però attraverso la durezza, quindi nel metterci il corpo, nel lottare, nel spingere dove è consentito, nel stare sulle linee di passaggio. Parte da questa la vittoria della prossima gara. Entrambe le squadre hanno fatto degli adattamenti, loro avevano la possibilità di ruotare uno straniero, quindi noi abbiamo sia un piano A che un piano B, ovviamente. Poi in questo breve tempo, devo dire la verità, ci si concentra molto sulla propria squadra, cioè sul vedere cosa non è perfettamente riuscito, dove ci possono essere i maggiori vantaggi, perché certo non si può preparare una partita come lo si fa durante il campionato. Quindi abbiamo due, come dicevo prima, due piani e poi si va avanti di concetti, di regole, se succede una cosa, se succede un'altra, se in campo c'è un tipo di giocatore piuttosto che un altro. Però ripeto, abbiamo lavorato soprattutto sulle nostre cose, sappiamo che possiamo migliorare tanto in alcuni aspetti e quindi ci abbiamo lavorato sopra.
7: È tutto per questa edizione, il GR torna domani alle 12.30 su Radio Icaro. Buona serata.
9: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro. Shine bright like a diamond.
10: shine bright like a diamond.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Audio Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. John Wood, Honky Tonk Chemistry in apertura. Yorn sono una band guidata da Blake Christiania, formati a New York City quasi 20 anni fa. Da allora hanno scalato ripetutamente le classifiche sia degli album che dei singoli dell'American Music Association, riuscendo a raggiungere come posizione migliore il 4° posto e comparendo spesso in Outlaw Country di Sirius XM. Il loro album del 2024 è apparso nella scheda dei Grammy per le nomination. Dal 2020 organizzano un festival annuale di musica e arti alternative chiamato Yarnival, che si tiene con grandissimo successo di pubblico alla Pabst Farm di Exon in Virginia, location che continuerà ad ospitare il festival per gli anni a venire. Il loro nuovo album Saturday Night Sermon è uscito il 24 aprile del 2026. Da questo Let the Universe Yarn.

0: Let the Universe per Yorn. Ronnie Chris con due S proviene da una fattoria dell'Arkansas, si è trasferito a Chicago ed ora risiede a Nashville. La sua musica è stata forgiata dalla sua educazione e dalla sua vita on the road. Il suo album di debutto da solista è del 2022, il secondo è previsto per quest'anno, preceduto da una serie di singoli come Love and Love If Love and Work. Ronnie Chris.
1: Love ain't love if love ain't worth.

Love and Love, I Love and Work, Ronnie Chris. Will Harrington è nato a San Marcos in Texas, è cresciuto ascoltando molti generi, George Strait, Creedence Clearwater Revival, Journey e Dean Martin. Ha iniziato come batterista jazz per poi passare alla chitarra. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo EP ed ha incominciato a suonare da solista nei bar locali. Si è iscritto all'università e non sapeva cosa fare della sua musica finché non ha scoperto il Chidon Street Warehouse di Kent Finley, un locale che si trova a pochi metri dal campus universitario che presenta musica live tutte le sere, e Ken Finley è un leggendario e conosciutissimo mecenate di cantautori emergenti. Le Wednesday Songwriter Nights divennero il suo appuntamento fisso, serate nelle quali, con l'incoraggiamento di Finley, portava sul palco una canzone nuova ogni settimana. Will Harrington, Texas Brand.

Texas Brad Will Arrington, il 14 maggio 1998 ci lasciava Frank Sinatra. Era nata a Hoboken in New Jersey, figlio unico di due emigrati italiani. Il padre era nato a Palermo mentre la madre era di origini liguri. Il parto fu complicato e il medico fu costretto ad usare il forcipe per estrarlo. Questo gli perforò un timpano, rendendolo sordo da un orecchio, lesione che gli rimase addosso per tutta la vita. Divenne noto in zona come saloon singer, facendosi ingaggiare nel 1939 dal trombettista Harry James nella propria orchestra. Nel 1935 costituì il suo primo gruppo, gli Hoboken Four, con i quali si esibiva una ventina di spettacoli alla settimana, con poca fortuna perché gli introiti ammontavano a soli 70 centesimi in 7 giorni. Nel 1940 si unì all'orchestra di Tommy Dorsey, con la quale divenne famoso come cantante anche grazie al singolo I'll Never Smile Again, che raggiunse la prima posizione negli Stati Uniti e vi rimase per ben 12 settimane. Sinatra piaceva moltissimo ai giovanissimi, un pubblico completamente nuovo per la musica leggera che fino ad allora si era rivolta soprattutto ad un pubblico adulto. Si può affermare tranquillamente che Frank Sinatra fu il primo teen idol. Nel 1942 lasciò la band di Tommy Dorsey e siglò un contratto con la Columbia Records e a cavallo tra il 1943 e il 1944 entrò per ben 23 volte nella top 10 delle classifiche americane e ben presto venne considerato il più grande cantante statunitense dopo Bing Crosby, che era il suo idolo giovanile. In quel periodo in Italia si affermò come The Voice, ma negli Stati Uniti era meglio conosciuto come All Blue Eyes. Suonata da Swoon svenire per l'effetto che aveva sulle sue ammiratrici, e Chairman of the Board of Show Business, il presidente del consiglio d'amministrazione dello spettacolo.

You Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Fino alla fine degli anni 50 e 60 Sinatra lavorò molto a Las Vegas. In quel periodo risale la formazione del Rat Pack. Oltre a Sinatra facevano parte del gruppo il suo miglior amico Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop, a cui saltuariamente si univa anche l'attrice Shirley MacLaine. Il Rat Pack divenne celebre grazie al film Colpo Grosso del 1960, che racconta la storia di una rapina in un casinò di Las Vegas e di cui nel 2001 è stato girato un remake, Ocean Eleven, fate il vostro gioco. Sinatra e gli altri membri del Rat Pack giocarono un ruolo importantissimo nella lotta alla segregazione razziale negli alberghi e casinò del Nevada. Evitavano di frequentare quelli che si rifiutavano di servire Sammy Davis Jr., l'unico dalla pelle nera della compagnia. Vista la popolarità del gruppo, molti locali adottarono quindi un atteggiamento più tollerante pur di poter avere la presenza di ospiti così celebri sui loro palcoscenici. Nel 1960 era da quasi 25 anni una stella dello spettacolo mondiale, potendo permettersi quindi di fondare la propria etichetta, la Reprise Records. Nel 1965 vinse il Grammy Award alla carriera, che si va ad aggiungere agli altri 13. Ha venduto, secondo una stima, 150 milioni di album su 59 da lui registrati in studio. Probabilmente è la più grande voce della storia della musica, che vi invito caldamente ad andare a riascoltare. All Blue Eyes, andare a riascoltare All Blue Eyes, Cheek to Cheek.

Irish Pub Song dei High Kings, Tenerloose è nato e cresciuto a Thompson Falls in Montana e si è laureato in ingegneria civile. Mentre era all'università ha iniziato a esercitarsi con la chitarra nella sua stanzetta del dormitorio finché non ha imparato a suonare e cantare allo stesso tempo. Nel 2019 ha iniziato ad esibirsi nei locali e nel 2021 ha lasciato il suo lavoro di ingegnere per dedicarsi alla musica a tempo pieno. Fino a questo momento ha pubblicato un paio di album e questo Ain't to Please è il suo ultimo singolo, Tenerloose.

Henry Blizz, Tunnel Loose. Conway Turley è originario di Newark in Ohio, mentre ora risiede a Nashville. Ha iniziato a cantare gospel da bambino, tenendo il suo primo concerto a un talent show della sua città quando aveva solo 6 anni. Ha intrapreso la professione di musicista da oltre 16 anni, anni nei quali ha fatto più tour possibili in apertura di artisti più popolari di lui, acquisendo esperienza sia in tour che sul palco. Ha pubblicato il suo EP di debutto nel 2014 e nel gennaio del 2025 ha pubblicato il suo EP Life Lesson, un disco che lascia un'impronta importante sulla scena del traditional country. Conway Turley, Good Old Boy.

Good old boy Conway Turley, Rowdy Dicker è una voce emergente nella musica country in Texas, è cresciuto nella piccola città di Brock e racconta nelle sue canzoni i valori che si apprendono crescendo in una piccola comunità rurale. Il suo viaggio musicale è iniziato in giovanissima età, visto che suonava il violino nella band bluegrass di famiglia, con la quale ha partecipato a numerosi festival dove ha sviluppato negli anni il suo enorme talento. Nel 2017 ha incontrato Steve Stewart, che ha prodotto il suo primo album, e l'anno dopo ha formato la sua band. Nel 2026 esce con un nuovo singolo, Off the Wagon, insieme a Eddie Raven, Rowdy Dicker.

Off the Wagon, Rowdy Dacre. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in blu alle 18:20 e a 00:20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Sierra Ferrell, Silver Dollar.